Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Come fai a tornare qui senza bussare?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001,

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: Radio Latte Miele
1: 2021.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 e 58.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Buona settimana.
2: Ciao.
1: Alan dalla Romagna, sempre tutto bene?
2: Tutto bene, devo dire tutto bene.
1: Cosa hai fatto in questi giorni?
2: Niente.
1: Ottimo, hai una vita
2: ma
1: più triste
2: fatto
1: di
2: bene,
1: tre mesi
2: però.
1: Senza fantacalcio.
2: Bene, grazie.
1: Sigla.
2: Che poi ieri hanno estratto anche il calendario delle qualche giorno fa hanno estratto il calendario della Serie A, ci sono partite belle. Poi sì, arriva anche la prima giornata, sì, andiamo.
3: Dai, che andiamo, dai. La giornata.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni in diretta da Milano. È l'8 giugno.
1: C'è Milano,
0: diretta da Milano,
1: io,
0: Edoardo,
1: tu a Rimini.
0: Di Simone, a Rimini, Rimini,
1: beato
0: Rimini,
1: te.
0: Rimini. Però dovresti mettermela la sigla quella. Rimini, beh. Rimini, Rimini, Rimini.
1: Ma chissà dove devo andarla a cercare, nei meandri delle...
0: Un po' vecchia, però devo dire che è stata una bella canzone.
1: Devo andarla a cercare.
0: C'era anche il Bandiera Gialla che fa parte di Rimini, però è una cosa un po' diversa. Cioè, si parla proprio della discoteca, un'ex discoteca dove andavano tutti i cantanti, tutti i VIP del periodo, andavano in questa balera chiamata il Bandiera Gialla a Rimini.
1: Non sapevo dell'esistenza di questo posto.
0: Storia. Noi siamo giovani e non andiamo più nelle balere, andiamo nelle discoteche o nei ceringhiti sulla spiaggia.
1: Molto bene.
0: Se volete, io sono qua in questo ceringhito fantastico.
1: Vabbè, adesso oggi finiscono le scuole. Oggi è lunedì,
0: oggi
1: 8 giugno
0: finiscono le scuole. Sai che non so se mio figlio finisca domani.
1: Boh. Oggi sono... so che finisce il 90% delle persone. Cioè, quasi tutte le scuole finiscono oggi, quindi buon ultimo giorno ai ragazzi e ai bambini che vanno a scuola. Quindi vabbè, poi da domani comunque penso inizieranno i vari centri estivi, cose. Cioè.
0: Sì.
1: Abbiamo un sacco di cose
0: pagato,
1: di cui parlare.
0: Te lo dico, ho già pagato.
1: Avevi
0: ho pagato.
1: Dubbi.
0: Abbastanza anche. Oratorio feriale.

0: scattare una foto.
1: Amore, è Elisa, la grande Elisa qui su Radio Latte Miele, noi tutto pronto, stiamo bene, ci siamo, però per capire se realmente la giornata sarà delle migliori lo chiediamo a Paolo Fox.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 8 giugno, buona giornata a tutti, buona nuova settimana. Ariete, ho spiegato che la prima parte di giugno è un po' sottotono, ritardi, nervosismo. Forse tu fremi per ottenere una soluzione, una risposta. Ancora le decisioni sono incerte, ma da fine mese e da luglio si apre una fase molto più favorevole anche per chi ha delle questioni legali aperte. Il toro vorrebbe un po' più di serenità. Dove trovarla? In amore? Sì, purché se una coppia ha dei problemi, se ci sono delle difficoltà, si parli di ciò che non funziona entro il 12 giugno, perché tutta la seconda parte del mese potrebbe essere un po' meno chiara da questo punto di vista. Per i gemelli, prudenza con denaro e spese, i risultati arrivano, ma non sempre portano benefici immediati. Tra l'altro, devo dire che la giornata di domenica, con la luna storta, forse è stata un po' pesantuccia. Ora, intendiamoci, il periodo è buono e lo sarà ancora di più da fine mese, da luglio, però oggi evitare eccessi e gestire bene le energie è quasi un obbligo. Il cancro ha un periodo di crescita e liberazione da vecchi pesi, bene il lavoro, progetti, ma senza trascurare, mi raccomando, l'amore, l'amicizia e soprattutto la famiglia, che per te è il cardine, il fulcro di tutto. Leone, certo che guardando le stelle della seconda parte dell'anno devo dire che sei e sarai protagonista. L'unico neo del momento è questo Marte dissonante, porta stanchezza, porta qualche momento di stress, soprattutto se lavori molto e se metti alla prova il tuo fisico. Comunque, guardiamo in positivo, luglio porterà novità professionali interessanti, forse ci stai lavorando da ora. Vergine, giornata ancora un pochino pesante, molti hanno trascorso una domenica rallentata. Da domani recupero in vista, oggi ancora una volta chiedo attenzione ai dettagli. Se stai aspettando una risposta, le giornate tra l'11 e il 12 potrebbero dare qualche messaggio di fortuna in più. La bilancia è un momento ideale per organizzare e mettere ordine, ma c'è tanto stress, perché non ci dimentichiamo che Mercurio è dissonante, quindi forse stai facendo qualcosa di eclatante, un cambiamento radicale, ma ci vuole tanta pazienza. Forse devi anche lottare contro qualche avversario. Stai costruendo qualcosa di bello, ma serve metodo, gestione delle energie. Scorpione, intuito fortissimo, opportunità concrete, la luna è in ottimo aspetto, come lo è stata ieri d'altronde, quindi intuizioni valide, si possono trovare soluzioni, sviluppare progetti, rafforzare rapporti. Mi raccomando, datti da fare. Sagittario, se c'è nervosismo è solo perché fremi, perché c'è un'insoddisfazione per quello che vivi e vorresti cambiare, ma ricorda che sono tutti limiti temporanei, perché guardando le stelle di fine giugno e ancora di più di luglio, tutto è promettente. Io invito i giovani, le persone che vogliono fare progetti in grande stile, a guardarsi attorno, a non rinunciare alle occasioni. Capricorno, attenzione alle relazioni, potresti sentire il bisogno di dire finalmente quello che pensi, mettere dei limiti più chiari anche in un legame che ultimamente ha vissuto qualche piccolo momento di tensione. Non chiuderti in te stesso. L'acquario ha una fase di riflessione e cambiamento, alcuni rapporti o situazioni lavorative potrebbero arrivare ad una svolta, meglio osservare con attenzione quello che accade prima di decidere, soprattutto in maniera brusca e repentina. Pesci, giugno è un mese favorevole, amore, accordi, incontri, oggi la luna tocca il segno, chissà che in questo momento tu non viva una emozione particolare, faccia un incontro speciale, nuove opportunità da cogliere al volo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: sera prendono un senso diverso. Questo è quello che ci hanno cantato Enrico Nigiotti e Mara Sattei su Radio Latte Miele. Buon 8 di giugno, ancora buon ultimo giorno di scuola. Noi ripartiamo dall'almanacco del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
0: Ebbene sì, oggi è l'8 giugno 2026. Allora, intanto, quiz dei santi.
3: Vai, sono pronto.
0: Santi del giorno, partiamo con il fratello della nostra editrice.
3: Nicola?
0: Beato Nicola da Gesù.
3: Sì, veramente beato Nicola.
0: Beato, sempre beato Nicola.
3: Giustissimo.
0: Grandissimo. A Capodanno i ragazzini comprano
3: i botti, petardi.
0: E si... Bravo, però è me.
3: Quindi Medardo.
0: Medardo, bravissimo, San Medardo. E la cantava Giovanotti, sono un ragazzo.
3: Fortunato.
0: San Fortunato di Fano. Bene.
3: Ottimo.
0: Matteotti, come si chiamava?
3: Giulio Matteotti.
0: No, Paolo.
3: Guido. Giacomo Matteotti.
0: Giacomo Matteotti. Poi c'è un grande attaccante del Milan.
3: Sì.
0: Grande, oddio. Un giocatore italiano che giocava in attacco, bravino, ha giocato in nazionale.
3: Ok, ma quanti anni fa? Pochi.
0: E ha fatto anche l'allenatore,
3: Faceva anche l'allenatore. Quindi non è Inzaghi?
0: No.
3: Quindi allenatore italiano, cioè il giocatore allenatore italiano del Milan che ha fatto l'attacco.
0: Sì.
3: Ma quanti anni fa gioca nel Milan? Pochi, tanti.
0: Dai, Ino, finiva per Ino.
3: Gilardino.
0: Bravissimo, San Gildardo, bravissimo.
3: Volume.
0: E poi Clodolfo.
3: Bene.
0: Accade oggi 1949, Orwell pubblica il 1984.
3: Certo, romanzo distopico, certo, negli esempi meglio riusciti.
0: Brividi. 1987, telefono azzurro attiva la prima linea. E questo qua, io non so se tutti lo conoscono, era un telefono dove i bambini potevano chiamare se venivano maltrattati, quindi su vittime di violenza. E non so se ci sia ancora.
3: C'è ancora, credo ci sia ancora.
0: Nati questo giorno, 1953, Bonnie Tyler.
3: Auguri.
0: Grande cantante britannica, nata a Swansea. 1950, Katie Becker.
3: Auguri.
0: Star del piccolo schermo.
3: Ottimo.
0: Ha vinto 3 Emmy Awards.
3: Emmy.
0: Nati sportivi, 1952, Paul Hildgartner.
3: No, non ce l'ho lui nel mio database.
0: Slittinista.
3: Vedi.
0: 1984, a te piace questo? Javier Mascherano.
3: Beh, gran giocatore. Fatto il Liverpool e poi soprattutto il Barcellona. Uno dei tanti che è stato revitalizzato da Pep Guardiola, che l'ha trasformato in difensore centrale. Beh.
0: Vediamo se questo lo conosci.
3: Sì.
0: 1973, Gennaro Jezzo.
3: Portiere, ha giocato nel Napoli anche, in Serie
0: Bravo.
3: B. Era il portiere
0: Bravo.
3: Del Napoli in Serie B, certo.
0: Bravo, bravo. E scomparsi oggi nel 1999, scomparve uno dei più grandi conduttori italiani, Corrado Mantoni.
3: Un abbraccio
0: enorme.
3: Uno dei fenomenali,
0: io me lo ricordo, pranzo e servito, veramente è stato il pioniere della Rai e poi si è spostato su Mediaset. Aveva questa voce che parlava così, capito? Grande Corrado.
3: Basta? Ci sono altri?
0: Ah, meno male.
3: Ora safe, buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, qui su Radio Latte e Miele. È arrivato il momento di dare spazio ai comici d'Italia, perché abbiamo un numero che è il 335-787-1910 dove potete inviarci le vostre barzellette. Prego.

0: State continuando a mandarci le bravi e brave, perché questo momento lo dobbiamo riempire fino a fine stagione. Ci sono le vostre barzellette, quelle che ci inviate al 335-787-1910. Vi ricordo volentieri l'unica regola, che è mandatecele quando, come, dove volete. L'importante è che lo facciate, cioè se vi viene in mente adesso mandatela adesso, tra un'ora mandatela tra un'ora, stasera va bene uguale. Sentiamo quella di oggi, c'è Giulio.
1: Un signore va dallo psicologo.
0: Sì.
1: Senta, io avrei un problema. Cioè, il problema non è che sarebbe proprio il mio, però me lo stanno facendo pesare gli altri.
0: Cioè?
1: Mi dica. Io vado matto per le crocchette dei cani. E vado matto proprio, come una droga, non posso farne a meno. È da molto tempo che ha questa mania, questa abitudine, diciamo. Ehi, da un sacco d'anni, pensi che era ancora cucciolo.
2: No, no.
3: Giusto, scusa, era cucciolo,
0: sì, ma
3: già le
0: però vabbè,
3: era un cucciolotto, il cucciolotto
0: aveva lui, cioè vabbè, niente,
3: va bene. Se volete mandarci le vostre barzellette, sapete come si fa: 335 787 1910.

0: Gli sveglioni su Latte e Miele.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Cari sveglioni, è arrivato il momento di sentire il grande Renato Zero. Dai, diciamo un po' quello da cui Achille Lauro ha preso ispirazione.
4: Aia.
3: Mi vendo qui su Radio Latte Miele.

0: Steve Rogers Band, alzati la gonna e facci vedere. Adesso non si potrebbe cantare mai una canzone del genere,
1: mai,
0: perché
1: mai.
0: Ti potrebbero arrestare immediatamente. Che devi fare? Detto questo, adesso è arrivato il momento di fare un tuffo all'indietro, perché c'è appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
3: Era l'8 giugno 2002, quel giorno festival di Paola e Chiara debutta in radio, il primo estratto dal quarto omonimo album in studio. Il pezzo è un inno alla libertà di espressione, alla gioia di vivere e alla voglia di evasione. Il testo simboleggia il desiderio di trasformare la quotidianità in una festa continua, in cui sentirsi liberi dalle convenzioni e dai giudizi degli altri. Il ritmo dance pop è incalzante e funge da catalizzatore per liberare le emozioni represse ed esprimersi attraverso il ballo e la leggerezza.
4: Credo che nella nostra musica, nel nostro messaggio, ci sia sempre stato un andare oltre certe cose, no? Anche se non cosciente. Per cui credo che si sia creata subito una specie di connessione forte. L'ingiustizia è una cosa che mi infastidisce moltissimo in generale.
3: Il singolo ha riscosso un grande successo, soprattutto durante l'estate del 2002, diventando un altro tormentone firmato dalle sorelle. Esso è stato anche inserito nella compilation blu del Festival Bar di quell'anno e frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la posizione numero uno dell'airplay.
0: Devo dire che queste due ragazze hanno fatto delle cose favolose. Festival è una di queste, quindi l'ascoltiamo insieme. Quanti ricordi? Era il 2002. Paola e Chiara.

0: Festival Paola e Chiara qui su Radio Latte Miele. Noi siamo gli sveglioni, non so se avete capito, uno è a Rimini, l'altro è a Milano e siamo pronti per intrattenervi fino al 22 giugno. Questa è la fine
1: di
0: della...
1: 19, sì, lunedì 20, non lo so, allora...
0: della stagione.
1: Sì, allora il 22 comincia in teoria il palinsesto estivo e vi diciamo in teoria perché nel futuro non c'è certezza, no? Sai questa frase un po' fatta?
0: Beh, ovvio, è la verità. Sì, non c'è mai certezza.
1: In questo caso è la verità. Di nuovo buon ultimo giorno di scuola, cari ragazzi e ragazze che ci state ascoltando.
0: I nostri bimbi, ciao bimbi. Allora, ma dopo tanto avremo un'intera ora dedicata a voi. Parliamo del calcio.
1: Sì,
0: io volevo chiederti questa cosa prima che tu dica qualsiasi novità.
1: Chiedimi.
0: La domanda è: ma Mourinho al Real è andato o no?
1: Sì,
0: visto Klopp.
1: Tutto fatto. Mourinho al Real Madrid. Perez ha fatto delle promesse. Tra l'altro, Perez aveva un po' scosso il mondo giovedì sera quando aveva detto: sto per offrire 150 milioni. Domani dovrebbe arrivare questa offerta da 150 milioni del Real Madrid per Olise. Del Bayern Monaco.
0: Ah, no.
1: Che
0: forte. Non Haaland.
1: No. Olise. Michael Olise dovrebbe essere il Mister X. Florentino Perez si è detto fiducioso, anche se poi chiaramente tutto è da vedere. Salutiamo.
0: Posso
1: anche
0: dire che l'importante è farlo l'Olise. No. Perché te lo chiedono al comune.
1: Certo.
0: Se tu hai l'Olise.
1: No, Elise. No. Comunque, Florentino Perez si è presentato con Dumfries, che sarà il nuovo giocatore del Real Madrid, a fare dell'altra settimana. Con Mourinho, che sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. E appunto domani dovrebbe arrivare questa offerta faraonica per Olise. Perché ti sto dicendo tutto questo? Perché in questo periodo il Real Madrid. Ci sono le elezioni presidenziali, perché in Spagna il presidente viene eletto dai soci e non a caso loro sono avanti, ma questo è un discorso su cui non voglio tornare. Italiano saluta Val Besiktas, in bocca al lupo a Vincenzo Italiano. E anche qui, io fossi nel Milan, mi mangerei le mani, perché un grande allenatore noi lo lasciamo andare in Turchia. Poi ci sono tante interviste, quella di Chiesa, quella di Marotta, non ci torno.
0: Vi parlo del Chiesa al Como, bello, dai.
1: Ma no. Non credo. Allora, ti parlo della prossima stagione di Serie A, perché il weekend è iniziato col nuovo calendario. Venerdì sera è stato estratto il nuovo calendario. Ti leggo al volo la prima giornata. Tipo il tuo Milan esordirà a Torino contro il Toro. Prima giornata Toro-Milan. La Juve esordirà a Frosinone, quindi contro una neopromossa. L'Inter ospiterà il Monza a San Siro.
0: Neopromossa.
1: Anche il Monza. Poi i derby di Milano. Primo novembre Milan-Inter. Il giorno di San Valentino Inter-Milan, 14 febbraio. Tutto bloccato, disastro.
0: Sì, gente che si lascia.

0: con le fidanzate,
1: sì,
0: perché
1: sì, c'è il derby di Milano, pessimo. Beh, sì, sì. Ultima giornata, non si sa mai, il Milan gioca in casa contro l'Udinese e la Juve gioca in casa contro il Frosinone, quindi questi corsi e ricorsi storici. Vabbè, c'è tutto il calendario, se volete andatelo a cercare sul web, nella settimana in cui, ricordiamo, cominciano i mondiali. Perché ci siamo, questa settimana cominciano anche i mondiali. E noi.
0: Vabbè, però chi le guarderà? Noi no.
1: Beh, oddio, noi andando in diretta alle 6, magari. No, ma quando mai? Cioè, magari
0: no,
1: quelle della sera.
0: Magari una scommessina, sai.
1: Sulla vincitrice dei mondiali?
0: No, no, sulle partite.
1: Vabbè, abbiamo ancora un paio di giorni per pensarci.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Ora ti canto il mare, Negramaro qui su Radio Latte Miele.
1: Possiamo solo cantarlo il mare.
0: Negramaro è arrivato il grande Alberto Niente.
2: Ciao Alan, ciao Edo.
1: Negramaro, bravo.
2: Hai capito?
1: Bravo.
2: Ti canta il maro.
1: O ti canta il mare.
2: Però no, è lunedì, basta con le stupidaggini perché è giorno di quiz.
0: Oh.
2: E c'è in ballo un pareggio che va spareggiato.
3: Vai.
2: E allora indoviniamo la canzone, partiamo con la prima.
0: Vai.
2: Little Tony nel 74 sostiene che l'organo con cui ama la sua bella sia in realtà un topo.
1: Cuore gatto.
2: Bravo Edo, bravo.
0: Mi ha fregato sul tempo qua, lo stavo per dire.
2: Era facile, ma Edo è stato velocissimo.
0: È stato veloce,
2: Sì, sì, sì.
0: Lo dice anche un sacco di suoi amici.
1: No, non è impossibile. Impossibile.
2: Gianni Morandi canta di quando è andato a prendere il latte su indicazione di una linfa estratta solitamente da alcune specie di frassino, che spesso si dice cada dal cielo.
1: Fatti mandare dalla...
0: Vabbè, questo lo sappiamo tutti.
1: Gemma a prendere il latte.
2: No, cos'è? Caduto dal cielo, è una...
0: Fatti mandare dall'angelo...
1: Dalla manna a prendere il latte.
2: Bravo, bravo, era difficilissimo.
0: Però glielo spiego, non deve parlare.
2: Ma infatti mi stanno facendo un...
0: Chi?
2: Annullato, la redazione dice annullato.
1: Ma la redazione non ci sono mai, e quando ci sono annullano.
2: Si rimane sul risultato di 0-0, va bene
1: ma
2: così.
1: Ma ne ho aperta una prima!
2: Raccomando, ora si entra nel momento
1: di
0: non ci sono mai.
1: Hai ragione,
0: mi sembra di vivere.
1: Sono delle regole.
0: Quando qui dentro è sempre
1: non rispetti le regole, poi ti licenziano.
0: Esatto, di crocifisso, mi bloccano.
2: Caparezza 2008 suggerisce di andare a cuocere in pentola il cibo dalle sue parti. Dalle sue parti, quindi capite bene dove ci troviamo.
0: Vieni a cucinare in Puglia.
2: Non è cucinare,
1: vieni,
2: ma se
1: a padellare in Puglia.
2: Se cuoci in pentola,
1: vieni a bollire in Puglia.
2: Bravo,
0: Edo,
2: bollire.
1: Scusa, il
2: Qua c'è un mezzo suggerimento. C'è un mezzo suggerimento.
0: Facciamo l'ultima perché
2: facciamo,
0: io sono
2: bravo.
0: Chi
2: bravo.
0: Fa questa vince tutto.
2: Facciamo che tutto è in base all'ultima risposta.
0: Sì, ecco.
2: 1966, Caterina Caselli dichiara che l'unico a poterla criticare è il re del mare.
1: Nettuno mi può giudicare.
2: Bravo Edo, per un pelo
0: oggi,
2: l'ha portata a casa. Guarda, di misura, di misura.
1: Oggi. Cioè, se non c'era la redazione che si è svegliata oggi alle 6, ci sarebbe stata storia.
4: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

0: Buona settimana, sveglioni. Ci siamo noi a farvi compagnia fino alle 8 del mattino. Ciao da Alan Caligiuri e De Simone, 335-787-1910. Il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Mi raccomando, cominciate a svegliare i piccolini. Oggi in teoria dovrebbe essere l'ultimo giorno di scuola per tanti, quindi ragazzi, buona giornata. Se vi va, fateli sfogare al nostro numero, perché qualcuno di loro venerdì potrebbe anche ricevere un bel regalo.
1: Siete bravissimi e vi ascolto tutte le mattine prima di andare a scuola. Ciao
0: piccolina, buon ultimo giorno anche a te.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e la grande Giorgia. Giorgia che è in tour, ho visto che c'era da qualche parte qua in zona, nell'Emilia Romagna.
1: Magari Emilia. Anche lei con l'altra radio, con quella.
0: Sarebbe no. Bello da vedere, boh. Giorgia e Giorgia.
1: Sì, sì.
0: Anche Tiziano, comunque. Tiziano
1: sì,
0: è
1: mia
0: giro.
1: Mamma è andata va a vederlo mercoledì che è all'Allianz Stadium.
0: Oh. Al mio amico ha due biglietti per Tiziano. Se qualcuno li vuole, non so se l'ha già venduto.
1: Così, messi in piazza così. Vabbè, che facciamo? Un disco sveglione?
0: È ovvio.
1: Oggi abbiamo
2: le mani al cielo.
1: Oggi abbiamo ripreso un pezzone di Massimo Ranieri. Siamo tornati indietro nel
2: mamma
1: tempo
2: mia.
1: Perché non è solo Rose Rosse, lui è anche Se bruciasse la città.
3: Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro
2: che voce.
3: Non so sei. Tua madre va dicendo che
2: a vai, Massimo
3: nuovo sposerai. Passi in fondo al cuore tuo. C'è un ragazzo
4: Only full gas io.

0: grandissimo.
1: Devo dire che questo disco me lo devi dare perché
2: ti piace?
1: Lo voglio mettere, lo devo mettere.
2: Questa è bella, questa è molto molto bella.
1: In spiaggia ci sta.
2: Va bene. Allora, nel frattempo che te lo passo, sentiamo le news e poi torniamo.

Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi e Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo c'entra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
3: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
5: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: latte e miele.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Giova, buon vento, così si chiama, così lo chiama, hai visto Giova?
1: Beato lui che lo può chiamare così, noi lo dobbiamo chiamare Lorenzo con massimo rispetto e chinare il capo. Era un grande.
0: Lorenzo Cherubini, Cherubini, ti rendi conto?
1: Lorenzo Cherubini in arte giovanotti.
0: Sento già la musichetta del
1: Perché ci sono un sacco di cose di cui parlare e partiamo anche oggi dal calcio, perché ce l'ha detto, ce l'ha ricordato anche Valentino in un messaggio, la nazionale Under 17 ha vinto gli europei in finale contro il Belgio, questo sempre per ricordare che in Italia non è vero che non c'è talento, bisogna solo poi incanalarlo nella maniera giusta.
0: Sì, però io ti posso dire una cosa, anche hanno fatto notare che nel Milan, nella AC Milan, ci sono ben 10 giocatori che sono andati in nazionale a fare i mondiali.
1: Sì, no, io parlo di Italia,
0: Sì, no, no, però anche quello non fa tanto la differenza, perché 10 giocatori nazionali chiamati, quindi vuol dire 10 fenomeni, ma il Milan non ha giocato bene.
1: Parliamone, e comunque questi ragazzi italiani giovani vanno semplicemente fatti giocare e messi nelle condizioni, perché non è possibile che nel Barcellona giochino i 2007 da quando hanno 16 anni e in Italia questi ragazzi che sono under 17, quindi hanno 16-17 anni, non sappiamo nemmeno se fanno una primavera, se fanno gli allievi, se fanno, non sappiamo nulla. Eppure evidentemente tanto scarsi non sono, perché tra l'altro gli spagnoli, che magari tra un anno giocheranno nel Barcellona o nel Real Madrid, li hanno battuti. Ma questo poi è un'altra storia, sono soliti problemi di cui non mi va di parlare. Flavio Cobolli perde la finale del Roland Garros contro Zverev. Peccato, perché ha vinto il quarto set al tiebreak ed è uscito malissimo. Il quinto l'ha iniziato quasi svuotato, scarico, e ha perso 6-1. Peccato, perché c'era le possibilità, anche se Zverev comunque più forte. Quindi
0: più forte.
1: Non a caso è il giocatore numero 3 del mondo, anche se forse è stato Roland Garros dei normali. Cioè, fuori Sinner e non essendoci Alcaraz, è stato Roland Garros dei normali. E abbiamo capito forse che Zverev è il più bravo dei giocatori normali. Formula 1, Kimi Antonelli.
0: Kimi Antonelli è un fenomeno, è veramente. Ma sono contento, sono veramente contento di avere un italiano così forte alla Formula 1. Mancava da millenni.
1: Non è mai esistito.
0: Devo dire. Quinta. Beh, c'era Alboreto, che Alboreto.
1: No, ma questo
0: bravo.
1: È più forte.
0: Questo è l'unico, e secondo me può prendere il posto di. Adesso io la sparo grossa. Valentino Rossi nelle moto.
1: Troppi. Lui però ha vinto ieri bene, quinta vittoria di fila a Monte Carlo, ma l'ha vinta guidando bene, perché la Ferrari forse la tua macchina aveva qualcosa in più, lui ha qualcosa in più di tutti in questo momento in pista. Magari
0: bravo,
1: diventa
0: bravo Kimi.

0: sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari, che devo dire che sono stati anche al concerto realizzato da un'altra radio.
1: Ah,
0: sì,
1: beh, sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: era
1: sì,
0: giusto
1: sì.
0: dirlo. Era giusto dirlo, mi sembrava il minimo indispensabile. Ora, indovinello!
2: Buona giornata, bene vuoi passare? Con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Comunque apprezzo che fai complimenti ai colleghi per delle cose belle che realizzano, eventi per le persone. È giusto. Bisogna fargli complimenti,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: farglieli sì. dimostra ignoranza. E quindi noi non siamo.
0: Dimostra anche inferiorità e noi,
1: non siamo inferiori
0: a nessuno.
1: Guarda,
0: cioè, diciamo.
1: L'ignoranza è un male da combattere e apprezzo che tu lo abbia fatto. Comunque.
0: Siamo pieni intorno a noi.
1: Purtroppo, per fortuna.
0: Ma questa è un'altra storia.
1: Sì, sì,
0: andiamo.
1: Sì. Un cavallo compie mezzo metro a ogni passo.
0: Sì.
1: Quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro?
0: Allora, aspetta, un cavallo
1: compie mezzo metro a ogni passo,
0: sì.
1: Quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro? Questo è il problema.
0: Probabilmente ci sono arrivato,
1: no,
0: poi
1: non
0: sbagli.
1: È quello che hai detto. Non è quello che ho pensato.
0: Vabbè, poi me lo dici fuori onda perché mi stai mandando a male. Allora, cari sveglioni, sapete come funziona? Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910. Solo WhatsApp audio.
4: Gli sveglioni sulla Temiele.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
10: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
9: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Spot. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
13: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
14: Latte Miele.
15: L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e con le loro camicie a fiori colorano.
16: Cari sveglioni d'Italia, l'indovinello di oggi è: un cavallo compie a ogni passo mezzo metro. Quanti passi dovrà fare per percorrere un chilometro? 335 787 1910.

0: Carmen Consoli, un amore di plastica qui su Radio Latte Miele. Devo dire che oggi è l'ultimo giorno di scuola e si sente. Io già vedo e immagino i poveri nonni che saranno obbligati a tenere i nipoti.
1: Beh, dai, scusa, domani penso comincino già tutti quei. Cioè, i centri estivi piuttosto che
0: l'oratorio estivo, il centro estivo. Devo dire che, vabbè, però bisogna avere anche i soldi per portarli lì, perché
1: questo è un costo. Però comunque c'è.
0: E i nonni invece, i nonni sono gratis, i nonni sono la felicità di tutte le famiglie, quindi bisogna sicuramente ringraziarli.
1: Sì, certo, per chi ce li ha.
0: Allora, la domanda che vorrei fare prima di tutto ai genitori che ci ascoltano, quelli che si stanno preparando per andare a lavoro insieme ai propri figli e sono anche abbastanza contenti perché oggi si farà l'ultimo giorno, ma poi ci sarà la festa di fine anno, di raccontarci un po' come vivranno questa giornata e soprattutto cosa faranno per i loro figli da domani, perché siamo tutti curiosi, voglio sapere chi fa il centro estivo, chi fa l'oratorio estivo, chi li manda in piscina, chi non si sente di mandarli in piscina perché sono troppo piccoli e hanno paura di lasciarli soli con degli animatori, e soprattutto voglio chiedere a voi, cari bambini, che siete il nostro zoccolo più duro, di dirci se da domani sarete ancora collegati ad ascoltare gli sveglioni, perché poi questo è realmente la nostra preoccupazione. Vogliamo capire se ci sarete, se vi dobbiamo contare nella festa degli sveglioni oppure no. Quindi ditecelo, 335-787-1910, è importante per noi saperlo, quindi fatelo adesso, intanto per i più grandi che

0: UFO Robot Actarus qui su Radio Latte Miele. Devo dire che questa è una un'altra di quelle sigle iconiche per noi degli anni 90, 80, dai, facciamo così. Perché era un grande robot, UFO Robot, non so se lo conosci, Edo.
1: Sì, certo che me lo ricordo, anche la sigla, ah, me okay. La ricordo. Sì,
0: beh,
1: sì.
0: La sigla.

0: molto bella, devo dire che sì, tanti genitori se la saranno ricordata e l'avranno cantata insieme a noi, anche non genitori, anche persone
1: sì,
0: a
1: voglia,
0: un po' più grandi,
1: anche non figliati, quelli...
0: non figliati. Allora, cari sveglioncini, è il vostro momento. Come sapete, noi il regalino lo facciamo ogni settimana, il venerdì vi facciamo questa sorpresina solo se riuscite a fare un degno sfogodromo. Che cos'è lo sfogodromo, caro il Bonito?
1: Allora, è un messaggio audio in cui voi vi sfogate di qualcosa che non vi torna. Facciamo oggi in particolare a tema scuola, perché l'ultimo giorno di scuola, raccontateci proprio qualcosa che vi ha dato fastidio di quest'ultimo anno. Rubate il telefono a mamma e papà, ci inviate questo messaggino, dite tutto quello che volete, non vi preoccupate, noi saremo ben felici di ascoltarvi, di mettervi in onda. Siate simpatici, perché come ha detto giustamente Alan, venerdì poi a qualcuno un regalino va fatto, perché noi siamo...
0: Quindi chiudiamo la nostra stagione scolastica facendovi dire quello che volete sulla scuola. 3357871910, questo è il numero, è il vostro sfogodromo. Quindi oltre a sfogarvi, vi ricordo che dovete dirci se da domani siete ancora collegati qui con noi, e poi via lo sfogo più impensabile. Può essere un compagnetto, può essere la maestra, può essere il preside, anche se la vedo difficile. Non si chiama più preside.
1: Sì, penso di sì. Dirigente,
0: no, si chiama
1: forse adesso.
0: Direttore scolastico, dirigente. Una roba del genere. Comunque fate tranquillamente il numero 335 787 1910.
1: Facciamo un esempio.
0: Facciamo.
2: Ciao Radio Latte Miele, io sono Elena da Torino. Sì. La cosa più che mi dà fastidio,
1: sì,
2: è mia sorella, che mi dà sempre fastidio. Ciao.
1: Beh, gli vuole bene la sorella comunque.
0: Vabbè, però allora io intanto vorrei sapere in che modo dà fastidio.
1: Approfondiamo.
0: Cioè, tuo fratello in che modo ti dà
1: la
0: fastidio?
1: Sorella, penso sia una sorellina.
0: No, a te.
1: Ah, a me. Io con mio fratello non zero. Non ho mai avuto problemi.
0: Non ti ha mai dato fastidio?
1: Zero. No, beh, ma lui
0: ma non è vero.
1: È furbo.
0: Mai.
1: Raramente.
0: Ma perché? Perché ti rubava le cose?
1: No,
0: forse.
1: Perché facevi i capricci, queste robe qua. Ma nulla di veramente troppo. Lui è stato. Cioè, io ho avuto veramente un gran rapporto con mio fratello. Questo.
0: Bene. Bambini, sapete cosa dovete fare? Via!
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Spot. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
9: casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
10: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni, provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store, a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
11: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista!

0: Comi qui su Radio Latte Miele. Devo dire che questa canzone è sempre bella, passa il tempo ma è sempre meravigliosa. Allora, cari sveglioni, siamo arrivati al momento fatidico. Perché? Perché stiamo aspettando la risposta al nostro indovinello, caro il nostro Edoardo De Simone. Cosa diceva l'indovinello?
1: Che un cavallo compie mezzo metro per ogni passo. Vi abbiamo chiesto quanti passi deve fare per arrivare a percorrere un chilometro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Daniele. Buongiorno. Da Monza.
1: Sì.
2: Ciao, Daniele. Secondo me il cavallo deve fare 2000 passi.
1: Eh no, un po' di più.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Buongiorno sveglioni, sono Maria da Milano, buon inizio settimana.
0: Ciao, ciao Maria.
3: 2000 passi?
1: No.
3: Può essere?
1: Un po' di più.
0: Io pensavo.
1: Buona giornata a te. No, un po' di più.
4: 2000 passi?
1: No, no, ragazzi, no. Non bastano.
5: Buongiorno sveglioni. Per me sono 2000 passi deve fare il cavallo.
1: Sì, ma no. Qua c'è, cioè, sì, ma
5: riuscire a fare un chilometro.
1: Sì, quasi.
5: Buona giornata.
1: Perché con 2000 va solo, cioè fa il chilometro solo con le zampe davanti.
6: Buongiorno sveglioni, Pier Giorgio da Asti. Allora, il cavallo dovrebbe fare 2000 passi.
1: Però
6: per fare un chilometro.
1: Ma ti sei dimenticato
6: però
1: che
6: dovrebbe essere giusto.
1: No, ha quattro zampe,
6: ragazzi.
1: Ne ha quattro, no, di gambe, no, due solo, capito?
7: Buongiorno sveglioni. Per me la risposta all'indovinello è che il cavallo deve compiere 2000 passi.
1: No, vi siete dimenticati delle quattro zampe.
8: Buongiorno latte e miele, sono Enza da Grottole. Buon inizio di settimana a tutti gli sveglioni.
0: Vola.
8: La risposta dell'indovinello è 2000 passi.
1: Più.
8: Di nuovo matematica stamattina.
0: Matematica, c'ha ragione.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, no, ma sono di più perché sono quattro zampe.
9: Buongiorno cari sveglioni, l'indovinello di oggi, il cavallo per fare un chilometro farà 2000 passi. Grazie, buona giornata.
1: No, un po' di più, Michele. No,
0: neanche
1: un po'
0: tu,
1: di più.
0: Michele, neanche
10: buongiorno,
0: tu.
10: Sveglioni. Oggi sono ancora in modalità vacanza. La risposta
1: è non farmi di quello che penso.
10: Di oggi è 2000? Non lo so.
0: No,
10: io
0: no,
10: vado a
0: no,
10: mare.
0: No, no.
10: Buona giornata.
1: Che gliene frega? Lui tenta alla peggio, va al mare.
0: Ma le 7:30, scusa.
1: No, ho capito.
11: Sono Simone da Torino. E la risposta all'indovinello di oggi è che il cavallo fa 2000 passi,
1: no,
11: per arrivare a un chilometro.
1: No, vi siete dimenticati le zampe dietro.
12: Allora, un cavallo deve fare 2000 passi,
0: Roberto,
12: per fare un chilometro.
1: Ciao, nessuno ce l'ha fatto. Erano 4000 i passi.
0: Era 4000, ma io pensavo, infatti, perché è un po' stupido pensare in realtà che il cavallo possa fare 500 metri a passo, giusto?
1: No, 500 centimetri a passo, mezzo metro.
0: 500 centimetri, sì,
1: no,
0: scusate,
1: ma questa
0: mezzo
1: è una cosa
0: metro
1: ipotetica, però il discorso è il cavallo farà 4000 passi perché non ha solo le gambe davanti come noi, quindi ci bastano 2000
0: sì
1: passi.
0: Sì, sì.
1: Servono portare al chilometro anche le due dietro. Quindi sono 2000 per quanto riguarda le zampe davanti e 2000 per quanto riguarda le zampe dietro e quindi 4000. Non so se
0: comunque stavo dicendo, è un po' strano che con tutto il percorso del cavallo faccia un metro a passo come lo facciamo noi.
1: Vabbè, ma quello che c'entra è una roba ipotetica, era per semplificare
0: no,
1: i conti.
0: No, tu vieni a fare la matematica a casa mia e non va bene, bello, no?
13: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

0: 7:58.
1: Cari sveglioni, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Lunedì 8 giugno giunge al termine per noi, per gli sveglioni. Intanto diamo un bacione a tutti i nostri piccolini, gli sveglioncini che oggi finiscono la scuola. Divertitevi, chiudete in bellezza, mi raccomando, e da domani vi vogliamo ancora con noi in onda, perché abbiamo bisogno che vi svegliate. Ah vabbè, sicuramente andrete a fare l'oratorio estivo, il centro estivo, ci sono tanti posti dove andare, o soprattutto con i nonni, ma svegliatevi lo stesso presto perché abbiamo bisogno di voi. Intanto è arrivato Francesco Bianco, buongiorno.
2: Buongiorno, devono mettere la sveglia per i sveglioni.
1: Beh, ovvio. È certo.
2: Ma almeno fino al 19 giugno sì, dai.
3: Almeno un po' per i bambini.
1: Come siete, stai senza... Francesco?
3: Un meraviglioso 8 giugno.
1: Bene. Beato. Meraviglioso, ben buono. Io aspetto e riascolto bene il nostro Paolo Fox, perché è lui che mi dà la retta via. Sai quanto...
2: Esatto, ti indica la linea.
1: Sì, mi dice come mi devo comportare durante la giornata.
2: Mi dice bene o male che succede, che devi fare. Sì. Insomma, questo
1: sì,
2: è facile.
1: Sì.
2: Devi solo seguire.
1: Va bene. Grazie mille Edoardo De Simone.
2: Grazie a te anche alle giuri, noi comunque torniamo anche domani mattina, giusto?
1: Ah, domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
4: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 8 giugno, buona giornata a tutti, buona nuova settimana. Ariete, ho spiegato che la prima parte di giugno è un po' sottotono, ritardi, nervosismo. Forse tu fremi per ottenere una soluzione, una risposta. Ancora le decisioni sono incerte, ma da fine mese e da luglio si apre una fase molto più favorevole anche per chi ha delle questioni legali aperte. Il toro vorrebbe un po' più di serenità. Dove trovarla? In amore? Sì, purché se una coppia ha dei problemi, se ci sono delle difficoltà, si parli di ciò che non funziona entro il 12 giugno, perché tutta la seconda parte del mese potrebbe essere un po' meno chiara da questo punto di vista. Per i gemelli, prudenza con denaro e spese, i risultati arrivano, ma non sempre portano benefici immediati. Tra l'altro devo dire che la giornata di domenica, con la luna storta, forse è stata un po' pesantuccia. Ora, intendiamoci, il periodo è buono e lo sarà ancora di più da fine mese, da luglio, però oggi evitare eccessi e gestire bene le energie è quasi un obbligo. Il cancro ha un periodo di crescita e liberazione da vecchi pesi, bene il lavoro, progetti, ma senza trascurare, mi raccomando, l'amore, l'amicizia e soprattutto la famiglia, che per te è il cardine, il fulcro di tutto. Leone, certo che guardando le stelle della seconda parte dell'anno devo dire che sei e sarai protagonista. L'unico neo del momento è questo Marte dissonante, porta stanchezza, porta qualche momento di stress, soprattutto se lavori molto e se metti alla prova il tuo fisico. Comunque, guardiamo in positivo, luglio porterà novità professionali interessanti, forse ci stai lavorando da ora. Vergine, giornata ancora un pochino pesante, molti hanno trascorso una domenica rallentata. Da domani recupero in vista, oggi ancora una volta chiedo attenzione ai dettagli. Se stai aspettando una risposta, le giornate tra l'11 e il 12 potrebbero dare qualche messaggio di fortuna in più. La bilancia è un momento ideale per organizzare e mettere ordine, ma c'è tanto stress, perché non ci dimentichiamo che Mercurio è dissonante, quindi forse stai facendo qualcosa di eclatante, un cambiamento radicale, ma ci vuole tanta pazienza. Forse devi anche lottare contro qualche avversario. Stai costruendo qualcosa di bello, ma serve metodo, gestione delle energie. Scorpione, intuito fortissimo, opportunità concrete, la luna è in ottimo aspetto, come lo è stata ieri d'altronde, quindi intuizioni valide, si possono trovare soluzioni, sviluppare progetti, rafforzare rapporti, mi raccomando, datti da fare. Sagittario, se c'è nervosismo è solo perché fremi, perché c'è un'insoddisfazione per quello che vivi e vorresti cambiare, ma ricorda che sono tutti limiti temporanei, perché guardando le stelle di fine giugno e ancora di più di luglio, tutto è promettente. Io invito i giovani, le persone che vogliono fare progetti in grande stile, a guardarsi attorno, a non rinunciare alle occasioni. Capricorno, attenzione alle relazioni, potresti sentire il bisogno di dire finalmente quello che pensi, mettere dei limiti più chiari anche in un legame che ultimamente ha vissuto qualche piccolo momento di tensione. Non chiuderti in te stesso. L'acquario ha una fase di riflessione e cambiamento, alcuni rapporti o situazioni lavorative potrebbero arrivare ad una svolta, meglio osservare con attenzione quello che accade prima di decidere, soprattutto in maniera brusca e repentina. Pesci, giugno è un mese favorevole, amore, accordi, incontri, oggi la luna tocca il segno, chissà che in questo momento tu non viva una emozione particolare, faccia un incontro speciale, nuove opportunità da cogliere al volo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Partiamo con Gaia, la sua bossa nostra che unisce le sue due anime, quella italiana e quella brasiliana. Sua mamma è una bellissima signora brasiliana. Buongiorno Natalia Scaratelli, c'è la sigla, poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Allora, naturalmente il botta e risposta tra Iran e Israele. Si vede che l'Iran ha bombardato, anzi ha lanciato missili contro Israele, che ha reagito nonostante Trump avesse provato a fermare Netanyahu chiedendo di non reagire all'attacco iraniano, che è avvenuto per difendere insomma Hezbollah in Libano. Sapete che lì continuano gli attacchi, continuano in realtà gli attacchi anche nella striscia di Gaza, sono decine le persone morte negli ultimi giorni, anche se lì dovrebbe esserci il cessate il fuoco. Netanyahu invece ha ignorato anche il consiglio di Trump, vedremo quali saranno le conseguenze. Sapete che i due avevano già litigato la settimana scorsa in modo molto pesante in una telefonata di fuoco, vedremo se oggi saranno altre reazioni da parte americana. E poi c'è molta cronaca italiana che vedremo tra poco.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro e un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000 a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
15: Latte e miele,

faccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Qui piangono tutti, Giulie e 13 Pietro, canzone che io trovo bellissima. Allora, sto guardando le immagini del violento terremoto magnitudo 7.8, pensate, che ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato da diversi paesi, anche gli Stati Uniti l'hanno registrato. Le conseguenze più gravi sono nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni, diversi immobili sono crollati. C'è un piccolo primo bilancio, ma siamo lontani dalla verità, perché essendo crollati edifici naturalmente bisogna scavare per cercare di capire quale sia la situazione. Dopo il sisma principale è stata registrata anche una forte scossa di assestamento 6.1, quindi un'altra scossa davvero importante che potrebbe aver fatto altri danni. Vedremo, perché naturalmente il governo filippino sta guardando la situazione. C'era il rischio tsunami, che però fortunatamente è rientrato. In questa

0: basta.
1: Viva la vasca, Benji e Fede che rileggono il classico di Alex Britti a 26 anni, credo, perché è uscito nel 2000 questa canzone, infatti il ritornello è rimasto uguale, ma tutto il resto è cambiato. È anche carino il video, che no, si rifà anche un po' al mondo di Wes Anderson. C'è anche Britti che arriva in questo party in piscina mentre loro rimangono nella vasca. Allora, intanto in tutto questo, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città. L'affluenza ieri male male, perché si è fermata al 39,79%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno, che già non andò bene, al 45,56%. Si vota in 12 regioni per i ballottaggi in 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. Ancora un test significativo per i partiti ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Qui si testerà anche la capacità dei candidati di allargare il consenso oltre le coalizioni tradizionali. Vedremo insomma come andrà e chi vincerà dalle 15 in poi.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no.
10: E sì?
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 83 Marsicana è attiva una chiusura di circa 450 metri in prossimità dello svincolo per Pescasseroli in provincia dell'Aquila, nella fascia oraria dalle 7 alle 17, esclusi festivi e prefestivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra lo svincolo per Valico di Forca Caruso e lo svincolo per Castelvecchio Subequo in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Spot. Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
14: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
0: il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
15: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Quando torniamo qui sul Latte Miele parleremo delle novità sul nucleare in Italia. Prima vi lascio a Soli di Adriano Celentano, poi c'è Fabio Concato con Fiore di Maggio. A

Concato qui su Radio Latte e Miele. Ieri proprio mi chiedevo se Rose Villain fosse diventata finalmente mamma o no. Sì, l'ho scoperto adesso, in realtà me lo chiedevo ieri mentre passeggiavo. È nato il 2 giugno in realtà, ma l'ha fatto sapere solo ieri Francis Knight, che vuol dire Francesco Cavaliere in realtà come nome. Stanno tutti bene, noi siamo molto molto felici. Allora, vi dicevo del ritorno al nucleare nel nostro paese. Allora, ci sono tanti pareri su diversi giornali, televisione, se ne sta parlando moltissimo. Sarebbe bello che non ci fosse ideologia, no? Su questo argomento, visto che è un argomento che riguarda tutti, riguarda anche la situazione del nostro paese. Io non lo so se sono favorevole o contrario, non ho ancora studiato a sufficienza per poter essere certo. Allora, sicuramente potrebbe anche non esserci il referendum, ce ne sono stati già due, sapete, entrambi bocciati dagli italiani, devo dire anche sfortunati, perché uno è arrivato dopo Chernobyl, l'altro dopo Fukushima, quindi c'era anche una situazione, come dire, di paura generalizzata. Sappiamo che il nucleare è un po' diverso oggi, sappiamo anche che la situazione politica internazionale è cambiata, quindi non è necessario pensare per forza a un referendum. Certo, si può fare, basta raccogliere le firme, sapete, nel nostro paese, dopo che la legge sarà approvata sul ritorno nucleare, si può fare come sempre, però non è obbligatorio doverlo fare. Vedremo insomma quello che succederà.

0: mia città c'è Luca Carboni qui su Radio Latte Miele. Allora, una marea umana per Leone XIV in Spagna, il suo viaggio un enorme successo, davvero tantissima gente ieri, oltre 1 milione di fedeli per la messa per il Corpus Domini officiata dal Papa, che dice ritornare alle radici della fede. Cristo si identifica con i poveri, i malati, i soli, gli scartati. È un momento centrale, abbiamo visto che la famiglia reale lo sta accompagnando in ogni dove, in ogni luogo, in ogni lago, sempre vicini loro. C'è anche, ci sono anche le due figlie, sapete, Leonor, che è l'erede al trono. Per la prima volta da tanti anni la Spagna avrà una donna dopo Isabella, sapete, quella che ha mandato anche Cristoforo Colombo a cercare le Americhe. Quindi sono passati moltissimi anni, vedremo come andrà. Già che ci siamo, diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo, al meteo, perché questa settimana sarà instabile al nord, cioè pioverà improvvisamente, no? Come negli scorse settimane, in realtà. Ci sarà sole, ma ci saranno anche piogge improvvise. Dovrebbe poi migliorare nel fine settimana, vedremo. Mentre al centro-sud ci sono temperature molto alte, visto che al sud si supereranno agevolmente i 30 gradi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: tequila guaraná.
1: Ecco l'Elodie con Guaraná qui su Radio Latte Miele. C'è stata un'enorme pagina sportiva ieri. Allora, Cobolli quasi ce l'ha fatta. Siamo stati lì per oltre 4 ore a seguirlo. Ha vinto Zverev. Devo dire che sarei stato entusiasta se avesse vinto Flavio Cobolli, perché sono un grande tifoso, ma mi fa piacere che abbia vinto Zverev. Se proprio un italiano doveva vincere, sono contento che ha vinto lui, che insegue uno slam da tantissimi anni. È sempre sfortunato, è anche un ragazzo che ha anche il diabete, quindi che lancia un messaggio che tutto è possibile, anche vincere uno slam per chi ha questa malattia cronica. E quindi tutto bene, quel che finisce bene. Comunque se l'è giocata molto, ecco, Bolle è stato bravissimo. E poi Kimi Antonelli, che non stupisce più, è anche principe di Monte Carlo. Ieri ha vinto davanti tra l'altro a Hamilton, che devo dire che la storia con Kim Kardashian gli ha dato una carica nuova, da quando si frequentano è tornato a gareggiare di brutto. Forse vuole fare in fretta per raggiungere la sua bella, che ieri era anche a Monte Carlo. E poi l'Italia del calcio ha vinto contro la Grecia, sempre con un gol di più Esposito. Quindi, no? Da quando non ci hanno preso i mondiali vinciamo sempre. Vabbè, Lussemburgo e Grecia per il momento, però meglio che niente. E poi sono usciti nel fine settimana anche, l'avete visti, i calendari della Serie A con tutte le partite. Quest'anno sono stati attenti anche

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: .59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rolling Stones, The Colors, qui su Radio Latte Miele. Apriamo così questa seconda ora insieme con Wake Up. Buon lunedì 8 giugno da Francesco Bianco e naturalmente da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata: partiamo dal conflitto in Medio Oriente, perché prima è iniziato l'Iran con missili su Israele e Israele ha attaccato obiettivi militari. Trump non voleva la risposta israeliana, ma alla fine è arrivata. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente americano Donald Trump. Vedremo insomma le conseguenze. E poi ancora la guerra in Russia, Russia-Ucraina, il summit a Londra, un piano di pace in 5 punti, poi lo vedremo, questa volta messa a punto da Keir Starmer, il primo ministro inglese, da Emmanuel Macron, il presidente francese, e da Merz, che è il cancelliere tedesco. Ancora questa notte italiana è stato un attacco con un coltello alla Penn Station di New York, almeno 6 feriti. Intanto da noi si vota fino alle 15, elezioni appunto amministrative per i ballottaggi. Vedremo come andrà a finire. Tra l'altro c'è un abbassamento ulteriore del quorum, insomma dell'affluenza degli italiani. E poi il terremoto 7.8 nelle Filippine, morti e crolli, no allerta tsunami.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Non voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
10: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
12: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

poesia Salda Vinci qui su Radio Latte Miele, fa parte del suo nuovo album. Allora, vi dicevo che ci sono parecchie notizie, c'è anche la maturità, se ne sta parlando moltissimo, anche se inizierà il 18 giugno, quindi tra 10 giorni la prima prova scritta. Quest'anno in realtà l'ennesima riforma, sapete che questo esame viene riformato praticamente da qualsiasi ministro dell'istruzione, e questa volta perde il titolo di esame di Stato, che tanto nessuno utilizzava, ma resta semplicemente esame di maturità. Secondo me questa è una cosa giusta, perché è inutile chiamare in un modo, no, esame di Stato, se tutti la chiamano maturità. Allora, centrale sarà il colloquio, mentre prima erano gli scritti più importanti per quanto riguarda la valutazione. Durerà 40-60 minuti. Sapete che l'anno scorso qualcuno che aveva già raggiunto un punteggio sufficiente aveva scelto per protesta di fare scena muta. Quest'anno chi fa scena muta all'orale viene bocciato immediatamente. Attenzione anche alla condotta, perché se non si ha almeno 6 in condotta non si può accedere al colloquio orale, quindi si è bocciati direttamente. Inoltre, chi invece ha un risicato 6 dovrà fare uno sforzo in più, perché dovrà, come dire, parlare di un argomento scelto dalla commissione su temi legati alla cittadinanza attiva e solidale, quindi è più complicato passare l'esame per loro. Poi naturalmente gli iscritti restano gli iscritti, e quindi vedremo i risultati.

Businessman, dito nella piaga qui su Radio Latte Miele. In questa canzone prende in giro insomma i manager, gli uomini d'affari che, no, sono sempre lì a fare di conto, poi se chiedi loro l'ultimo libro che hanno letto spesso non c'è, quindi un po' vuoti spesso. Allora, cambiamento netto nel mondo del lavoro, visto che parliamo di businessman, con l'introduzione della trasparenza salariale da ieri in realtà, quindi da oggi, perché ieri è partita la possibilità, ma tendenzialmente oggi sono aperti gli uffici. Si ha il diritto a essere informati sul livello retributivo medio percepito dai colleghi e dalle colleghe, perché allo stesso lavoro deve corrispondere alla stessa retribuzione, sia per gli uomini naturalmente sia per le donne. Entra infatti in vigore il decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di parità retributiva. Valgono per i datori di lavoro pubblici e privati. Tra i punti si stabilisce che a chi si candidi per un impiego non si possano chiedere informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro. Quindi sapete che quando c'è un colloquio tendenzialmente ti chiedono: sì, ma tu quanto prendevi prima? Per capire, no, la famosa RAL, per capire quanto darti, se sei in linea oppure no. Adesso non si potrebbe più fare, anche se secondo me lo faranno comunque, troveranno un escamotage, ma soprattutto si potrà sapere quanto prendono i propri colleghi, per verificare che chi ha parità di lavoro deve prendere bene o male la stessa cifra, altrimenti si può segnalare l'azienda.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
8: L'oroscopo è offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
10: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Perché Uliveto è Uliveto.

0: fatto, hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
2: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
3: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah! Ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Latte Miele.

Quando torniamo qui su Latte e Miele cercheremo di capire quali siano le truffe su WhatsApp più pericolose. Prima vi lascio a Gianna Nannini con America, poi c'è Zucchero con Il mare impetuoso al tramonto. A tra poco.

0: se la chiavò.
1: Il mare è impetuoso al tramonto, c'è Zucchero qui su Radio Latte Miele in questo lunedì 8 giugno 2026. Allora, l'agenzia Kaspersky ha fatto uno studio importante sulle truffe su WhatsApp, quelle più pericolose. Ce ne sono alcune che sono famosissime, no? Come il finto parente, però qui le abbiamo capito tutti. Quando vi arriva la scritta ciao papà, ciao mamma, ciao zio, ciao zia, ho cambiato numero, non è vostro nipote, non è vostro figlio, non è nessuno, è qualcuno che vuole rubarvi i soldi. Mi raccomando, non chiedete sempre, al limite cercate di contattare la persona che vi chiama, vedrete che vi risponde serenamente dal suo numero telefonico. C'è poi la truffa della finta ufficiale, perché spesso arrivano anche WhatsApp dei carabinieri, della polizia, dei vigili urbani, oppure un'azienda famosa, un'istituzione, una fondazione di ricerca, no? Vi dicono: ah dai, clicca qui che siamo tutti felici. In realtà non cliccate mai, perché tendenzialmente non è mai successo che i carabinieri vi mandino un messaggio su WhatsApp con un link. Non è possibile. Lo so che uno magari ha anche altri pensieri nella vita, ma cercate di evitarlo. E poi ci sono tutte le ad esempio c'era quello che ha avuto grande successo, che c'era un numero che voi conoscete, magari il mio, non so, io scrivevo a Natalia, anche se non ero io, lei riceveva il mio messaggio in cui dicevo: guarda, c'è mia nipote che partecipa a questo contest, a questo concorso di ballo, ti va di cliccare qui e darle un voto, così almeno la facciamo salire in graduatoria. Che uno dice: vabbè sì, che c'è di male, in realtà vi fregano i soldi anche in questo modo.

0: Vita da Mediano, c'è Ligabue qui su Radio Latte Miele. Allora, alla fine Emma Marrone non resiste e con un video finto ironico ha risposto ai leoni della tastiera che l'avevano criticata per il vestitino nero, credo che fosse che ha indossato durante un concerto, sapete quei maxi concerti dove ci sono un po' tutti che cantano, ha fatto vedere di essere in grande forma, ma si vedeva anche da quel vestito nero, secondo me, che era in grande forma. C'è sempre l'occhio sul corpo delle donne, è vero, se pensate a quello che sta succedendo anche ad Ariana Grande, che è una famosissima cantante americana di origine italiana, lei è magrissima e viene pesantemente criticata per il suo peso. Devo dire che c'è anche un po' di par condicio, perché ultimamente anche Tiziano Ferro è stato fortemente criticato per il fatto che sia ingrassato rispetto al passato. No? Facciamoci gli affari nostri, guardiamoci le nostre pance. Non ho mai capito perché poi un cantante debba essere magro, grasso o in qualsiasi modo. Ognuno è quello che è, anche perché fanno un mestiere in cui cantano. Per consolarci vi diciamo subito che siamo pronti per andare a ballare nei live di Dirotta su Cuba. Radio Latte Miele è radio partner di questo ritorno live di questa band molto famosa. La prossima data sarà il 20 giugno a Lamezia Terme, quindi in Calabria.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh, e non ti costa nulla.
12: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
11: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
13: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. Casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz. Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito by Lon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito by Lon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.

Imoda con Gioia qui su Radio Latte Miele. Nuovo sciopero in arrivo giovedì prossimo per i trasporti ferroviari a causa di un'agitazione nazionale del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. Quindi l'agitazione colpirà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Quindi attenzione, ci potrebbero essere problemi significativi. L'inizio ufficiale delle turbolenze è fissato per le ore 3 di notte di giovedì 11 giugno e si protrarrà per ben 23 ore, terminando alle ore 2 di venerdì 12 giugno. All'interno di questa macro finestra si inserisce anche una seconda protesta di 8 ore prevista dalle 9 alle 17, che interesserà specificamente il personale delle ditte appaltatrici e dei servizi correlati. Quindi sarà molto difficile poter viaggiare in treno. Come sempre, tutte le società che erogano il servizio pubblicano sui loro siti i treni garantiti.

0: 9:59.
1: Lunedì 8 giugno, buongiorno da Natalia, Matilde e Francesco qui su Radio Latte Miele, che meraviglia!
2: Wow!
1: Sai che non so se a te capita, ma a me spesso con
2: sì?
1: L'età forse.
2: Cosa?
1: Io mi segno sempre tutto perché sennò mi dimentico le cose.
2: Certo.
1: E c'è qualcosa che stamattina secondo me io dovevo fare e non mi ricordo cosa. Sono disperato, ho guardato ovunque.
2: E non sai cosa ti sei dimenticato.
1: No, no.
2: Sai cosa diceva sempre mia mamma?
1: Cosa?
2: Se ti sei dimenticato di qualcosa, quella cosa era una bugia.
1: Ma no, era una roba di lavoro,
2: una
1: sicuramente.
2: Lavoro.
1: Sì, sì, sì. La vita privata chi se ne frega, uno può recuperare,
2: mm-mm.
1: Ma lavoro
2: ma
1: no.
2: Chi non lo sempre sa? Uno può recuperare.
1: Vediamo, vabbè,
2: vabbè,
1: se non può recuperare, aveva ragione tua mamma, era una bugia o comunque una cosa non importante.
2: Non importante.
1: Se no me la sarei ricordata. Va bene, Natalia, che ormai è trentenne, comunque
2: sì,
1: vi augura. Come dire, un lunedì più tranquillo.
2: Tranquillo, ma anche più responsabile.
1: Più responsabile, dai. Quando si diventa,
2: più maturo.
1: Si diventa un po' anziani e non si vuole più l'eccitazione, si vuole la serenità. Lei vi augura un lunedì sereno.
2: Anche se ancora dobbiamo festeggiare, bere, mangiare.
1: Ho capito, però già...
2: Natalia, hai portato un po' di buffet.
1: Sì, sì,
2: benissimo.
1: Ormai è già grande, okay. Quindi fate bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Allora, in questa giornata di qualche decennio fa, anzi nel 1948, esce 1984, quindi parliamo di George Orwell, uno dei più grandi classici, non troppo ottimistici questa storia, queste avventure.
1: Era preveggente,
2: è lui che ha inventato, coniato l'espressione il grande fratello, quella cosa che ti guarda sempre, quell'istituzione statale che poi l'Italia ha pensato bene di trasformare.
1: Prima i Paesi Bassi sono stati, eh?
2: Sì, però.
1: Primo paese a fare il grande fratello stati.
2: Ho letto che è stata l'Italia stamattina.
1: No, loro sono loro.
2: Ok, ok. Benissimo, cosa diceva il signor Orwell? Orwell.
1: Chi?
2: Di positivo.
1: Cosa?
2: Dai. Diceva: niente ci appartiene se non quei pochi centimetri cubi che avete dentro il cranio.
1: Ha ragione.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
4: perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Latte 8 giugno, buona giornata a tutti, buona nuova settimana. Ariete, ho spiegato che la prima parte di giugno è un po' sottotono, ritardi, nervosismo, forse tu fremi per ottenere una soluzione, una risposta. Ancora le decisioni sono incerte, ma da fine mese e da luglio si apre una fase molto più favorevole anche per chi ha delle questioni legali aperte. Il toro vorrebbe un po' più di serenità. Dove trovarla? In amore? Sì, purché se una coppia ha dei problemi, se ci sono delle difficoltà, si parli di ciò che non funziona entro il 12 giugno, perché tutta la seconda parte del mese potrebbe essere un po' meno chiara da questo punto di vista. Per i gemelli, prudenza con denaro e spese, i risultati arrivano, ma non sempre portano benefici immediati. Tra l'altro devo dire che la giornata di domenica, con la luna storta, forse è stata un po' pesantuccia. Ora, intendiamoci, il periodo è buono e lo sarà ancora di più da fine mese, da luglio, però oggi evitare eccessi e gestire bene le energie è quasi un obbligo. Il cancro è un periodo di crescita e liberazione da vecchi pesi, bene il lavoro, progetti, ma senza trascurare, mi raccomando, l'amore, l'amicizia e soprattutto la famiglia, che per te è il cardine, il fulcro di tutto. Leone, certo che guardando le stelle della seconda parte dell'anno devo dire che sei e sarai protagonista. L'unico neo del momento è questo Marte dissonante, porta stanchezza, porta qualche momento di stress, soprattutto se lavori molto e se metti alla prova il tuo fisico. Comunque, guardiamo in positivo, luglio porterà novità professionali interessanti, forse ci stai lavorando da ora. Vergine, giornata ancora un pochino pesante, molti hanno trascorso una domenica rallentata. Da domani recupero in vista, oggi ancora una volta chiedo attenzione ai dettagli. Se stai aspettando una risposta, le giornate tra l'11 e il 12 potrebbero dare qualche messaggio di fortuna in più. La bilancia è un momento ideale per organizzare e mettere ordine, ma c'è tanto stress, perché non ci dimentichiamo che Mercurio è dissonante, quindi forse stai facendo qualcosa di eclatante, un cambiamento radicale. Ma ci vuole tanta pazienza, forse devi anche lottare contro qualche avversario. Stai costruendo qualcosa di bello, ma serve metodo, gestione delle energie. Scorpione, intuito fortissimo, opportunità concrete, la luna è in ottimo aspetto, come lo è stata ieri d'altronde, quindi intuizioni valide, si possono trovare soluzioni, sviluppare progetti, rafforzare rapporti, mi raccomando, datti da fare. Sagittario, se c'è nervosismo è solo perché fremi, perché c'è un'insoddisfazione per quello che vivi e vorresti cambiare, ma ricorda che sono tutti limiti temporanei, perché guardando le stelle di fine giugno e ancora di più di luglio, tutto è promettente. Io invito i giovani, le persone che vogliono fare progetti in grande stile, a guardarsi attorno, a non rinunciare alle occasioni. Capricorno, attenzione alle relazioni, potresti sentire il bisogno di dire finalmente quello che pensi, mettere dei limiti più chiari anche in un legame che ultimamente ha vissuto qualche piccolo momento di tensione. Non chiuderti in te stesso. L'acquario è una fase di riflessione e cambiamento, alcuni rapporti o situazioni lavorative potrebbero arrivare ad una svolta, meglio osservare con attenzione quello che accade prima di decidere, soprattutto in maniera brusca e repentina. Pesci, giugno è un mese favorevole, amore, accordi, incontri, oggi la luna tocca il segno, chissà che in questo momento tu non viva una emozione particolare, faccia un incontro speciale, nuove opportunità da cogliere al volo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Quintale apre le due ore di Caffè Cliché e con questo annuncio mi rendo conto che pensavo di non aver perso la voce in quei 34 concerti che mi sono beccata questo fine settimana, grazie ai miei colleghi per avermi coperto. Sono andata al Primavera Sound per capire anche da parte di Radio Latte Miele quanti italiani ci fossero. Il jingle di Latte Miele lo conoscono tutti, Latte Miele, perché ti si ficca in testa e non ti abbandona più. La sigla di Caffè Cliché ancora ci dobbiamo lavorare, quindi Nati, suoniamola.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, oppure hola, è meglio dire hola. C'è la nostra Natalia in regia, Svetonio Scalatelli, finalmente maturato, perché Nati, gli storici devono avere una cosa, devono essere grandi, e tu hai compiuto 30 anni. Ve l'abbiamo detto la scorsa settimana, festeggeremo per circa un mese anche qui in onda. Da oggi in poi potete finalmente farle gli auguri e condire i vostri auguri, auguri Natalia, auguri Svetonio, auguri Cervellona, la chiamate anche così al 335 787 1910, li potete condire con dei consigli, perché noi ci siamo preparati la scorsa settimana e le abbiamo detto come si fa ad affrontare i 30 anni, ma voi che magari li avete e li avete da un po', li avete da 20-30 anni questi 30 anni, ci sono un sacco di post sui social ultimamente, c'è questa tendenza, cose che avrei voluto sapere quando avevo 30 anni, perché ieri ho compiuto 40 anni. Ecco come affrontare questo decennio con eleganza, stile e anche un pizzico di divertimento.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatina.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, uno scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino a un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
10: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
10: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
11: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoreto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoreto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
14: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
15: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
16: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
17: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

ecco, per esempio, cosa dobbiamo farne delle nostre cattive abitudini che quando arriviamo alla soglia dei 30, ai 30 anni o anche più in là nella nostra età sono proprio diventate, sono scolpite all'interno del nostro sistema di parole, di azioni. 335-787-1910, oggi il vostro difficilissimo compito è quello di dire alla nostra Natalia, che ha appena compiuto 30 anni, come si fa ad affrontare non la vita, quantomeno il prossimo decennio, dai 30 ai 40, ok? Però Nati, ti ricordo che per ottenere tutto questo aiuto ci devi far assaggiare un po' di prosecco, anche se sono passati solo pochi minuti dopo le 10. Benissimo, io invece rientro da un weekend catalano, sono stata a Barcellona al Festival Primavera Sound, anche grazie a Radio Latte Miele, e ovviamente ogni volta che tu vai a visitare Barcellona ti fai una bella scorpacciata, un bel ripasso di quello che ha fatto il signor Antoni Gaudí per la sua città, per Barcellona, per tutta la Spagna, per tutta l'Europa, ma soprattutto mi viene in mente per i colleghi. Vi faccio un esempio, i colleghi architetti, perché è stato un po' uno spartiacque, no? C'è un prima di Gaudí e c'è un dopo Gaudí, un po' come quello che ha fatto Fabri Fibra per il rap in Italia. Vi faccio un piccolo esempio: tra le piccole invenzioni che ha ideato, gli ingredienti che ha introdotto nelle case private, perché ha anche progettato, disegnato case private, da casa Batlló, casa Milà, casa Vicens, ha inserito questi scalini per andare in terrazza, cioè ogni volta che tu ti affacci sul balcone devi scendere qualche scalino. È un'invenzione di quelle che dici, ah, ma potevo pensarci anch'io, perché in effetti ha un ruolo semplice ma fruttuoso, ok? Perché 335-787-1910, provate a indovinare perché ha inserito i scalini per andare in terrazza. Mentre arriva il disco Latte Miele che ci ripete, come si dice, scusa in tre lingue. Sorry, scusa, e lo siento proprio en español.

Sorry, scusa, lo sento. Tre modi per dire scusa, dammi solo tre parole piene di scuse. Dei Pinguini Tattici Nucleari è il disco latte miele di questa settimana. Mi riaggancio.

0: nel 1926, sapeva già che l'opera non l'avrebbe finita. L'opera, per opera intendo sua opera più grande, la Sagrada Famiglia, la cattedrale di Barcellona. Io l'opera non riuscirò a finirla, ma questo non la renderà meno grande, la renderà ancora più grande, perché altri arriveranno dopo di me. Insomma, volevo parlare di Gaudì, ma c'è la conga, quindi un attimo balliamo. Nati, alza, alza, alza. E volevo riagganciarmi anche ai versi dei Pinguini Tattici Nucleari, PTN per gli amici. Mi ricordi una, mi ricordi due. Allora, se io ti dico mi ricordi una, non è un bel complimento. Cioè, ricordi una, amore, no, devi guardare a me, non ti devo ricordare nessuna. Mi ricordi due. È un bellissimo complimento. Dua Lipa si è appena sposata a Palermo. Nati, volevo sottolineare che si è sposata proprio nel giorno in cui tu hai fatto 30 anni. Un omaggio? Coincidenze? Io non credo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Spot.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
14: Nei supermercati T

0: Cioccolata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
1: Conto tipo 72 playlist nel mio armamentario. L'ultima che ho creato si chiama Lenti Perfetti e un esempio esemplare di questa playlist è la canzone che arriverà dall'82 nel nostro viaggio nel tempo, Nada, ti stringerò. Ma prima arriva Drew.

stringerò, giuro che ti farò male. Nella notte io mi accenderò, la tua stella sarò, mi amerai, come non hai amato mai, come un'onda io ti travolgerò, però poi ti sfuggirò. Quindi anche questa, ti stringerò, di Nada, dall'82, sentita qui sulla Temele, la inserisco.

Abbiamo nella nostra playlist di dediche d'amore, però un pochino minacciose. Mi viene da pensare un altro esempio, Ti ruberò di Bruno Lauzi. E poi volevo dire una cosa al nostro caro ufficio musica di Latte e Miele, che osannate tutti i giorni perché vi ritira fuori anche queste perle qui. Io già nasco come un'anima nostalgica e poi mi mettete questi lenti che in discoteca non si ballano più a fine serata. Sì, c'è qualche DJ che si impegna a farci abbracciare, no, con i nostri amati, con i nostri flirt alla fine di una serata. Ci possono suonare però al massimo Coez oppure Serenata Rap del Giova, va bene, che anche in discoteca da me a Sansepolcro era proprio il segnale del sì, bella questa canzone, baciatevi, abbracciate, però è l'ora di andarsene a casa, era proprio il campanellino d'allarme, uscite, se no vi fa uscire la sicurezza. E in questa playlist che ho creato recentemente, si chiama Lenti Perfetti, magari volete contribuire, ci ho messo ovviamente Ti stringerò di Nada appena ascoltata, Una ragazza in due dei Giganti, ci potremmo mettere Se stasera sono qui di Tenco, ci potremmo mettere anche la canzone dell'amore perduto, ecco, dei pezzi tutti felicioni. E a proposito di depressione post compleanno, questa mattina solo per voi, solo su Radio Latte e Miele, qualche minuto dopo le 11 arriva Nati Classici, versione 30 anni. Quale sarà il modo di dire che la Nati ci spiega oggi con radici nell'antichità? Risponde Ruggeri con Mistero.

0: Enrico Ruggeri dal 93 su Radio Latte Miele Mistero. Con questa canzone lui si porta a casa la vittoria, arrivò primo nella sezione campioni, quindi in quella sezione che oggi si chiama Big, alla kermesse delle kermesse, quindi vince il Festival di Sanremo. In quell'anno, in quel febbraio, lui stesso considerò la canzone, la definì poco sanremese, proprio perché aveva questa forte portata rock. Infatti nella storia di Sanremo solo due canzoni rock in tutte queste 76 edizioni oramai si sono portate a casa la vittoria: Mistero nel 93 di Enrico Ruggeri e poi nel 2021 i Maneskin con Zitti e Buoni. A proposito di Mistero, questo programma si chiama Caffè Miscelo, è molto affezionato alle parole, diciamo questo, diciamo alle parole che sbagliamo, ma soprattutto quelle che sbagliamo. Ci scrive Alessio, ci manda questo audio, Alessio, ci facciamo sentire questo audio.
1: Buongiorno Maxi, dalle buongiorno Maxi, l'argomento che stai portando oggi, l'argomento che stai portando oggi, c'è di Sahile, Scarsella.
0: Allora, mi sembra Veneto, non lo so, Veneti all'ascolto, ma soprattutto Alessio, non può rimanere mistero un modo di dire, lo dobbiamo imparare, lo dobbiamo fare nostro, anche perché purtroppo io sono solita mettere troppa carne al fuoco. Ho parlato delle scaline, delle scalinate di Gaudì, del Papa che arriva a Barcellona, di Natalia che ha compiuto 30 anni, forse ho parlato anche di mille altre cose. Per favore facci sapere e svelaci questo mistero.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale, sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi e i tre pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

0: C'è Gaia con Tokyo e la sua eleganza qui su Radio Latte Miele. Dal 2023 ci spostiamo solo per un momento a Barcellona per chiudere la parentesi gaudiana di questa mattina, perché credo che tutti i grandi pensatori, in questo caso un architetto dei secoli della storia, poi possano inventare un aggettivo che rimandi, no, al loro nome. Per esempio c'erano questi San Pietrini a Barcellona questo weekend, sono stata a Barcellona, che erano tutti uguali, che riportano anche il logo della città, il simbolo logo della città di Barcellona. Io li ho ribattezzati San Gaudini. Nessuno ha riso, ma forse perché non conoscono l'italiano a Barcellona, se no probabilmente avrebbero riso. Giorgia da Cattolica ha indovinato al nostro numero giallo, probabilmente Giorgia è un'architetta. Come mai lui, tra gli ingredienti che ha inserito da lì in poi nella storia delle case private, nella costruzione, nella disposizione delle case private, gli scalini per scendere in terrazza, quindi si scende qualche gradino per arrivare nel balcone, proprio perché i balconi ovviamente anche al tempo, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, dovevano avere una ringhiera protettiva per chi andava a, no, a prendere un po' di sole in balcone. Questa ringhiera, se tu la facevi troppo alta al livello del piano da cui tu esci per andare fuori, cosa ti faceva? Ti oscurava un po' la vista. E i giardini di Gaudì, ragazzi, non volevano essere oscurati, quindi ha inserito questo stratagemma che poi è stato ripreso da tantissimi altri amici colleghi. Tornando a questa settimana, come vi dicevo, si attende il Papa Leone XIV nella città di Barcellona, perché finalmente a 100 anni dalla morte di Gaudì sono state tolte le gru che circondavano questa struttura, questa foresta di pietra che è la sua Sagrada Famiglia, che pensate è sempre stata bellissima da guardare, da visitare anche con le gru.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 10:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: da Dio BRSH Brescia su Radio Latte Miele ad aprire la nostra seconda ora insieme di oggi. Matilde al microfono, Natalia in regia, che sta festeggiando i suoi 30 anni compiuti. Sabato non eravamo in onda, quindi da oggi, solo da oggi, solo per voi e solo a 99 centesimi potete mandarle gli auguri. Ci scrive la Cetti. Nati, buongiorno Nati, un consiglio da Cetti da Palermo, che tra poco ne compie 50 di anni. Ce lo scrive in siciliano, mancia, che significa, ce lo scrive tra parentesi, mangia, vivi, che non vuol dire vivi, ma bevi, e puntini, puntini, puntini, futtitini.
1: Perfetto, grazie Cetti, è tutto chiaro.
0: È tutto chiaro, non lo traduciamo, no. l'ultimo invito, l'ultimo consiglio. Doppia puntata di Nati Classici per questa settimana speciale, un modo di dire odierno che però trova radici nel passato, e la Nati ce le spiega perché ha fatto il classico.

0: puttanati. Hai fatto una sigla festaiola. Lari,
1: sì,
0: Lari,
1: sì.
0: Lari ci riporta anche in Sicilia dalla Cetti.
1: Sì,
0: manco farlo apposta. Incredibile. Però andiamo in un deserto oggi, Nati.
1: Oggi andiamo in un deserto. Il modo di dire è deserto dei Tartari.
0: Ok.
1: Ok, quindi magari quando arriviamo in un luogo che noi pensavamo fosse pieno di persone,
0: sì,
1: e invece non c'è nessuno. E allora si dice, questo è un deserto dei Tartari.
0: Allora ti faccio una domanda, quante volte l'hai sentito dire tu? Che è un modo di dire abbastanza colto.
1: Io lo utilizzo spesso.
0: Ma tu hai fatto il classico, Natalia okay. mia.
1: Vabbè, da dove arriva questo modo di dire? Arriva dal romanzo di Dino Buzzati del 1940 intitolato proprio Il deserto dei Tartari.
0: Ecco, se voi come Natalia parlate per citazioni letterarie, questo episodio di Nati Classici è per voi. Se voi non lo fate, è per voi ancora di più.
2: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Spot. €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K8, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche. E ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Gisildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
10: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante Chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
12: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a €15 e pesce a €18. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a €35. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
13: Latte e miele.

0: Filippo Tinacci in arte, Fulminacci qui su Radio Latte Miele con Maledetto Me, Natalia Scalatelli in regia, in arte Svetonio Scalatelli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Svetonio, è questo grande critico che ci ha riportato tante cronache romane dell'antichità, ma oggi siamo nel 1900, nati?
1: Oggi siamo nel 1940, sì, con il romanzo Il deserto dei Tartari, sì, di Dino Buzzati, proprio perché il modo di dire di oggi è un deserto dei Tartari.
0: Arrivi in un luogo, ti aspettavi la folla, ma non c'è nessuno.
1: Esatto. Quest'opera è ambientata in un paese immaginario, ah, e il protagonista è un sottotenente di nome Giovanni Drogo, che viene mandato in servizio in questa fortezza, Fortezza Bastiani. È, diciamo, un ultimo avamposto dimenticato, no? Ai confini di questo regno.
0: Sì.
1: Ok. La vita nella fortezza è scandita dalle norme molto rigide della vita militare,
0: sì,
1: e diciamo che l'unico scopo, l'unica speranza di questi militari è quella che prima o poi arrivi il nemico.
0: No.
1: Ok, i cosiddetti tartari, combatterli e diventare eroi. La dinamica di questa fortezza fa sì che tutta la vita dei militari sia in attesa,
0: certo,
1: dell'arrivo,
0: certo,
1: di questi.
0: Certo.
1: È un romanzo molto complicato questo qua di Dino Buzzati. Quindi se mai dovessero arrivare i tartari, allora la vita di questi militari avrebbe avuto il
0: un
1: suo
0: senso.
1: Ecco,
0: esatto. Ecco, quindi vivi per combattere, vivi quasi per morire, ma soprattutto ti annoia anche un po'.
1: Assolutamente.
0: Cioè, sei stato allenato, cioè il tuo scopo nella vita
1: è una specie di limbo, questa fortezza, no? Una vita che non è prettamente quella reale,
0: certo,
1: ma vivono nell'attesa che arrivi il nemico.
0: Senti, dacci uno spoiler, arrivano questi tartari o no?
1: Vedremo.
0: Va bene. Arriva Baby K.

0: Stuca Macarena, nati lontane dal microfono per disannunciare la cantante. 1, 2, 3. Baby K su Radio Latte Miele, che meno male ha interrotto un momento di desolazione, no? Perché i soldati aspettano in questa fortezza il nemico.
1: Esatto.
0: Che sono stati mandati a combattere. Il nemico non arriva, e da un lato bene, dall'altro però qual è il senso della loro vita?
1: Esatto, è proprio questo il punto di questo romanzo.
0: Il deserto dei Tartari.
1: Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. E alla fine la vita dei militari scorre. Drogo si ritrova che sono già passati 30 anni
0: Mamma
1: che lui
0: mia.
1: È in questa fortezza, del nemico neanche l'ombra,
0: okay.
1: Però il destino è beffardo, i tartari finalmente arrivano. Ma Drogo è malato.
0: Ok.
1: Malato okay. Alla fine della sua vita proprio, e quindi viene evacuato in una locanda sperduta. Quindi tutta la vita ad attendere il nemico, e quando il nemico arriva lui non può combatterli. È da solo in questa locanda. Ok.
0: Caspiterina.
1: E quindi però
0: mi sto deprimendo, te lo dico.
1: Ma io ti avevo avvisato, ho compiuto 30 anni, la depressione mi ha colpito, e quindi ragioniamo sul senso della nostra vita.
0: Sì, certo.
1: Che è quello che fa appunto Drogo, che riflette sulla sua vita e capisce veramente quale fosse stata la sua missione,
0: qual era
1: il suo scopo della vita. Quindi lui non è riuscito a combattere il nemico atteso tutta una vita letteralmente,
0: a costo di morire proprio.
1: A costo di morire, ma è riuscito a superare la paura della morte e affrontarla con dignità.
0: Ah, ecco.
1: Questo ha capito essere lo scopo.
0: Questo è un lieto fine, Nati, perché lui innanzitutto tutta la vita non ha avuto paura di morire.
1: Esatto.
0: Poi si è perso l'occasione, però arrivata la malattia non ha avuto paura nemmeno lì.
1: Esatto.
0: E quindi, Nati, non mi resta che dirti grazie per questo episodio di Nati Classici, ma soprattutto con tutta questa felicità, buon compleanno.
1: Grazie.

0: di gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere! Fiorentini, le gallette,
7: gli snacchini! Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
8: L'oroscopo è offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
10: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: Spot.
12: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
13: Se di gusto vuoi mangiare genuino salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
14: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
13: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
15: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
16: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa, panato o croccante, 13,20 euro al chilo.
17: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
18: La canzone con cui riparte il nostro viaggio nel tempo dal 1971 ad oggi è la canzone che mi cantava sempre mia mamma quando tornando a casa scopriva che c'erano tante luci accese. Canticchiava vecchioni e poi mi diceva puntualmente: la bolletta la paghi tu.

Vasco Rossi dall'82, un vinile incredibile da comprare, da avere in casa, anche solo per la copertina, è quella rossa, però infuocata da altri colori fluo, molto anni 80, dall'azzurro al giallo, ma un vinile da avere in casa anche per i pezzi all'interno di questo suo album, degli anni in cui ne sfornava quasi uno all'anno, ma non per questo di poca qualità, perché all'interno di Vado al Massimo ritroviamo Amore, Canzone e Splendida Giornata, oltre a Vado al Massimo. Però adesso ci gustiamo un pezzone che Natalia, la tua anagrafe musicale, ti ha regalato per questi 30 anni, perché tutti sappiamo, noi appassionatissimi di Macarena, che la Macarena è un brano intramontabile del 1993, ma diventa famoso nell'anno in cui sei nata tu, nell'estate in cui sei nata tu, grazie a questo remix dei Bayside Boys. Capito? E questa canzone oggi la utilizziamo anche per fare gli auguri ad Angela da Padova. Perché? Buongiorno ragazze Sprint, augurissimi alla cervellona, goditi i tuoi splendidi 30 anni, io non mi sento di dare consigli, solo ti auguro cose belle e solo le cose che più desideri, rimpiango tutto quello che non ho fatto e proprio ieri ho compiuto 74 anni, Angela, balliamo!

0: Gli unici casi in cui questa canzone di Bocelli e Giorgia, dedicata alla musica, Vivo per lei, non mi fa piangere, sono quelli in cui qualcuno ha il coraggio di rifarla in coppia al karaoke e di suonarla, perché se le voci di partenza sono Bocelli e Giorgia, capisci che la possiamo solo profanare e rovinare. Ma se voi leggete i versi o li ascoltate con attenzione, questo pugno che picchia in testa, però è un pugno che non fa mai male, quindi la musica quando ti senti solo, la musica per festeggiare, la Macarena che ci siamo ripassati oggi per festeggiare i 30 anni di Natalia, continuano gli auguri, anche quelli terribili firmati Taxi Driver, che è questo ormai coautore del programma, che ogni giorno fa gara a mandarci una battuta più brutta di quella che ci ha mandato il giorno prima. Nati, dobbiamo interpretarla perché è un solito dialogo che lui si immagina, va bene?
1: Va bene.
0: Il titolo è ovviamente Auguri Natalia.

0: Grazie.
1: Vado, io interpreto me, te interpreti te.
0: Ok. Va bene.
1: Auguri Nati, hai 30 anni.
0: Eh?
1: Hai 30 anni.
0: Eh?
1: Oggi compi 30 anni.
0: Cosa?
1: Natalia, 30 anni e non sentirli. Grazie.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

0: la dolcezza e l'eleganza di Malika Ayane qui su Radio Latte Miele, la prima cosa bella dal 2010. Sono giorni in cui parliamo tanto di compleanni, a parte che questo programma è veramente affezionato, tutti i giorni vi fa gli auguri, perché magari all'ascolto c'è proprio qualcuno nato l'8 giugno di qualche anno fa. Non ci importa mai sapere quanti anni fa siete nati. Vi lascio con un consiglio, dato che le nostre due ore anche per oggi sono finite: l'anagrafe musicale è importante. Io ci faccio molto caso a quali sono le canzoni uscite nel mio anno di nascita, perché mi sembra di appartenere un po' a quelle canzoni e viceversa, mi sembra che appartengano a me e alla mia storia. Quindi se vi va, oggi andate a controllare quelle che sono nate nel vostro anno di nascita insieme a voi. Natalia, 1996, dato che la nostra nata in regia ha appena compiuto 30 anni e i festeggiamenti dureranno più di quelli del matrimonio di Dua Lipa a Palermo in questi giorni. Nati, più bella cosa di Eros. Wow. Ramazza, facciamo le italiane prima. Trenchi Funky.
1: Certo.
0: Io quando mi chiedo la di che prese. Anno sei, dico io sono del 96 come il Trenchi Funky. Ron con Tosca vincono Sanremo con Vorrei incontrarti
1: fra cent'anni
0: nel 2126. In questo caso canzone di Lucio Dalla.
1: Ma wow.
0: Ma anche una nota ironica: la terra dei cachi, degli Elio.
1: Scusa,
0: che stile quel Sanremo lì, te lo ricordi quel Sanremo lì?
1: Certo che me lo ricordo.
0: Cioè, hanno vinto Ron e Tosca perché a Sanremo vince l'amore, ecco. Però se no, come genialata, probabilmente la terra dei cachi ci stava. Andando un attimo nell'International Gangster Paradise di Coolio. When I'm not down living
1: in the gangster's paradise. Quella, proprio quella.
0: Bravissima. They Don't Care About Us di Michael Jackson. Finisco con quella che secondo me è la tua preferita, Summer is Crazy della nostra Alexia.
1: Eh?
0: Giusto. Sei nata una festaiola, Nati. Mua.

0: 12:01.
1: Olè! Più o meno.
2: Sei tornata?
1: Più o meno l'ho presa, sì.
2: No,
1: sì,
2: ma fatelo
1: sì.
2: Un concerto, no?
1: 37 concerti.
2: Ma come fai?
1: Ancora ne ho.
2: Guarda, ancora fuori ho. Onda ti dirò di persone che nello stesso momento erano nel concerto dove sei andata tu.
1: Sì.
2: Da Tiziano Ferro.
1: Sì.
2: Ad altri eventi. Contemporaneamente,
1: sì,
2: guarda.
1: Sì, sì, sì, ci vorremmo smezzare.
2: Tanto hai anche capito a chi mi riferisco, forse.
1: No,
2: come stai,
1: no,
2: Mati?
1: Non ho capito. Todo bien. E tu?
2: Todo bene? Anch'io.
1: Anche
2: bene,
1: tu. Dai, oggi mi piace tantissimo il tuo argomento.
2: Sì, oggi parliamo di talento. Inutili e bizzarri, perché nella storia scompare Corrado Mantoni,
1: sì,
2: creatore e presentatore della corrida, prima in radio, poi in televisione.
1: Certo.
2: E lui invitava e metteva alla prova persone con questi talenti incredibili che spesso erano ridicoli, no?
1: Ridicoli.
2: Insieme al maestro Pregadio. Prendeva quasi in giro, ma in modo bonario, era talmente un professionista che non li faceva sentire comunque
1: male,
2: a disagio.
1: Cioè,
2: no,
1: non li mortificava. Senti, che poi tra l'altro i talenti inutili ce li abbiamo tutti.
2: Cioè, non so, scrocchiare le dita forte oppure saltare in aria in modo...
1: Senti, il mio più grande talento è sistemare bene la spesa sul rullante della cassa.
2: Oh, vedi?
1: E sono sicura che la mia anima gemella la incontrerò lì. Perché mi dirà: ma tu non sei pazza, tu sei un genio.
2: Anche nella lavastoviglie.
1: Ah,
2: quella è
1: un'arte,
2: eh?
1: Un Tetris
2: quella
1: incredibile.
2: Va bene, Mati,
1: che
2: dai.
1: Gioia.
2: A domani, buon caffè, buon cliché a te. Inizia l'indiano con Noemi.

0: più.
1: C'è Noemi in apertura dell'Indiano. Tu cosa fai questa sera? Tendenzialmente mangio, poi guardo la TV e vado a dormire. Bene. Lunedì 8 giugno, buona settimana a tutti. Inizia l'Indiano con la nostra informazione.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: E mangio pane, pane e sale.
6: Latte.

0: la splendida Comuni Immortali di Achille Lauro. Benvenuti su Radio Latte e Miele, l'orario del pranzo. Sigla!
1: Su Radio Latte e Miele, l'indiano.
0: L'indiano, buon lunedì 8 giugno a tutti, è finito un weekend di gloria, o quasi di gloria per lo sport italiano, ma sicuramente di relax e riposo per tutte le persone che ho visto attraverso i vari social network che erano al mare. Alcuni sono ancora al mare, chi può fare lo smart working se lo può permettere, anche le montagne, le campagne piene, inizia la bella stagione ed è giusto godersi anche il tempo libero. Oggi nella storia, nel 1999 scompare Corrado Mantoni, una incredibile figura della televisione italiana, ma non solo, proprio nel tessuto sociale ha contato tantissimo. Domanda di oggi: se doveste andare domani alla corrida, qual è il vostro talento più inutile o bizzarro? Con cosa vi presentereste? 335 787 1910. Iniziamo con una bella novità, si chiama Parla.

0: I The Colors con Serena Brancale e Merken Cremont, si chiama Partenope. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana. So che è faticoso, però bisogna affrontare le proprie responsabilità. Non pensiamoci, dai, un sorriso ci aiuta ad andare avanti. Capisco bene che noi adulti siamo disperati perché lavorare col caldo è veramente drammatico, ma i giovanotti sono contenti perché stanno finendo le scuole. Ammesso che qualcuno sia felice, perché la scuola, ricordiamo sempre, è il momento più bello della nostra vita. Pagherei per tornare indietro. Come detto, oggi nella storia scompare Corrado Mantoni, per tutti semplicemente Corrado. È stato uno dei padri fondatori della televisione e della radio italiana. Era un romano doc, debutta giovanissimo nell'Etere, annunciando eventi storici come per esempio la fine della guerra. Aveva una voce, oltre che bellissima, molto riconoscibile. Aveva uno stile inconfondibile, fatto di ironia, un po' sorniona, no? Aveva però anche del garbo, un'innata capacità di farsi gioco anche dei potenti, no? Come dei comuni cittadini. Inventa i più grandi successi della nostra cultura pop, crea Domenica In, incollando praticamente tutta l'Italia allo schermo la domenica pomeriggio, e trasforma i dilettanti allo sbaraglio nei veri protagonisti dello show business con appunto la corrida. Amato da intere generazioni, ha sdoganato la leggerezza con grande eleganza. Il suo celebre tormentone, e non finisce qui, non mi va di imitarlo perché non sono capace, è rimasto impresso nella storia del costume italiano come sinonimo di eterno spettacolo e curiosità.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Donno.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su Disney.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
9: Latte e miele.
10: Nel corso dei decenni ci sono stati dei viaggi musicali che abbiamo fatto non solo col cervello ma anche a livello fisico. E noi nel 2026 con Radio Latte e Miele li ripercorriamo. Iniziamo oggi dal 72 con una splendida Noi Due nel Mondo e nell'Anima.

coppia degli anni Ottanta per eccellenza, Umberto Tozzi con Raff Gente di Mare, cantata e ricantata non solo d'estate ma anche d'inverno, tant'è che è arrivata fino al 2026 e sono 40 anni l'anno prossimo. Buon lunedì a tutti da Radio Latte e Miele, oggi parliamo di quei talenti strani che portereste domani alla corrida per essere giudicati, magari anche derisi con campanacci, semafori rossi, semafori verdi. Celebriamo così Corrado Mantoni che scompare oggi nella storia nel 1999. Marco da Milazzo, alla corrida farei il verso del gabbiano che litiga per una patatina fritta. Che talento è Marco? Mi viene identico, i vicini tirano le scarpe dal balcone. Merito semaforo verde? No, assolutamente no. Elena da Bologna, io so imitare perfettamente il rumore della moca quando sale il caffè. Quel clonk clonk finale lo faccio ogni mattina per svegliare mio marito. Vale come talento? Vale assolutamente Elena, perché lo so imitare anch'io. Sono due cose so imitare, una è proprio la moca. Chiudo con Stefano dalla Puglia, ragazzi, riesco a riprodurre il suono di una goccia che cade in un secchio vuoto schioccando le dita. 335 787 1910 valgono anche WhatsApp audio.

0: anni 90 con Ligabue, tra palco e realtà, è stato un grande anno quello, 1997. A proposito di anni 90, io vi ricordo i di Rotta su Cuba, perché l'estate si avvicina e si accende col funk e il pop dei di Rotta su Cuba, che tornano a farci muovere i piedi, lo fanno alla grande con il loro nuovo tour Into the Groove, un viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova proprio con gli ultimi lavori ed i loro grandi successi. Radio Latte e Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. Saranno il 20 giugno a Lamezia Terme, il 14 luglio ad Arzachena in Sardegna e il 18 luglio a Marciano in provincia di Grosseto. Ricordo, il tour si chiama Into the Groove.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove.

8 musicisti sul palco. Un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Dirotta Soccuba.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
2: Gisildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
3: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T, Generazione X contro Generazione Z. Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
5: Latte Miele.

0: Gli anni 2000 nel nostro viaggio nel tempo con Gianna Nannini. Ti voglio tanto bene. Giochiamo?
1: Sì, vai. Ci nascondiamo. Ci nascondiamo.
0: Ed è l'ora del primo indizio, perché oggi è lunedì e quindi prendo armi e bagagli e mi vado a nascondere. Lo faccio questa settimana dentro un veicolo. È un veicolo moderno e antico allo stesso tempo, perché ha un antenato illustre che nacque in Germania nel 1817. All'epoca era fatto interamente di legno, per decenni è stato un classico gioco d'infanzia, ma oggi ha fatto un salto di carriera ed è utilizzato soprattutto dagli adulti per andare al lavoro. È oggetto di tante critiche, soprattutto ultimamente, però non aggiungo altro. Questo è il primo indizio della settimana. Nella seconda ora lo ripetiamo e poi durante la settimana fino a venerdì ci saranno indizi sempre più precisi per capire dove mi sono celato proprio in questi giorni, questa settimana. 335-787-1910, vi ricordo, sono nascosto in un veicolo che ha un antenato illustre tedesco del 1817, all'epoca era interamente di legno, oggi invece viene usato dagli adulti per andare al lavoro. Buttatevi.
2: L'indiano su Radio Lattenieri.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: La splendida voce di Elisa e la sua Amore è. Con lei iniziamo la seconda ora dell'Indiano per oggi, lunedì 8 giugno, e iniziamo alla grande perché c'è Ok Salute e Benessere come ogni giorno, e poi torniamo a parlare del nostro argomento. Vi ricordo la domanda: qual è quel talento inutile o comunque molto particolare che portereste domani se doveste essere invitati alla corrida? Perché oggi celebriamo il grande Corrado Mantoni, scomparso l'8 giugno del 99.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per Soviglie Brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ok Salute e Benessere.
8: È lunedì 8 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Oggi ci occupiamo di diabete di tipo 2, perché c'è un vero e proprio boom di casi tra le giovani donne. Un'analisi scientifica rivela che sotto i 40 anni la malattia cresce a ritmo doppio rispetto alla media. Anche in Italia l'allerta è alta, il buco nei controlli postparto mette a rischio migliaia di neomamme. Allora, un campanello d'allarme che non può più essere ignorato e che ridefinisce la geografia di una delle patologie croniche più diffuse al mondo. Il diabete di tipo 2 sta crescendo a un ritmo due volte più rapido nelle giovani donne rispetto a quelle in età più avanzata. A rivelarlo è un'allarmante analisi condotta nel Regno Unito dall'associazione Diabetes UK, secondo cui tra il 2017 e il 2024 le diagnosi di diabete di tipo 2 nelle donne sotto i 40 anni sono aumentate del 47% contro il 22% registrato nella fascia d'età tra i 40 e i 79 anni. Al centro di questa vera e propria impennata c'è un colpevole ben preciso: la gestione lacunosa del follow-up postparto per le donne che hanno sofferto di diabete gestazionale. Il diabete gestazionale è una condizione caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue che si sviluppa per la prima volta durante la gravidanza, colpendo tra il 10 e il 20% delle gestanti, e che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente dopo la nascita del bambino. Tuttavia, il superamento della fase acuta lascia strascichi importanti. I dati dell'audit nazionale parlano chiaro: l'11% delle donne che ha avuto il diabete gestazionale sviluppa prediabete entro un solo anno dal parto, il 15% delle donne evolve verso un diabete di tipo 2 conclamato entro 10 anni. Ogni diagnosi cambia la vita, ma quando diabete di tipo 2 si sviluppa in persone giovani è ancora più aggressivo, spiega Colette Marshall, CEO di Diabetes UK. La gravidanza non dovrebbe essere una strada verso la malattia cronica. Il problema non è la mancanza di linee guida, ma la loro applicazione. Le neomamme dovrebbero sottoporsi a un test dell'emoglobina glicata tra le 6 e le 13 settimane dopo il parto e successivamente una volta all'anno. Eppure i dati dimostrano che solo il 57% di loro esegue regolarmente questi controlli. Le testimonianze sul campo confermano il vuoto informativo. Donne lasciate senza indicazioni sui rischi futuri una volta dimesse dal reparto di maternità. Vediamo la realtà italiana. La situazione descritta oltremanica specchia da vicino la realtà italiana. Nel nostro paese il diabete gestazionale interessa circa il 10-12% delle gravidanze, che vuol dire oltre 40.000 donne ogni anno. E mi raccomando, fatevi sempre seguire per sicurezza. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizi
0: Spazio Nuove Imprese. Siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
13: Latte miele. Latte miele.
14: Latte miele, la tua musica italiana.

Il ritmo di Samurai J vi faccio muovere mentre mangiate. Buon appetito a tutti, questo è l'orario del pranzo di Radio Latte e Miele, il vostro sottofondo magari mentre state mangiando rapidamente in una pausa pranzo X, soprattutto oggi che è lunedì, quindi che fatica. Celebriamo oggi Corrado, scomparso l'8 giugno del 99, e lui era un genio e ha anticipato, si può dire, di decenni proprio l'era dei moderni social network, l'era di YouTube. Prima dei like e dei video virali a cui siamo abituati oggi, ha avuto una grande intuizione, cioè quella di mettere il cittadino comune al centro del palcoscenico. Ha trasformato quindi i dilettanti allo sbaraglio nei veri protagonisti dello spettacolo italiano in prima serata. C'erano i fischietti, le padelle, i campanacci, che erano praticamente il corrispettivo, no, dei moderni commenti del web, un giudizio immediato, pop si può dire, no? Abbastanza spietato in alcuni casi, ma pur sempre goliardico, grazie al suo garbo, non ha mai fatto sentire a disagio nessuno, non cavalcava il ridicolo per umiliare, ma celebrava con affetto proprio la spontaneità della gente. Ha capito prima di chiunque altro che la realtà e la simpatia delle persone normali sanno fare intrattenimento tanto quanto, se non di più, dei grandi professionisti. Quindi un precursore assoluto della democrazia dello show. Raccontatemi i vostri talenti inutili, particolari, dai, che portereste domani alla corrida. Ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: disco latte miele della settimana è affidato a loro. Pinguini Tattici Nucleari si chiama Sorry, Scusa, Lo Sento, il loro ultimo lavoro, l'ultima fatica. La primissima al grande pubblico fu messa in scena proprio a Sanremo, si chiamava Ringo Starr. E a proposito di Sanremo, una due giorni molto importante questa, perché Stefano De Martino ha comunicato le date ufficiali del prossimo Festival 2027, dal 16 a sabato 20 febbraio. È arrivato direttamente da lui l'annuncio tramite un video pubblicato sui suoi profili social, accompagnato dalle note del celebre brano Vita Spericolata di Vasco Rossi. Vasco che nel 27 proprio farà 50 anni di carriera e perché no, magari un bel regalo sul palco dell'Ariston ce lo potrà concedere, chissà. Con questa comunicazione prende quindi ufficialmente il via la gestione firmata proprio dal conduttore napoletano. È una complessissima macchina organizzativa della storica kermesse musicale, è la kermesse per eccellenza, è l'evento non solo televisivo ma musicale, sociale dell'anno. I lavori di preparazione stanno quindi procedendo a pieno ritmo, ci vogliono mesi e mesi, veramente per mettere in piedi tutto ci vuole tanta fatica. Atteso evento televisivo che si terrà come di consueto, e ci mancherebbe altro, proprio sul palco dell'Ariston della cittadina ligure. Quindi si segna un inizio di una nuova era per il festival più importante d'Italia, tra gli eventi più importanti in Europa.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Robo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
3: Supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: Latte Miele,

si celebra ogni ora la musica italiana, lo facciamo attraverso i nostri bellissimi viaggi nel tempo. Ora iniziamo dal 71, c'è Lucio Dalla, una splendida Un uomo come me, e poi andiamo a Roma, dai, con i Mattia Bazar. Era il 1983.

Sia Bazar, Vacanze Romane, gli anni 80. Suonano con loro, vi sto chiedendo quali sono quei talenti che giudicate inutili o comunque poco importanti che portereste domani alla Corrida, e la fantastica e storica trasmissione presentata e ideata dal grande Corrado Mantoni, che oggi celebriamo poiché scomparve l'8 giugno del 99. C'è Francesco da Firenze che dice: io so muovere le orecchie a tempo con la sigla della Corrida senza toccarle con le mani. Vi giuro che è un movimento ipnotico, i campanacci sono assicurati. Quindi niente, campanaccio, quindi via, segato. Francesco, dai, no, devi essere un po' più fiducioso. Chiara da Roma riesce a toccarsi la punta del naso con la lingua. Da piccola pensavo, dice, fosse un superpotere. Oggi a 35 anni ho capito che è solo un ottimo modo per far ridere i nipotini. E beh, comunque, vuoi mettere un sorriso da donare ai più piccoli, è sempre una perla. Chiudo con Alessandro da Torino. Io so girare i pollici al contrario in un modo che fa impressione. Se mi esibisco sul palco della Corrida, secondo me la gente fischia non per protesta ma per lo spavento. Pino Daniele, Irene Grandi, 95, che suona col Viaggio nel tempo.

0: Gino Daniele con Irene Grandi, Se mi vuoi, viaggio nel tempo che tocca gli anni 90. Era la metà proprio di quel decennio 1995. Oggi è 8 di giugno e nel 1949 Orwell pubblica un capolavoro. 1984, letteratura distopica per eccellenza, ambientato in un superstato totalitario, un romanzo che descrive una società opprimente governata dal Grande Fratello, un leader onnipresente che tutto vede e tutto controlla. Il protagonista, Winston Smith, lavora al Ministero della Verità con il compito di falsificare la storia per allinearla alla propaganda del partito. In un mondo privo totalmente di privacy, più o meno quello che stiamo vivendo oggi, quindi quasi 100 anni fa aveva già visto lungo, e i pensieri ribelli sono visti come un crimine economico e sociale. Winston tenterà disperatamente di ribellarsi e di preservare la propria umanità attraverso dei concetti iconici come la neolingua, il bispensiero. Orwell lancia un intramontabile monito proprio contro il totalitarismo e soprattutto contro la manipolazione della verità e la cancellazione delle libertà individuali.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

0: casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
4: Latte Miele.

0: veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: Quasi una negazione.

0: penso sia bellissimo.
1: La differenza tra me e te, Tiziano Ferro, che in questi giorni si è preso San Siro. Ci mancava tanto, Tiziano, soprattutto live, voce incredibile. Giochiamo? Sì, vai.
2: Ci nascondiamo.
3: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Ci nascondiamo, primo indizio della settimana. Ve l'ho data nella prima ora questa traccia iniziale, lo faccio anche adesso, proprio in chiusura della seconda. Allora, non è il treno, state dicendo tutti il treno, non mi sono nascosto lì dentro, quindi dai, piccolo aiuto. Ha un antenato illustre nato in Germania, questo veicolo dove mi sono celato questa settimana, nel 1817 è stato creato. All'epoca però era fatto interamente di legno. Per decenni è stato un classico gioco d'infanzia, ma oggi ha fatto un salto di carriera ed è utilizzato dagli adulti per andare al lavoro. Forse è qui che vi ho un pochino ingannato. Dagli adulti in città, perché da fuori città con questo veicolo no, anche no, è sconsigliato, oltre che illegale, penso, insomma. In città chi abita in un quartiere vicino a dove lavora, insomma, viene utilizzato, a volte anche in modo un po' strano. Ecco, dai, ne parliamo magari durante la settimana, ci sono state anche polemiche. È un veicolo piccolino a due ruote, antenato illustre, che fu creato in Germania nel 1817. Basta così, dai, vi do il numero 335 787 1910, buttatevi tutta la settimana fino a venerdì, quando uno di voi verrà omaggiato dei nostri gadget.
4: L'Indiano su Radio Lattenieri.

0: Le ragazze, Clara e San Giovanni, buon pomeriggio a tutti, ufficiale. Abbiamo superato le due e inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano su Radio Latte e Miele.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: volumi.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99 euro a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99 euro a confezione.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha

bentornati su Radio Latte Miele. Buon pomeriggio a tutti, c'è Arisa con Rugiada. Oggi all'Indiano, siamo quasi alle battute finali, abbiamo celebrato il grande, enorme, gigantesco Corrado Mantoni che scomparve l'8 giugno del 99 e ci sono degli eredi, ma raccogliere l'eredità dei grandi come Corrado, ma non solo, penso anche a Mike Buongiorno e tutti gli enormi personaggi che la televisione ha sfornato, non significa copiarlo, attenzione, però custodire magari la sua dote più rara, cioè l'eleganza con il sorriso. I suoi figli artistici si muovono più o meno tra la TV e la radio. Carlo Conti, per qualcuno, stavo leggendo sondaggi e dati, è il continuatore ideale, avendo guidato tra l'altro anche la corrida, no? Con lo stesso rispetto per i concorrenti. C'è Amadeus, che ne ricorda sicuramente, no? La rassicurante familiarità, capace di far sentire il pubblico a casa, mentre Fiorello incarna la capacità di improvvisare con grande ironia sorniona, se così si può dire, il ritmo travolgente, senza mai però cadere nella volgarità. Chiunque oggi metta la gente comune al centro dello show conduce un po' con un'occhiata complice, no? Allo spettatore, ricorda Corrado Mantoni. Anche Bonolis è molto bravo a fare questo, cercando di far emergere, no? L'ilarità e la particolarità dei personaggi comuni che poi vanno a essere protagonisti delle loro trasmissioni. Arriva Safe con la sua Buona Domenica su Radio Latte e Miele.

0: la domenica.
1: Tra i giovanissimi Seif è uno degli artisti, devo dire la verità, che mi intriga di più. La sua Buona Domenica chiude l'indiano. E questo lunedì 8 giugno non finisce qui, come direbbe Corrado, perché c'è Francesco Carruba, apre la sua Cler, la sua arena, ci sarà lo sport, tanto di cui parlare. È stato un weekend ricchissimo, non solo purtroppo il quinto set sfortunato di Cobolli, ma l'under 17 del calcio che vince l'europeo, Kimi Antonelli, insomma dai, ce n'è da fare, ce n'è da fare. Caro Carruba, ti lascio il microfono, fra pochissimo c'è questo cambio di testimone, il cambio della guardia, sarà con voi fino alle 17. L'indiano torna domani, sempre a mezzogiorno, sempre su Radio Latte e Miele. L'indiano con Enrico.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 83 Marsicana è attiva una chiusura di circa 450 metri in prossimità dello svincolo per Pescasseroli in provincia dell'Aquila, nella fascia oraria dalle 7 alle 17, esclusi festivi e prefestivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra lo svincolo per Valico di Forca Caruso e lo svincolo per Castelvecchio Subequo in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Gesildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
7: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
9: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: parte il pomeriggio anche di oggi, lunedì 8 giugno. Benvenuto Francesco Carrubba.
10: Ma grazie Harry, sostituiamo Andrea Dag D'Agostino in viaggio di nozze per...
3: Sì, beato lui, al mare. Ciao Fra.
10: Ciao, domani Harry.

Rossi dal 1984 su Radio Latte Miele. Anche nel weekend vi abbiamo raccontato i suoi concerti, i suoi annunci. Aspettiamo il giubileo di Vasco nel 2027 con un grande evento da 500.000 persone a Roma. Insomma, un gran periodo per lui e per la musica italiana in generale, perché è già il periodo dei grandi concerti all'aperto, dei festival. Ne parleremo insieme fino alle 5. Parleremo anche di sport, come fa abitualmente Andrea D'Agostino in questo orario. Lo salutiamo, lo abbracciamo ancora e gli facciamo ancora tanti auguri per il suo viaggio di nozze. Ciao ufficialmente da Francesco Carruba. Oggi, domani e anche mercoledì e giovedì stiamo insieme in questo orario, grazie sempre alla nostra regia che ci permette di andare in onda. Il numero per i vostri messaggi è il 335 787 1910. Vorrei fare subito i complimenti a Flavio Cobolli, perché comunque è stato un grande torneo a Parigi, ha perso solo in finale con Zverev, ma davvero un grande torneo francese per lui. Ron, tutti quanti abbiamo un angelo.

0: tutti quanti abbiamo un angelo con Ron su Radio Latte Miele, una canzone del 1996 che quindi compie 30 anni proprio nel 2026. Siamo qui nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, lunedì 8 giugno 2026, con Francesco Carruba al posto di Andrea Dag D'Agostino. Siamo insieme fino alle 17. Stavo dando un'occhiata anche al meteo, perché arrivando in radio ovviamente mi sono accorto del fatto che fa abbastanza calduccio e arriverà ancora più caldo nei prossimi giorni. Poi tra l'altro più tardi avremo anche le previsioni ufficiali, quelle del meteo le ascolteremo insieme. Comunque c'è un anticipo d'estate. Allora, intanto sono gli ultimi due, forse tre giorni di tempo un po' così al nord, dove comunque arriveranno poi temperature sui 30 gradi e secondo le previsioni appunto dei prossimi giorni arriva il primo grande caldo vero dell'estate. Si scatenerà da dopodomani, in particolare sul centro-sud. Le temperature saliranno di 4 gradi rispetto alla media di stagione e toccheranno i valori massimi nel Foggiano, lì ci saranno 36 gradi. È tutto merito dell'anticiclone africano. Tra le altre città, Bologna, Firenze, Catania supereranno i 32 gradi anche loro, sempre da mercoledì. Le temperature saranno un po' più attenuate a Roma e Cagliari. Allora, io oggi volevo parlare un po' d'estate, anche perché ho visto tanti studenti in giro oggi con la fine delle scuole, tra poco ne parliamo. Allora, volevo sapere che meteo fa nella vostra estate. Vedrete presto un po' di ferie oppure è un temporale di lavoro infinito? Magari avete gli esami o avete qualcuno in casa che ha gli esami, la maturità, le scuole medie. 335-787-1910.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Con il 5 per 1000 a Risciti, sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Risciti, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
5: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato a...

0: La Pescatora, 12,40 euro al chilo, sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

Viceversa, Francesco Gabbani, una canzone che al Festival di Sanremo 2020 ha ottenuto un ottimo secondo posto e chissà, forse avrebbe potuto anche vincere se non ci fosse stato Diodato con Fai Rumore. Siete su Radio Latte e Miele. Allora, oggi venendo negli studi, prima di arrivare, ho visto tanti studenti, ragazzi, ragazze in giro, all'aria aperta, al bar, al parco, anche un po' con un'aria di festa. Perché? Perché molte scuole, diverse scuole, hanno chiuso proprio da oggi. Iniziano per loro le vacanze estive. Si tratta comunque di milioni di alunni, anche migliaia di docenti, per quanto riguarda le lezioni. E quindi, tra l'altro, potrebbero esserci dei festeggiamenti in giro per l'Italia, perché in alcune città c'è proprio la tradizione di celebrare l'ultimo giorno di scuola in qualche modo, magari anche con i gavettoni, per dire. Allora, le prime regioni dove le scuole hanno chiuso sono Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna, in particolare per la scuola primaria e secondaria. Invece i bimbi più piccolini, quelli della scuola dell'infanzia, vanno avanti per tutto giugno e quindi si comincia un po' a respirare aria di ferie nelle case degli italiani. Poi naturalmente c'è sempre chi lavora, ci sono anche i ragazzi che affrontano gli esami scolastici, inizia proprio il periodo clou della maturità e tra poco parliamo anche di questo.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

14 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa Nostra di Gaia, l'abbiamo ascoltata su Radio Latte Miele, l'ultimo singolo della cantante che sotto questa bossa nova appunto comunque nasconde dei messaggi anche importanti, dei versi che dicono siamo soli nello stesso letto, insomma non un testo banale, non una canzone scontata quella di Gaia. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie al nostro Glauco che è arrivato in regia. Allora stiamo sostituendo Andrea D'Agostino che è in viaggio di nozze e quindi per qualche tempo insomma ci saremo noi al suo posto. Questa settimana ci sono io dalle 14.30 alle 17. Il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910. Allora vorrei fare ancora i complimenti a Flavio Cobolli, perché giusto l'applauso, arrivato in finale al Roland Garros, solo lì ha ceduto davanti a Zverev. Da lunedì entrerà ufficialmente tra i primi 10 al mondo e quindi lì si comincia a far sul serio. Tra l'altro adesso per quanto riguarda il tennis inizia la stagione sull'erba, quindi Sinner, Cobolli stesso e anche gli altri azzurri vanno verso Wimbledon, cominciano a prepararsi per un altro torneo importante. Quello che vi ho chiesto all'inizio di questa avventura di oggi insieme è se l'estate per voi è già iniziata o per ora l'avete vista solo nelle storie Instagram degli altri. Tutta questa riflessione è partita anche dal fatto che ci sono già i ragazzi in giro, perché alcune scuole, molte scuole sono chiuse da oggi con le lezioni finite. Insomma, cominciamo un po' a fare il punto della situazione sull'estate 2026.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€ e con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

0: tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Latte e miele.
7: Così, così.

0: latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Buon vento Giovanotti Alfa, il loro duetto in questo singolo che abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele, quando mancano pochi giorni agli esami di maturità e quindi anche alla famosissima notte prima degli esami. Sono quei momenti che spesso viviamo con un po' di fifa, un po' di paura, tensione in quei giorni, in quei momenti, però poi li ricordiamo anche per tutta la vita. Allora si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta, il tema di italiano, quindi esattamente fra 10 giorni. E quest'anno sono poco più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove di maturità. E allora facciamo anche un po' il punto: la prima prova scritta è uguale per tutti, ci sono 7 tracce tra cui gli studenti potranno scegliere, dovranno farne una sola di queste, hanno 6 ore di tempo a disposizione per completarla. Comunque tutto sommato 6 ore per un tema sono più che sufficienti, a meno che appunto non ti prenda un po' l'ansia, un po' di tensione, bisogna stare attenti a quella parte psicologica lì. Poi la seconda prova scritta invece è il giorno dopo, il 19 giugno, è di indirizzo, quindi cambia a seconda del tipo di studio frequentato. E poi infine c'è l'orale, che ha una durata abbastanza lunga, poi tra poco vediamo nel dettaglio meglio questo esame, però può durare anche fino a un'ora, mamma mia, tantissimo. E comunque, prima di scoprire le novità dell'esame orale, ascoltiamo il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Businessman.

Businessman, il singolo di Dito nella Piaga che ora ascoltiamo in radio su Radio Latte Miele, ma che fa parte anche dell'ultimo album di Dito nella Piaga, Miss Italia, come ricordava fuori onda anche giustamente il nostro Glauco in regia. Allora, le novità del nuovo esame orale della maturità, insomma, sono diverse, perché fino all'anno scorso gli studenti che avevano accumulato abbastanza punti o crediti per la sufficienza potevano anche scegliere di rifiutare il colloquio. Da quest'anno invece la mancata partecipazione attiva all'orale, a meno che non ci sia un vuoto mentale, un caso palese di smarrimento, condurrà direttamente alla bocciatura. Questo anche perché l'anno scorso, non so se ricordate, ma c'erano stati diversi casi di scena muta, anche un po' per protesta nei confronti del sistema scolastico. E allora quest'anno il Ministero dell'Istruzione è corso ai ripari. Cambia anche l'approccio iniziale del colloquio: non si parte più da uno spunto a sorpresa proposto dai docenti, ma gli studenti potranno iniziare con una propria riflessione personale su tutto il percorso di studi. E secondo me è una cosa anche abbastanza intelligente, serve un po' a rompere il ghiaccio, e poi è anche interessante sentire un po' cosa provano i ragazzi nei confronti del loro percorso di studi. L'interrogazione per il resto si concentrerà su 4 materie fisse diverse in base all'indirizzo di studio, sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio, e insomma questo per quanto riguarda l'esame orale che tanti ragazzi affronteranno fra una decina di giorni.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giuste.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Latte e miele.

È sempre il momento giusto per riascoltare insieme e celebrare Gino Paoli. Lo facciamo con un brano storico del 1963, Che cosa c'è? Cantato all'inizio da Ornella Vanoni, ma in quello stesso anno l'ha inciso anche proprio Gino.

Quello che le donne non dicono, il brano del 1987 scritto da Enrico Ruggeri, Luigi Schiavone e cantato da Fiorella Mannoia, l'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Allora, sapete che in queste ore spesso Doug parla di sport e c'è stato un episodio nelle scorse ore, insomma, che ha fatto ancora un po' di paura. Il protagonista è stato di nuovo Christian Eriksen, che è un calciatore danese che appunto è crollato a terra dopo essersi toccato il petto durante il secondo tempo dell'amichevole con l'Ucraina. Lui è rimasto cosciente e la partita è stata sospesa definitivamente. Ha 34 anni, è caduto a terra al 19° del secondo tempo di questa amichevole e poi, dopo aver ricevuto le prime cure, si è rialzato ed è andato verso l'ambulanza. Ha parlato il medico della nazionale della Danimarca, Morten Boysen, che ha detto che Christian sta bene, che lui stesso ha chiesto di andare in ospedale in ambulanza e che questi tutto sommato sono dei segnali positivi. Ora però bisogna analizzare il suo pacemaker, anche perché appunto c'era un precedente che ricordiamo tutti bene, avvenuto a Euro 2021, che ricordiamo tra poco insieme. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica, c'è Biagio Antonacci dal 1996, quindi facciamo un tuffo di 30 anni per ascoltare insieme su Radio Latte Miele. Non

non parli mai. Biagio Antonacci, Radio Latte Miele. Allora, il malore di Eriksen appunto ha ricordato subito quella scena di Euro 2021 quando aveva avuto un collasso per un arresto cardiaco. Ho un ricordo abbastanza vivido di quei momenti, proprio ricordo la partita, anche come, insomma, come l'abbiamo vissuta con tanta paura. Il medico Boesen, che è il medico della nazionale danese attualmente, ma era presente anche nel 2021, appunto quando Eriksen è stato male per la prima volta in campo, e da allora gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. La federazione danese ha detto che attualmente, dopo quanto è successo invece nell'ultima amichevole nelle scorse ore, il giocatore è cosciente e si sta riprendendo abbastanza bene dopo l'accaduto. Il nostro augurio naturalmente è che si riprenda del tutto, anche perché poi tra poco

0: a settembre, e per ora si gode invece la sua città un po' più vivibile, magari farà qualche gita. In effetti c'è anche questo tema, le città con l'estate diventano forse anche più tranquille e anche più belle da vivere.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima, no respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot. Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

anche fragile dal 2019 su Radio Latte Miele con Elisa, che è stata tra gli ospiti di Cesare Cremonini e del suo doppio concerto al Circo Massimo di Roma nel weekend. E questi artisti che sono stati ospiti di Cremonini hanno speso delle parole positivissime per Cesare. Per esempio Elisa ha detto che ci sono artisti che sono come dei fuochi, quindi come Cesare, e che la serata al Circo Massimo resterà scolpita nella storia, e Cesare ha toccato l'anima di tutti noi che eravamo lì per lui, me compresa, dice Elisa. Cremonini sul palco ha detto che cantare con Elisa è il massimo, e lo stesso è per Elisa, che definisce Cremonini un amico straordinario sul quale so di poter contare, rimarrò sempre anche una sua fan. Elisa e Cremonini in particolare hanno cantato insieme a Aurore Boreali il loro singolo, Luca Carboni ha cantato San Luca ovviamente con Cremonini, e poi a sorpresa anche Jovanotti, che ha cantato con Cesare Mondo e L'ombelico del mondo. Jovanotti ha anche ricordato che quando è andato a sentire per la prima volta Cesare Cremonini in uno stadio pieno ha previsto anche diversi successi quando ancora forse non ci credeva nemmeno Cremonini, dice Lorenzo, che ha definito i suoi concerti un rock and roll show, che è un complimento massimo per Jovanotti, che tra l'altro tornerà al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre con i suoi concerti.

fumo entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete che...

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'internet.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Miele, inizia così la nostra ultima ora insieme di questo pomeriggio su Radio Latte Miele con Francesco Carrubba al posto di Andrea Dag D'Agostino. Stiamo insieme in questo orario fino a giovedì, perché appunto un po' a turno sostituiremo Dag, che è in viaggio di nozze. Ancora tanti auguri, grazie anche al nostro Glauco in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910. All'inizio di questa ora volevo anche ringraziare la nostra Natalia Scalatelli, perché prima di tutto facendole ancora gli auguri per i suoi 30 anni, buon compleanno, e anche perché ha portato in radio tante cose buone da mangiare, le brioche, i dolcetti, insomma. E quindi quando si riesce a trovare un minuto per fare un po' di pausa, la pausa è più dolce, no? Questo succede normalmente anche negli uffici di tutta Italia. Non so se voi avete degli orari specifici per fare la pausa caffè, magari potrebbe essere le 4, le 3 e mezza, non lo so, però insomma in radio, grazie appunto alle brioscine di Natalia, oggi è stata un po' più dolce del solito.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8,000 €. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8,000 €. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vada!

0: costume. Dove l'hai preso?
1: Da Globo. È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
1: No, c'è una vasta scelta. Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
0: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Latte e miele. Sonda.

0: latte e miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

su Radio Latte Miele immensamente Laura Pausini, che ha appena concluso un tour davvero immenso con un gran finale al Madison Square Garden, tutto esaurito per l'occasione a New York. Si è conclusa così la prima parte di Io canto World Tour 2026-2027, una tranche dedicata alla Spagna, all'America Latina, agli Stati Uniti. Insomma, Laura ha fatto un giro del mondo davvero con questo show di 3 ore in cui canta anche in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese. E quindi anche lei ha salutato questa parte del tour con un messaggio che ha diffuso, in cui dice: ieri sera il nostro ultimo concerto della leg americana del tour a New York è stato uno dei più belli che abbia mai vissuto. Dobbiamo anche pensare che sotto il palco c'erano davvero le bandiere di tutto il mondo, cartelli in tutte le lingue, persone che la seguono davvero da ogni angolo del pianeta. Lei dice: torneremo sul palco a ottobre, questa volta sarà in Europa, anzi, per la precisione, l'appuntamento è proprio in Italia, a Mantova, ad ottobre appunto. Lì il tour ricomincerà partendo dai palazzetti delle più grandi città e poi proseguirà in Europa fino a fine 2027. Quindi davvero un tour immenso e infinito per Laura Pausini, un tour mondiale ovviamente. Ora c'è l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro Zanotti ha anche scritto per lei. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte e Miele. Tra l'altro mi sono reso conto ora che questo brano inizia con questo verso: era una notte così calda che sembrava la finale del mondiale in Messico. Cioè Riccardo Zanotti e company avevano già previsto, diciamo, i mondiali in Messico, cioè hanno cominciato a cantarli prima che accadessero, prevedendo che in effetti farà davvero caldo nella finale. Parliamone allora di questi mondiali che iniziano giovedì, proprio con la partita inaugurale tra Messico, padrone di casa, e Sudafrica. Allora, qual è la squadra favorita? Beh, insomma, se si punta sulla Spagna si va abbastanza sul sicuro. Lo dice anche il commissario tecnico della Fuente, che ne è consapevole e che ha un giocatore fortissimo tra le sue fila, che si chiama Lamine Yamal. Era già fortissimo a 17 anni, ora che ne ha addirittura 18, ancora di più. La Spagna arriva anche come campione d'Europa, quindi è un motivo in più per essere considerata favorita anche per la vittoria al mondiale. Pare che lo spirito di gruppo sia l'arma segreta di questo club. E poi appunto c'è Lamine Yamal, numero 10 del Barcellona, che è pronto ad affrontare il suo primo mondiale della carriera. Avrà il numero 19 sulle spalle, come quando appunto ha vinto l'europeo giovanissimo a 16 anni, e poi nell'ultima stagione ha portato il Barcellona a vincere la seconda liga consecutiva, ha fatto 24 gol, 17 assist, numeri incredibili. Il fatto è che ultimamente Lamine Yamal ha una fasciatura sulla mano. Tanti si chiedevano: ma come mai è questa fasciatura? Semplicissima, si è fatto male giocando alla PlayStation.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi click

0: e stare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Latte e miele.

Inizia il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica su Radio Latte Miele. Partiamo con Ancora tu di Lucio Battisti dal 1976, poi facciamo un salto in avanti, andiamo nell'88 con Scialpi e Scarlett, Pregherei.

pagherei. Shalty Scarlett dal 1988, questo è il viaggio nel tempo della musica italiana che viviamo su Radio Latte Miele a ogni ora. Allora, abbiamo ancora una mezz'oretta da vivere insieme in questo pomeriggio, poi ci ritroveremo sempre domani alle 14.30 alle 17 con Francesco Carruba per qualche giorno al posto di Andrea Dag D'Agostino, che spesso parla di sport. E allora, grazie Glauco in regia per l'atmosfera, la suspense. Dobbiamo parlare ovviamente di Formula 1, perché c'è da festeggiare un'altra grande personalità italiana, come Cobolli, emerso nel tennis proprio questo weekend. Kimi Antonelli ormai si sta affermando sempre di più con il quinto trionfo consecutivo al Gran Premio di Monaco, e c'è anche suo papà tutto orgoglioso che ha detto alla Gazzetta: mio figlio che vince il Gran Premio di Monte Carlo a 19 anni, e come si fa a immaginarsi una cosa così? Poi ha anche detto che Kimi in effetti è davvero un esempio e che può essere un'ispirazione per gli altri ragazzi, davvero anche dal punto di vista dello studio, dell'impegno, della dedizione nei confronti di un qualcosa che può essere lo sport oppure lo studio, il lavoro, insomma un esempio per la vita in generale. E il papà di Kimi Antonelli ha anche detto che il figlio ha la testa sulle spalle e fa ciò che ama impegnandosi al massimo, e questa cosa si vede anche da come ha festeggiato, perché ha fatto un tuffo nel porto anche insieme al papà, agli amici, al team, però stando sempre attento al trofeo. Oh, mi raccomando, fate attenzione alla coppa, che non cada.

0: Che male c'è? Abbiamo riascoltato anche Pino Daniele dal 1997 su Radio Latte Miele. Siamo reduci da un grande weekend sportivo per l'Italia. Abbiamo celebrato Cobolli, abbiamo celebrato Kimi Antonelli ancora una volta. Dobbiamo parlare anche un pochino dell'under 17 della nazionale italiana di calcio. Ci sta l'applauso, ci sta, li ha citati stamattina anche il nostro Francesco Bianco, però insomma con il loro allenatore Daniele Franceschini si sono portati a casa questo trofeo europeo importante. E ora Franceschini dice: facciamo giocare di più questi ragazzi, così cresceranno ancora. È un tema importante perché riguarda tutto il sistema calcistico italiano, che sappiamo che sta soffrendo, sappiamo che la nazionale non è riuscita a qualificarsi per i mondiali che stanno per partire. È un tema importante, quindi Franceschini, CT campione d'Europa di categoria under 17 con la nazionale italiana, dice ancora: questi ragazzi avrebbero bisogno di un minutaggio maggiore anche sotto età in campionati più importanti, più stressanti, come dice lui, ma nel senso migliore del termine, perché bisogna anche sapersi mettere alla prova con grandi campioni in campi importanti. A volte i nostri avversari sono più formati da questo punto di vista, conclude Franceschini parlando alla Gazzetta. E quindi speriamo che queste riflessioni servano anche a far crescere tutto il settore giovanile italiano ulteriormente, settore giovanile che è sceso in campo anche con la nazionale italiana maggiore sempre ieri sera nella seconda amichevole guidata dal CT ad interim Silvio Baldini. Ha vinto per 1-0 alla Grecia, anche soffrendo col gol di Esposito. È stato un piacere vedere Donnarumma e compagni battersi in campo fino all'ultimo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il tuo 5 per 1000, in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Unieuro per l'elettronica, supermercato Tigre, parafarmacia, casa & co, libreria.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
3: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni, 0861 85 69 76.
3: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se beve lui.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
7: Latte e miele.

Ciao di Alessandro Amoroso dal 2012 è il brano in cui con cui ci diciamo quasi ciao a conclusione di queste due ore e mezza insieme. Tra poco arriveranno poi Vaschi e Simo Rossi. Allora, parliamo anche su Radio Latte Miele del sorpasso storico che è avvenuto proprio nelle ultime ore, e cioè l'intelligenza artificiale, i cosiddetti bot, cioè i robot dell'internet, praticamente si sono presi il web perché hanno iniziato a generare più traffico, più navigazione dell'uomo. È la prima volta che succede, lo dice una società specializzata in questi temi, e quindi ora oltre il 57% delle attività online è generato da sistemi automatizzati, quindi questi robot, l'intelligenza artificiale. E per la prima volta il traffico umano è in minoranza, gli esseri umani resta solo il 42,6% del traffico complessivo. È un tema, ogni tanto ne parlo, è un tema che un po' mi preoccupa, perché insomma l'intelligenza artificiale sta crescendo sempre di più nel suo utilizzo, e questa applicazione riguarda anche il mondo dei social network, che sta vivendo una fase di profonda trasformazione perché questi sistemi automatizzati si utilizzano sempre di più anche nei social, su Facebook, su Instagram, insomma. E allora prepariamoci, perché tra poco i robot, l'intelligenza artificiale, ci diranno tutto quello che dobbiamo fare.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 16:59.
3: Sono arrivati, ufficiale, Simo Rossi e Baschi, ben ritrovati.
4: Ciao, ciao Claudio. È un misto tra Fra e Carruba.
5: Si chiama Crasi.
4: Crasi.
5: Ex terzino della Juve, poi.
4: Esatto, è una roba tipo, ma che esiste nel dizionario italiano?
5: Crasi sì.
3: La Crasi sì.
4: Tipo Crazy.
5: È stato anche un vecchio presidente del consiglio, no. con la Craxi.
4: Esatto. Ciao Fra, come stai?
3: Bene, bene, bene. Sono travolto dalle vostre parole battute in pochi secondi, appena arrivato. Incredibile.
5: Ma più che parole, noi oggi parliamo di frasi, perché c'è un gioco che ci portiamo da settimana scorsa che è 5 secondi.
4: Esatto, il gioco.
3: Ok, spiegatemi, ditemi.
4: Allora, praticamente ogni giorno facciamo una domanda e vogliamo che gli ascoltatori si scatenino.
3: Ok.
4: Proprio li stimoliamo. Oggi, essendo lunedì, abbiamo questa richiesta. 3 motivi per urlare.
5: Questo è urlare. Sì, non è tipo una via di mezzo. Essere proprio un
4: bell'urlo. Lunedì mattina magari è proprio si concilia.
5: Sì, tu ti svegli urlando.
4: Col risveglio. Dove sono le... No, quella è la pubblicità. Cioè? Sai, i biscotti nella giungla.
5: Ah, sì, le gocce piccole.
4: Sì. Esatto.
5: Sì, più o meno.
4: Ce l'hai nominato alla fine.
5: No, non è vero.
4: Un motivo per urlare?
3: Un motivo, ma siamo sicuri che sia in senso negativo?
5: No, non può essere.
3: Per esempio, tanti ragazzi oggi hanno...
5: La Roma fa gol.
3: L'ultimo giorno di scuola, al suono della campanella. Bravo.
4: Li ho sentiti sotto casa, perché io ho una scuola lì vicino e usavano addirittura le trombette da stadio.
5: Le vuvuzela. Siamo tornati a Sudafrica 2010. Waka waka. Il nostro ultimo mondiale.
4: Nel 2010 mondiale. Che vergogna.
5: Eravamo giovani.
4: Tanto usciti malissimo ai gironi.
3: Però almeno eravamo lì.
5: Il 2014. Vabbè, il penultimo, scusate. Comunque, 335-787-1910, 3 motivi per urlare e il più sagace si porta a casa un bel gioco da tavolo.
3: Noi ci ritroviamo domani.
5: Certo.
4: Anche domani?
3: Anche domani.
4: Tutta la settimana?
3: Fino a giovedì.
4: Che fortuna.
3: Ciao.
4: Ciao Fra, a domani. Ciao.

0: Dove sono le vacanze? Dove sono le vacanze?
1: Tra un mese e mezzo.
0: Dopo questa canzone Serena Brancale, Levante, Deglia, Mio Paese su Radio Latte 1000, che vogliamo fare? Vogliamo andare a lavorare?
1: No, andiamo a casa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao, dai che è lunedì!
1: Alla lunga.

0: D'altronde è lunedì anche per i potenti mezzi radiofonici.
1: Ma anche tre quarti, quattro quinti mezzi radiofonici. Arriviamoci, buonasera. Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi. State ascoltando non solo Radio Latte Miele, ma anche fin qui tutto bene.
1: Che fortuna, meno male.
0: Fortunatissimi non solo perché ci siamo noi, ma soprattutto perché anche per questa settimana giochiamo con 5 secondi.
1: 5 giorni in cui si gioca a 5 secondi questo bel gioco da tavolo dove si fanno delle domande. Per esempio, si chiedono tre cose. Oggi sono tre motivi per cui urlare.
0: Per cui urlare. Vi è successo qualcosa in questo weekend? Vi è successo qualcosa in questa giornata che ha dato il via alla settimana? Vai,
1: positivo, negativo, medio, placido, quello che volete. Cioè, qualsiasi cosa. Tre motivi comunque per cui urlare, che può essere, che ne so, ha segnato la magica.
0: No, la Roma non ci sta a giocare. Ah, magari Fabio Flavio ieri ha perso la finale del Roland Garros.
1: E chi che ti fa medio? Ah sì, i laziali, che visto che...
0: No, no.
1: I laziali ti favano medio.
0: Ma no, urli per il dispiacere, capito?
1: No! Urlato. No. Oppure perché ha vinto Kimi Antonelli il Gran Premio di Monte Carlo?
0: Sono là. Sport, però, stiamo dicendo. Non so, oggi avete saltato una riunione.
1: È arrivata la 14ª, sì! Poi noi. Che ne sappiamo della 14ª?
0: Ma che ce frega noi della 14ª? 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci fate sapere tre motivi per urlare.
1: Il più divertente, sagace e altri aggettivi simili a questi si porta a casa un bel gioco da tavolo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Spot. No, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
14: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X con

0: Rolling Stones, i The Colors su Radio Latte Miele in questo lunedì 8 giugno. Stiamo giocando insieme.
1: Stiamo giocando a 5 secondi, il gioco da tavolo di Yes Toys, con oltre 1000 domande esilaranti che metteranno a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessitra. Sarai abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento.
0: Gioco che potete portarvi a casa anche voi. Se rispondete al 335-787-1910 con un bel messaggio vocale, ci fate sapere 3 motivi per cui urlare.
1: Io per esempio dormo, d'ora non più, dormo su, in
0: la
1: un soppalco,
0: zanzara!
1: Nel soppalco, beh, non è che urli durante la notte,
0: sì,
1: sennò
0: mi arrabbio, non le voglio più vedere le zanzare, tra l'altro in questo periodo non le sto vedendo.
1: Ecco, io dormo su un soppalco che è alto circa 1,70 m e ho una specie di tasca nel soppalco dove lascio il cellulare quando vado a dormire. Ecco, ieri sera ho messo il cellulare, non ho beccato il buco ed è, ha fatto un volo di quasi 2 metri. Quindi e là...
0: No, non hai urlato tu.
1: Ho urlato
0: ha urlato
1: io.
0: Il cellulare.
1: No, il cellulare ha semplicemente iniziato a vibrare.
0: Tipo la scena che sta accadendo.
1: Tipo Mufasa nel Re Leone.
0: Non mi ricordare quel cartone animato perché solo al pensiero mi scende una lacrima.
1: A me è il trauma, cioè io non dormirò stanotte per, pensando a arriva Simba e inizia a fare papà, papà, hai visto gli gnò?
0: No, guarda.
1: Lasciamo stare.
0: Grandi e piccini all'ascolto, guardatevi il Re Leone, secondo me fa lo stesso effetto anche
1: della
0: alle
1: mamma
0: persone.
1: Di Bambi.
0: No,
1: cioè, nel senso che levano quella. Allora, sai cosa fece mia madre ai tempi? Per la scena della mamma
0: perché
1: di
0: Bambi. Perché dobbiamo piangere? Non ho capito.
1: Quella scena dove
0: siamo
1: muore la mamma di Bambi. Mia madre
0: ma
1: aveva...
0: non dirlo, magari i bambini non lo sanno.
1: Beh, è un film abbastanza lungo, cioè abbastanza vecchio. Avranno. Se non
0: magari
1: so,
0: un bambino di 2 anni ha detto stasera voglio vedere Bambi per la prima volta.
1: Ecco, mamme di tutti i figli. Oggi è pure più facile perché si va digitalmente. Mia madre col VHS ci registrò sopra quel punto. Voleva farlo anche per il Re Leone, ma non è andata.
0: Mio padre l'ha registrato Inter Milan 3-0. Doppietta di Ronaldo e gol di Simeone su un cartone.
1: Okay.
0: Non mi ricordo quali
1: puoi
0: fosse.
1: Per favore dirlo con un accento meno milanese.
0: Se si parla di Inter Milan, non posso far uscire la mia milanesità. Comunque, non perdiamo traccia di quello che stiamo facendo. 335-787-1910, un bel messaggio vocale con 3 motivi per cui urlare.
1: Un motivo? L'Inter che perde? Sì!
0: No!

0: buona domenica su Radio Latte Miele. Abbiamo cominciato questa settimana, state ascoltando Fin Qui Tutto Bene, un programma che vi regala ogni giorno fino a venerdì un bel gioco da tavolo.
1: Ogni 24 ore nonché 3600 minuti. Non è vero, non ho idea di quanti siano i minuti 24 ore. No, stiamo giocando con
0: già perso.
1: Con 5 secondi, questo bellissimo gioco dove si fanno delle domande.
0: Sì, oggi vi stiamo chiedendo di farci sapere al 335-787-1910 un bel messaggio vocale. Sì. Quali sono tre motivi per cui urlare?
1: Poi, se nel messaggio vocale voleste anche mettere magari un bell'urletto.
0: Sì, fatevi sentire.
1: Ecco, certo, se siete in metropolitana no, perché a un certo punto senti uno che fa
0: bello.
1: Ciao ragazzi, tre motivi per urlare sono questo e quest'altro.
0: Oppure in mezzo al traffico, un motivo per urlare, abbassi i finestrini.
1: Ecco, ricordiamo che siamo in una fascia protetta, quindi non urli che possano essere riconducibili a qualcosa di volgare.
0: No, ma urla tipo, come l'abbiamo fatto adesso, dai.
1: Oppure no, basta, niente.
0: Che devi fare? Devi urlare. È successo qualcosa questa settimana? È successo qualcosa in questo weekend? Succederà qualcosa di bello?
1: Oppure
0: prossimamente?
1: Per una di quelle cose fastidiose che succedono durante la giornata normale, no? Magari sbatti il mignolino, o ancora peggio, ti cade un uovo per terra. E quindi pensi anche, oddio, la puzza del pavimento.
0: Un uovo? Pensa che io banalmente ho pensato all'uovo di Pasqua, perché le uova a casa non le compro.
1: Perché non compri le uova a
0: perché
1: casa?
0: Perché non le uso. Perché cioè, mangio altro.
1: Ma che vuol dire? Cioè, una degli
0: perché
1: devo
0: avere per
1: comodi?
0: Forza le uova a casa nel frigo?
1: Vabbè, no, ma tranquillo, continua a parlare di cose healthy.
0: Può essere un motivo per urlare, no?
1: Sì, che non hai le uova a casa. Cavolo, vuoi fare un tiramisù o tutto tranne che le uova?
0: Fa niente.
1: Non fai il tiramisù tu.
0: Ma cosa devo fare? Io sopravvivo, non cucino. 335-787-1910. Volete ricevere un bel gioco da tavola a casa?
1: Tre motivi per cui urlare. Tipo, Simone, impara a cucinare!
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Oliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Spot.
7: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
8: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.
5: Vi stiamo regalando un bel gioco da tavolo, stiamo parlando di 5 secondi.
6: Tre motivi per cui urlare, 335-787-1910, i vostri messaggi vocali.
5: Anche dei begli urli, fateceli sentire su Radio

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: buongiorno bambina, c'è da pagare il conto. No, questa è una cosa, è un'aggiunta mia. Ma che Rosso Ramazzotti dal 1985 su Radio Latte Miele. Parliamo di conti e soprattutto conti che tornano un po' di moda in questo periodo, perché si parla scontrini pazzi. È arrivato quel periodo dell'anno dove si parla di gente che va a comprare qualcosa e lo strapaga.
1: Ho visto la notizia del gelato.
0: Ecco, anche se in realtà non sono molto d'accordo. Cioè all'inizio,
1: cioè, quanto hanno speso?
0: Allora, questa turista americana che insieme al fidanzato ha mangiato un gelato a piedi, quindi neanche al tavolo, due gelati 44 euro.
1: Che ci ha messo sopra, scusami?
0: Allora, siamo a Piazza Navona, intanto contestualizziamo, perché anche all'inizio l'ho visto con un occhio un po' critico, l'ennesima coppia di turisti che è stata fregata, ma poi ho letto che hanno preso due, cop-

0: a casa?
1: No, però il prezzo è scritto. Ora, io okay, sono contro allora, queste cose.
0: Sono d'accordo che il prezzo sia scritto, però magari tu vai un po' alla cieca. E di solito i turisti americani non vengono in Italia non solo per apprezzare le bellezze culturali del paesaggio, ma anche
1: gelato, cioè, e pizza.
0: No, ma anche perché arrivano con un potere d'acquisto maggiore.
1: Sì, certo, io sono comunque convinto che loro potevano essere un po' più attenti, perché se arrivano a fare polemica e spendono 44 euro, che ovviamente per loro non hanno il valore che gli diamo noi, perché là la vita è un po' più alta a livello di nero, mi dico: A, potete stare più attenti. B, sei a Piazza Navona, sei in centro, sei in una zona turistica. Per antonomasia si sa che lì le cose costano il doppio rispetto a un posto normale.
0: Sì, ma la coppetta tre gusti, 12 euro, mi sembra un po' esagerata. Cioè, non era una coppetta, era un secchiello.
1: No, doveva essere un secchiello dal nostro punto di vista. Però basta stare un po' più attenti, perché loro pensavano che i cannoli al pistacchio e i macarons fossero così
0: omaggio.
1: Gratis, in omaggio.
0: Ah,
1: che
0: okay.
1: Non dice omaggio, o mangio in questo caso.
0: Omaggio, è come? Lo mangio e non ci torno più, però. No, scherzo, ci mancherebbe, questa gelateria ha dei prezzi un po' più esosi.
1: Colmo? Gli ha fatto pure schifo il gelato, non gli è piaciuto.

0: Samuele Bersani dal 1995 su Radio Latte e Mele, dove abbiamo parlato di l'ennesimo scontrino impazzito, no? 44 euro per due gelati, dei macarons e due cannoli.
1: Secondo me ogni estate dobbiamo tirare fuori almeno uno scontrino a settimana.
0: Infatti,
1: così strano, taglio del... c'è il taglio del gelato, no?
0: No, perché dice dopo il taglio delle accise, leviamo anche le accise sul gelato.
1: Cos'era uscito lo scontrino l'anno scorso del taglio della pizza?
0: A finale Ligure era successo che una mamma si è ritrovata un supplemento di 2 euro per l'aver chiesto di tagliare un toast.
1: Sì.
0: E allo stesso posto, cioè la stessa zona comunque della Ligure, che è sempre finale Ligure, c'è stato un supplemento di 2 euro per il piatto con divisione, scritto nello scontrino, perché hanno chiesto un piattino in più.
1: Oh, forse è un

0: un qualcosa di un obbligo comunale di aggiungere qualsiasi servizio extra nello scontrino, perché è successo a Finale Ligure.
1: Sempre lì, sempre in quella zona. Poi in tutta Italia succedono queste cose. Tanto che ho pensato che sarebbe molto figo fare come fanno due TikToker, che praticamente prendono i posti con le recensioni peggiori su TripAdvisor e vanno in quei posti a mangiare per vedere se effettivamente l'esperienza è così scadente.
0: Ma perché devo farmi del male sapendo che sono andato a mangiare delle robe che forse non dovrebbero essere così buone?
1: Dovremmo fare questo però in tutti i posti dove dicono che danno dei supplementi brutti, sbagliati, chiedere le stesse cose per vedere se è vero.
0: Sì, però poi lo paghi tu il conto, va bene?
1: Vabbè, 2 euro in più, dai, ma che te frega?
0: Ma 2 euro in più per che cosa? Perché mi hai tagliato il toast?
1: Però vabbè, comunque ha dovuto sporcare il coltello.
0: Ma me lo porto da casa, il coltellino, mi taglio il toast da solo.
1: Tu giri con un coltello in tasca?
0: Ma che, no, sto scherzando.
1: Simone, che stai dicendo?
0: No, non è per quello.
1: No, continua, prego.
0: No, era per dire che se me lo taglio col dito il toast, tanto non è così.
1: Ma no, ma perché comunque tutte le cose che devi fare alla fine, tu non devi pensare solo
0: al... Me lo porti, per favore? Mi può portare un tovagliolo? Sì, certo. 3 euro!
1: E poi lavalo tu il tovagliolo, poi.
0: Ma non...
1: capito, è quello.
0: Se è quello che poi devi lavare.
1: Ma guarda che l'acqua costa tanto. Cioè, comunque devi riscaldarla l'acqua, riscaldarlo.
0: Costa tanto
1: dire,
0: l'aria condizionata.
1: L'energia. Sappiamo che sta succedendo in politica.
0: Allora siamo a casa.
1: Sì.
0: Siamo a casa, non mangiare.
1: Ma infatti, se non ti puoi permettere 44 euro
0: ma
1: di
0: no,
1: gelato.
0: No, non apprezzo il fatto che non sei mai pagato il taglio del toast, perché adesso deve arrivare. Cioè, non è che devo stare a casa io. Fai questo, non vengo nel tuo ristorante o nel tuo bar, ci mancherebbe.
1: Punto a capo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. porzione di salmone senza pelle, pronta cottura, €20,90 al chilo.
10: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
11: Latte miele.
12: In mezzo a una città che russa, una città parcheggio, tra facce sconosciute, invece ti aspettarci per

0: Maschera Z al 2016, ti sembra normale? Ecco, ti sembra normale trovare uno scontrino così tanto esoso quando hai mangiato due cose per cui hai ancora più fame rispetto a prima?
1: Cioè, lo chiedi a una persona che fa fatica a spendere per il caffè la macchinetta.
0: Tu non sai neanche che forme hanno gli scontrini. Infatti no, arriva la scienza dimostra che ci aiuta. Perché oggi prendiamo uno studio della University of Pennsylvania.
1: Sì?
0: Che dov'è?
1: Stati Uniti.
0: Esatto, bravo. Pensavo che te ne uscissi con sto in Puglia.
1: Perché c'ho, tu ci pensi, eh? Venia.
0: Allora, più uno scontrino è assurdo, più la gente lo fotografa invece di contestarlo. Tanto quello che hanno fatto oltretutto i due turisti
1: ma
0: americani.
1: Ma poi l'hanno contestato.
0: Ma no, in realtà non l'hanno contestato, hanno semplicemente messo sui social.
1: Sono andati poi con l'obiettivo di contestarlo.
0: Ma non sono andati
1: perché,
0: là.
1: Che bello, le foto di Roma, sì, il Colosseo e poi noi due di fianco allo scontrino.
0: Ecco, io una volta ho contestato una cosa del genere. Ho preso un gelato e l'ho pagato anch'io tanto e ho fatto: ma poi mi date anche tutta la vaschetta? No. Risposto così, okay. Ho fatto la battuta simpatica.
1: Simpatico.
0: Questa è stata la mia contestazione. Comunque, tornando allo studio della University of Pennsylvania, ha osservato che davanti a prezzi percepiti come ridicoli, le persone spesso reagiscono prima condividendo l'esperienza piuttosto che cercare di risolverla. Cioè, non la vogliono risolvere, non vanno a dire là, oh, però. Cioè,
1: sto pensando alle foto che ho fatto agli scontrini. L'ultimo che mi ricordo.
0: Per un rimborso.
1: A Palermo. No, avevo speso pochissimo. Ho mangiato da Dio. Avevo speso, ma non mi ricordo quanto, con una mia amica. Aveva speso nulla, forse 15 euro a testa. Vabbè, con guarda. Anche bottiglia di vino. A cena!
0: Perché in realtà non era bottiglia di vino, ma era dell'acqua.
1: Buonissimo.
0: Veramente ubriaco.
1: Al sapore di vino. Buonissimo.
0: Di vino, ma nel senso proprio a livello. Bello dall'alto.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'ultima canzone di Rama si chiama Cabana su Radio Latte Miele in questo lunedì 8 giugno. State ascoltando fin qui tutto bene? Lascia giusto telefono, Vaschi.
1: No, stavo mandando un messaggio.
0: No, e non si fa, stiamo a lavorare.
1: Vabbè, ma
0: se no ti sbatto fuori in corridoio come si faceva a scuola.
1: Dai, prof, la prego, non mi sbatti in corridoio. Ma che stai dicendo? Cioè, tu fai violenza sugli studenti?
0: No, ti sbatto è metaforico.
1: Ah, ok.
0: Capito?
1: No, però sai che te ti davano gli schiaffoni i professori quando eri.
0: No, non sono nato mica negli anni 40.
1: Però messi, io ricordo elementari due schiaffi della
0: no
1: prof.
0: schiaffi ecco. Mai
1: ora mia madre ascolta questa questo momento che di cui stiamo chiacchierando e va subito dalla prof, non so se effettivamente sta ancora insegnando.
0: Chi, tua madre?
1: No, la maestra delle elementari,
0: che si chiama la schiaffeggiatrice.
1: No, però il nome standard di una maestra delle elementari, Maria Antonietta,
0: che salutiamo, scherziamo, sì. Abbracciamo, anzi, Maria Antonietta, se vuoi ricevere un bel regalo, noi stiamo giocando con 5 secondi e tra pochissimo andremo a sentire un po' i vostri messaggi.
1: E infatti abbiamo chiesto 3 motivi per cui urlare la prof, che magari dopo che sei stato cattivo ti dà uno schiaffetto sulla nuca.
0: Adesso avrà ripensato alle marrachelle che hai fatto te con i tuoi compagni.
1: Non sono stato io.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
5: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
6: Spot.
7: Gisildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina!
8: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
9: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
11: Power Laser, dal 2008. Rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
13: Latte e miele. Becco.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Latte Miele, è lunedì 8 giugno, state ascoltando Fin qui tutto bene, un programma giocherelloso.
1: Giocherelloso mi sembra un termine che hai preso dalla Treccani e l'hai un po' storpiato. Stiamo giocando insieme a 5 secondi questo bel gioco, giocherelloso.
0: Sì, che stiamo regalando ai nostri ascoltatori che ci scrivono al 335-787-1910. Abbiamo al telefono Alice da Cecina, vero Alice?
2: Sì, ciao.
0: Ciao Alice. Ciao. Alice, come stai? Tutto bene?
2: Sì, tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, grazie. Bene, Siamo molto contenti di sentire anche la come sei
1: soave,
0: rilassata.
1: Una nuvoletta che si aggira per la città di Cecina.
0: Com'è il tempo lì a Cecina?
2: Sole, caldo. Insomma,
0: caldo.
1: Quindi
2: molto
1: motivi...
2: caldo.
0: Però c'è il mare a Cecina.
2: Certo, e domani mi faccio anche il primo bagno della stagione.
1: Un motivo per urlare, perché vi abbiamo chiesto agli ascoltatori di dirci tre motivi per cui dovreste urlare, e tu ne hai detti tre che ci hanno fatto molto ridere.
2: Esatto. mi sono venuti in mente quelli.
0: Allora, una sono i fulmini, vero?
2: Sì, io cioè più che fulmini, rumori forti. Io, cioè, per cioè, se
0: tuoni,
2: c'è il temporale a ogni tuono urlo, cioè mi parte quell'urletto.
1: Tu vivi con i tuoi genitori, Alice?
2: Con mia madre, sì.
1: Mi immagino tua madre che ogni volta, cioè, ogni volta che c'è un tuono fa, ecco, ora arriva Alice.
2: Subito dopo. Certo, sì.
0: Già se lo aspetta. E poi parlavi della patente, sì. Perché non l'hai ancora presa?
2: Ho fatto l'esame sabato e per la seconda volta mi hanno bocciato al pratico.
1: A pratico?
2: Mi riscrivo, però salto la teoria e ho un altro anno di foglio rosa.
1: Ma te lo chiedevo perché in realtà ai miei tempi, quando si facevano le patenti, dopo la seconda bocciatura della pratica devi rifare la teorica. E infatti sono stato bocciato due volte alla pratica.
0: Sì.
1: Ho dovuto rifarla.
0: Ma Alice, cos'è che hai sbagliato nella pratica?
2: Tutto perfetto. A un certo punto mi hanno detto fai un'inversione di marcia a senso unico invece di farla a tre tempi. Io mai fatta, avevo praticamente già finito, ho preso veloce, mi stavo per schiantare contro un camion parcheggiato perché ero sola, ma proprio a 2000, e l'esaminatore si è praticamente spaventato tantissimo,
0: sì, certo.
2: E non sapeva come dirmelo, che non ero stata promossa, e mi fa guarda, e non me ne volere, ma mi sono spaventato tantissimo, cioè, ho proprio visto il camion in faccia, cioè,
0: ho visto la fine della vita,
1: ho visto tutta la mia vita in un minuto.
0: Alice, vabbè. Allora, per tirare sul morale a te e all'esaminatore, ti arriverà in regalo il gioco 5 secondi a casa, ok?
2: Ok, grazie.
1: Dai, in bocca al lupo per la terza prova.
0: Forza,
1: ciao Alice.
0: Forza.
2: Vive il lupo, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Una rivisitazione in stile 2026, Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca su Radio Latte Miele. Noi stavamo giocando a 5 secondi con i nostri ascoltatori, per la precisione eravamo al telefono con Alice, che sarà la fortunata nel gioco,
1: ma sfortunata in patente.
0: Ci ha raccontato che siccome parlavamo di tre motivi per cui urlare, uno di questi era prendere la patente, sì, perché è stata bocciata per ben due volte la pratica.
1: E poi beata lei che è stata bocciata due volte e può rifarla la pratica, perché io fui bocciato due volte perché la prima, allora, andò male perché non controllai prima di partire e mi fece fare tutto l'esame, l'esaminatore, e alla fine mi disse: guarda,
0: tutto ok, però ma già in partenza avevi sbagliato.
1: E quindi bocciato, io lo mandai a quel paese in maniera anche abbastanza plateale, ero giovane e inesperto. Secondo esame di pratica, indovina qual era l'esaminatore?
0: Lo stesso
1: identico.
0: Quindi già bocciato anche
1: mi ha guardato, partenza. Ma ha chiesto una cosa del genere, tipo quella che hanno chiesto ad Alice, l'inversione, perversione, controversione di mille modi diversi. Alla fine sono stato bocciato la seconda volta.
0: E vabbè, a te non ti è arrivato il gioco di 5 secondi,
1: No,
0: dispiace.
1: Vabbè.
0: Arriverà solo ad Alice e alle prossime persone che giocheranno con noi. Fino a venerdì e ogni giorno regaliamo questo bel gioco da tavolo.
2: Tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Lobo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: maturità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
3: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Sono stati tanti i vostri messaggi vocali dove ci avete raccontato tre motivi per cui urlare, ma tranquilli, torniamo domani.
7: Salvatevi comunque il 335-787-1910 perché torneremo con altre domande.
6: Sempre con il gioco 5 secondi.

0: Temiele, è lunedì, è l'8 giugno e in questo mese Albano, che non è solo un grande cantante,
1: ma anche un grande capo di azienda vinicola.
0: Anche. Vero. Ma in questi giorni ha celebrato un matrimonio.
1: Cioè, è diventato anche prete?
0: Celebrante, si
1: chiama. Ah, okay.
0: No. Ovviamente non è un matrimonio che si è celebrato in chiesa, ma sono quelli dove puoi far sì che una persona tua cara possa celebrare al posto del prete.
1: Mi sto immaginando Albano prete, che in realtà è Fra Albano, perché frate Albano, no? Come si dice? Don Albano. Don Albano.
0: Don Albano, cioè, ma anche Fra Albano va benissimo.
1: Ma Don Albano praticamente è una sitcom degli anni 90 siciliana. Cioè, mi ricorda un pochino quel fare.
0: Allora, non siamo in Sicilia, no. Ma questo matrimonio è andato in scena a Vasto, in Abruzzo. Ha fatto da celebrante per una coppia di amici e non si è limitato a celebrarlo e basta, ovviamente. Cioè, Albano al matrimonio.
1: Tutto
0: che
1: cantando,
0: fa?
1: Cioè. E ha cantato Per sempre sì di Sal da Vinci, ovviamente, visto che è tutto in rima.
0: Azzeccata.
1: Insomma.
0: No, ovviamente, durante poi la cerimonia ci sono stati dei momenti folcloristici dove ha cantato anche Albano. Siccome io non penso di sposarmi, una cosa che vorrei fare al matrimonio.
1: Tra poco, dici. Dovesse succedere.
0: In generale, non infatti. Penso che sarà nel mio futuro.
1: Nell'aria.
0: Però mi piacerebbe tanto fare la celebrante.
1: Cioè?
0: Ai miei amici, cioè fare quello che ha fatto Albano qualche giorno fa.
1: Che poi in realtà, quando due persone si sposano in comune, vanno dal sindaco o comunque da qualcuno che si occupa di fare unioni civili e fanno l'unione civile in municipio molto tranquillamente col testimone. Poi la celebrazione in realtà può farla chiunque, cioè non è che c'è bisogno di qualcuno che ufficialmente lo fa, deve essere uno che sa semplicemente parlare, quindi tu non potresti.
0: Allora, l'importante è che ci sia ovviamente tutto indicato in comune, poi di avere la fascia tricolore. Colore,
1: ah sì?
0: Per forza.
1: Ah, visto che l'Inter ha vinto lo scudetto, tu puoi tranquillamente farlo.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: stavamo parlando di matrimoni,
1: sì.
0: E se in questo caso Albano ha celebrato il matrimonio, sì, di una coppia di amici,
1: ha sancito l'amore per sempre.
0: Viva, una figura che mi piacerebbe ricoprire anche a me,
1: eh.
0: Però c'è chi ha dovuto abbandonare il matrimonio dell'amico perché ha ricevuto la convocazione ai mondiali proprio all'ultimo secondo.
1: Ah cavolo, io che faccio di cognome Vasquez non ho visto ultimamente le notifiche, mi ha chiamato la Spagna?
0: Potrebbe, prova a guardare il telefono.
1: Però
0: perché
1: non ho un amico che si è sposato, quindi non regge la storia.
0: È successo a Ederson, il calciatore dell'Atalanta, ormai ex Atalanta, andato a giocare in Inghilterra al Manchester United,
1: yes,
0: che dopo l'infortunio del tuo giocatore giallorosso Wesley,
1: sì,
0: Carlo Ancelotti, che è il CT del Brasile, ha chiamato proprio in queste ore Ederson per sostituirlo, ma lui era al matrimonio di un suo amico.
1: Vabbè, ma che, scusa, che doveva farlo?

0: tornando al ruolo del celebrante, sì, ridare la fascia tricolore, perché è un qualcosa che il comune ti dà temporaneamente. Poi svolgi le tue funzioni, quelle istituzionali, e ci ridai la fascia, va bene?
1: È un po' come quando giocavamo a calcio ed eravamo piccoli, che c'era uno che si portava a casa le maglie da pulire e da ridare alla società, no? Tu le pulivi e pensavi, cavolo, ora sono importante, e poi le ridavi e c'era un po' quella delusione.
0: Niente, esatto. C'è stato anche un po', secondo me, un briciolo di delusione anche per quanto riguarda Ederson, che va già la testa in vacanza. Scusami, sono al matrimonio, non ho mai convocato nei 26 che porti in Brasile, poi cosa faccio? La ruota di scorta,
1: per andare a fare il mondiale,
0: Come ecco. Minimo finisco il trenino al matrimonio e poi arrivo.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Sabato 27 giugno dalle 18.

lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.

0: che è stato chiamato all'ultimo per sostituire un compagno infortunato.
1: E c'erano i suoi colleghi che giocano, cioè italiani, quindi giocano nell'Italia, che lo guardavano con la lacrima e anche un po' d'odio.
0: Invidia. Ieri tra l'altro ho visto Italia-Grecia, anzi Grecia-Italia, abbiamo vinto 1-0, gol di grande Pio Esposito.
1: Ok, io non l'ho vista.
0: Sta giocando praticamente l'Under 21, tutti giovani, e stanno facendo un'ottima figura.
1: Che mi sembra comunque la cosa migliore da fare, anche se hanno parlato di far fare minutaggio a questi ragazzi, perché noi abbiamo vinto l'Under 17 per esempio dell'Europeo, solo che le altre nazionali Under 17 hanno giocatori che hanno 15 anni, perché li fanno giocare in categorie più alte.
0: Sono già alcuni che sono ai mondiali di calcio.
1: Tipo
0: 2026. Parlando sempre di mondiali, i nostri vicini svizzeri hanno un urgente bisogno di trovare una nuova sede per gli allenamenti.
1: Vabbè, latte e miele, via Bernardo 40.
0: Ma devono essere lì negli Stati Uniti.
1: Ah, ok.
0: Perché si trovano al momento a San Diego, California, e hanno un problema con le vipere velenose.
1: Cioè?
0: E tutte le aree verdi circostanti sono piene di vipere velenose.
1: Beh,
0: capito?
1: No, ma mi fa paura. Anche perché serpenti sono gli unici animali per cui dico potrei essere spaventato. Che cos'è?
0: Mi vengono i brividi a pensare ai rettili, cioè tra serpenti e vipere. Quando faccio quelle camminate rare in montagna, ho sempre paura quando sento un rumore.
1: Vabbè, conoscendoti in realtà
0: spunti fuori qualcosa, biscia, un drago.
1: La cosa di cui dovresti avere meno paura sono le bisce, gli animali in generale, perché secondo me tu dovresti spaventarti più dei crampi, dei mancamenti, dei momenti di...
0: Comunque ragazzi, stanno cercando una soluzione in breve tempo, perché la Svizzera tra qualche giorno comincerà i mondiali di calcio, anche perché non si trovano solo nelle aree circostanti, si trovano anche in campo.
1: Ma sai cos'è? Alla fine queste cose secondo me sono tutti italiani che stanno cercando un modo per essere ripescati, no? Si è parlato di malattie, di situazioni politiche strane, ora pure le vipere, non lo so.
0: Siamo noi
1: le macumbe.
0: Esatto, sono le nostre macumbe. Se si ritira la Svizzera, al massimo fanno giocare le vipere.
1: Ma che...
2: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte e Miele.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18 e 58.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sei di rotta su Cuba, Into the Groove.
1: Into the Groove partirà il 20 giugno da Lamezia Terme, quindi siamo in Calabria, provincia di Catanzaro. Poi ci saranno anche tante altre date tra giugno, luglio, agosto, insomma un'estate bella importante con i di rotta su Cuba. E ricordatevi che Radio Latte Miele è Radio Partner.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran, la decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
7: L'economia.
6: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29€. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Power Laser, dal 2008.
7: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori

0: su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
3: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Innamorarsi,
5: latte e miele.
6: Aver paura di innamorarsi troppo.
5: Latte e miele.
7: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
8: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Latte Miele. Ancora una buona serata. Siamo all'inizio della settimana, il lunedì è 8 giugno. Abbiamo bisogno di cose bere, pratiche, buone sicurezza.
1: Buone notizie vorremmo. E per questo ci siamo un po' affidati.

0: po' di instabilità data di queste correnti atlantiche, che quindi porterà qualche temporale, specialmente su Alpi e Prealpi. Però già mercoledì, che sarà la giornata un po' più complicata, potremmo vedere qualche disturbo, sempre sotto forma di acquazzoni e temporali, anche sulle pianure del nord. Insomma, però vi dico, non è neanche così male, ecco, ci mantiene le temperature un po' bassine.
1: Brava, secondo me rientra in quella fascia quasi della bella notizia, perché come sto dormendo io in queste sere, finalmente, che magari ha un po' rinfrescato, ha abbassato le temperature, ma sono un bambino di 12 anni, dormo tantissimo.
2: Parliamoci chiaro, deve essere un'acquazzone di quelli pesanti, perché se è un po' di acquolina così crea solamente l'umidità,
0: non fa altro che sollevare l'umidità dal terreno e tutta questa sensazione di afa e di calore. No, allora diciamo che la situazione per mercoledì sarà abbastanza intensa dal punto di vista dei temporali, quindi attenzione anche alla grandine, questa potrebbe essere la giornata un po' più antipatica della settimana. Poi da giovedì però torna a farsi vedere anche al nord il famigerato anticiclone africano, di cui purtroppo non ci libereremo, insomma, molto facilmente nel corso di quest'estate.
1: Allora, per celebrare un po' questa mezza bella notizia, facciamo una cosa: siccome la prima volta che abbiamo ascoltato insieme questa canzone tu la cantavi e la ballavi, ci sono su Radio Latte Miele.
0: Ma allora mi fate felice.
1: Esatto. I pinguini

0: Radio Gol. Risultati, classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
1: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte Miele, la Pati Group.
2: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
1: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
4: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
5: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
4: Io sono ancora qua.
6: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: da 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di A K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. A K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
3: Carissimi radioascoltatori, bentrovati con la B maiuscola. Finalmente finisce questa stagione che è stata una gioia per tutti i tifosi bianconeri, ultima puntata di Radio Gol, la trasmissione che tutti i lunedì vi ha accompagnato per commentare le vicende dell'Ascoli, per commentare la Serie C e finalmente adesso per festeggiare insieme una promozione mai così meritata. Il saluto vi giunge da Alberto Crementi, collegato con noi c'è Edoardo Ciria, ci lo sentiremo più tardi, avremo anche qualche altro collegamento naturalmente in regia Eugenio Gaspari, ma prima di tutto salutiamo e rendiamo gli onori di casa e di benvenuto al direttore dell'Ascoli, Matteo Patti, buonasera.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Sentiamo ancora un tono di voce molto allegro, direttore, questa allegria ce la portiamo dietro in tutta la città e lei l'avrà capito molto bene.
4: Ma assolutamente sì, assolutamente, finalmente diciamo che questa sofferenza è finita, perché poi durante tutti questi mesi c'è sempre stata tanta serietà, tanta sofferenza, tanto voler mostrare che l'obiettivo poteva essere raggiungibile, quindi tante volte cerchi di dare l'esempio. Oggi credo invece che sia il momento di stare con il sorriso, gioire e finalmente far parte appieno della gioia che questo popolo ha manifestato tutti i giorni.
3: Certo che quando abbiamo cominciato, io oggi ho condiviso un post che avevo poi detto ieri nel corso della radiocronaca, non ce lo potevamo immaginare, non potevamo saperlo all'inizio, ad agosto, a luglio, dove saremmo arrivati. Voi ve lo sentivate veramente che potevamo arrivare qui, ossia in vetta, ossia tornare in Serie B con una società nuova, un direttore nuovo, un allenatore nuovo e tutti quei giocatori nuovi? Oppure era semplicemente un'ipotesi positiva avanzata?
4: Ma è normale che quando cominci a lavorare ambisci sempre al massimo che puoi, e il massimo è arrivare prima. È normale che poi bisogna fare i conti con la realtà e quando si cambia tutto non è mai facile e c'è più percentuale di errore. E poi man mano abbiamo un pizzico di fortuna, una bravura, come vogliamo, tutto si è incastrato e piano piano si è finito a crederci.
3: L'abbiamo persa momentaneamente, vediamo se riusciamo a sistemare meglio il collegamento, oppure se è lei che se in macchina abbiamo qualche problema, vediamo un attimo. Sì, ecco, adesso la risentiamo di nuovo. Stava dicendo, ecco. Può concludere il discorso, sì, prego.
4: Non so dove si è arrivati, comunque dicevo, è stato comunque un crescendo. Sì. Quando parti con degli ottimi propositi, soprattutto se sei un dirigente o un membro dell'Ascoli, devi sempre puntare al massimo, ma oggettivamente non era facile mettere insieme tanti giocatori nuovi, uno staff nuovo, dirigenza nuova, proprietà nuova, e il margine d'errore era ampio. Man mano che passava il tempo ci siamo resi conto che tutto poteva diventare veramente molto concreto, che i cosiddetti pianeti si stavano allineando, e da lì abbiamo cominciato a crederci fermamente senza credo, mostrare presunzione e con grande umiltà, voglia di sacrificarsi e di lavorare, finché poi a questo 7 giugno siamo arrivati, credo, meritatamente e con grande sofferenza in Serie B.
5: Diciamo che l'Ascoli ha dato anche un esempio straordinario di correttezza, sportività, pochissimi ammoniti, gioco del calcio e non dei calci, ed è stato un esempio che molte società di Serie C vi hanno riconosciuto.
4: Sì, esatto, era poi quello che ci siamo posti come obiettivo primario quest'estate, perché il presidente è stata una delle prime cose che ha detto sia a me che a Tomei: costruiteci una squadra che non simuli, che non sia una squadra che abbia voglia di perdere tempo, ma che sia una squadra che combatte, ma che combatte lealmente. E quindi questo è stato l'obiettivo principale ed è la cosa di cui siamo più orgogliosi, e ancora di più se ce lo riconoscono gli avversari, che tra l'altro abbiamo anche battuto, quindi siamo veramente oggi molto felici.
5: Ma credo che tutto il popolo bianconero condivida queste parole e apprezzi il fatto che fin dall'inizio tutte le promesse sono state mantenute. Questo sia da parte del pubblico, dei tifosi, degli ultras, della società e dei giocatori. E questo patto è stato mantenuto fino alla fine, e tante volte viene sottovalutata l'importanza della coesione dell'ambiente, che lei penso possa dire di aver trovato qui ad Ascoli.
4: No, ma non è minimamente da sottovalutare, solo così si riescono a ottenere risultati. Tanto un esempio semplice tra virgolette: basta vedere che tutte le squadre che vincono e che ottengono risultati hanno sempre una coesione quasi totale. È difficile che una squadra raggiunga i risultati in un ambiente dove ci sono dei dissapori. Quindi è stato un grande merito della città e di tutti gli abitanti, del popolo e delle Marche in generale, quello di compattarsi e dare fiducia a prescindere a una società, a un dirigente, a un allenatore che fondamentalmente nemmeno conoscevano. Quindi questo popolo ha un amore viscerale per questa maglia, per questo scudetto. E diciamo che hanno grandissimi meriti in questa fantastica cavalcata.
5: Quando è arrivato ad Ascoli, direttore, sinceramente, che cosa si aspettava e che cosa non si aspettava di trovare? Cioè, lei conosceva la piazza di Ascoli per puntini puntini?
4: Ma sinceramente non mi aspettavo nulla, tra virgolette, ma per il semplice fatto che quando ti aspetti qualcosa da qualcuno o da qualsiasi cosa, ti poni già in una posizione di difesa, no? di quasi di supremazia, come spesso magari fa qualche dirigente. Invece io ho preferito non aspettarmi nulla, perché mi sono sempre messo nella condizione di dover io dare qualcosa a tutti ed essere da esempio in primo luogo. Quindi non mi aspettavo nulla, ma sapevo però che questo era un ambiente che ti può portare alle stelle o alle stalle,
5: e invece ha deciso
4: dal primo giorno,
5: sì,
4: di portarci alle stelle.
5: Non è facile prendere queste decisioni, perché come ha detto prima si devono allineare i pianeti. Comunque, invece, che cosa ha trovato Ascoli che non si aspettava?
4: Non mi aspettavo sicuramente un ambiente che fin dal primo giorno desse tutta questa grandissima fiducia. Non mi aspettavo un amore incondizionato, ma anche un amore elegante, perché tante volte gli amori, quando sono viscerali, tante volte sfociano anche con arrabbiature che vanno anche oltre i limiti. Invece devo dire che qua è veramente una città elegante, lo dimostra il centro storico che è un salotto, e gli abitanti sono come Ascoli, sono ascolani, piceni, proprio per questo motivo, perché è una città elegante.
5: Insieme a me c'è Edoardo Ciriaci, glielo lascio un attimo per una domanda che le rivolgerà.
6: Ciao direttore, buonasera e tanti auguri e congratulazioni ancora. Tranquillo, non ti chiederò di Tomei. Tranquillo. Quello che volevo chiederti è, ieri, subito dopo la partita, sono sceso nel tunnel che porta agli spogliatoi per ringraziare i ragazzi, per sentire anche un po' le loro emozioni, e la sensazione che ho avuto è quella di una squadra che non è sazia, che sembra essere ad un punto di partenza. Quale sarà quello di arrivo, quale sarà il percorso, non lo sappiamo, e giustamente neanche voi vi siete sbilanciati. La domanda che ti faccio è: hai anche tu questa sensazione di un gruppo che ha ancora più fame, che ha trovato ancora più motivazione in questo risultato?
4: Ma guarda, questo non è solo una cosa dei ragazzi, ma è una cosa dei dipendenti, è una cosa della città, è una cosa degli abitanti, è una cosa dei marchigiani bianconeri. Tutti quanti sono convinto che ci sentiamo a un punto di partenza, perché abbiamo giocato l'ultima partita con un entusiasmo tale che non era quello di dire 7 giugno è lungo, è tardi, e siamo anche stanchi. È stata come quella di dai, affrontiamo un'altra partita, perché abbiamo voglia di stare con il nostro popolo, e il nostro popolo aveva voglia di stare e di vedere un'altra partita dell'Ascoli. Quindi è un punto di partenza sicuramente.
5: Per quanto riguarda i progetti futuri, non ci sbilanciamo ancora. Edoardo ha detto che non chiederà niente riguardante l'allenatore, perché tanto lo faccio io. C'è in vista un colloquio prima o poi, ma io lo faccio sapendo già la risposta, ma i radioascoltatori me lo impongono, ci sono 500 messaggi che chiedono la stessa cosa, quindi almeno a dire ne dobbiamo parlare, ci dica lei.
4: No, ma assolutamente ne parleremo, abbiamo deciso sia io che il mister di parlare con il presidente con serenità, con calma, perché oggi sei preso da tantissime cose stupende e quasi ingestibili, quasi inaspettate, no? Quindi ci stiamo un attimo tranquillizzando e in settimana sicuramente troveremo il modo per parlare con il presidente, perché poi il nostro presidente è sempre estremamente disponibile e anche pretenzioso, quindi ci sarà modo in questa settimana di capire che cosa succederà.
5: Ecco, abbiamo già dato un'indicazione, c'è una tempistica che riguarda questa settimana, poi sapremo qualcosa, non di definitivo magari, ma comunque cominceremo ad apprezzare le basi da mettere per il futuro, che conosciamo tutti quali debbono essere e quali vorrebbero tutti i tifosi che fossero. Edoardo, un'altra domanda.
6: Sì, direttore, più che altro una conferma. Invece con la promozione Nicoletti viene riscattato, giusto? Perché aveva la clausola.
4: No, Nicoletti è nostro, non era di proprietà di nessuna squadra. Gli si rinnova il contratto in automatico, quindi...
5: Non un riscatto, ma un rinnovo.
6: Un rinnovo, sì. Ah, ok.
5: Perché il riscatto viene del prestito, e quindi è diverso il discorso. C'è stato un momento difficile, secondo lei, direttore, nel corso di questa stagione? Un momento in cui ha pensato qui ci stiamo giocando il futuro?
4: Con onestà,
5: sì.
4: Quello che poteva sembrare il momento difficile quando abbiamo fatto quelle 10 o 12 partite facendo solo 2 vittorie, noi non l'abbiamo vissuto come difficile, perché proprio per il motivo per la quale abbiamo iniziato, che era quello di crescere di partita in partita, l'abbiamo sempre detto, e non, ma perché era realmente così, non millantando, sapevamo che comunque una squadra che sono riuscita a completare nei primi di settembre, ma per scelta, per arrivare agli obiettivi che ci eravamo prefissati, sapevamo che poteva avere una flessione non data dal fatto di aver sbagliato qualcosa, ma data dal fatto che è una normale evoluzione, quindi noi l'abbiamo vissuta con grandissima serenità, e quindi onestamente di momenti veramente difficili non ne abbiamo avuti. Abbiamo avuto momenti di crescita, momenti di rallentamento della crescita, quello sì.
5: E invece il momento più bello, a parte, diamo per scontato, diciamo prima dei playoff, nel corso del campionato?
4: Devo dire che quest'anno sono stati tanti. Perché dai, io ci metto dentro anche la prima vittoria a Terni, che comunque sì, contro una squadra che l'anno prima aveva giocato la finale playoff, noi la incontriamo cioè a mercato aperto, pieni di incognite, con dei giocatori che ancora non erano arrivati, e riusciamo a vincere, è stata una botta enorme. Anche la partita della trasferta dopo Perugia, uguale, loro venivano comunque da un campionato diverso rispetto al nostro e noi ci stavamo assestando ed è arrivata una vittoria. Il derby, i derby, è inutile che mi menziono. Certo. Sapete voi, Arezzo in casa loro, ma anche Ravenna in casa nostra, per aver comparato la partita del girone d'andata fatta da loro e quella fatta poi da noi, sembravamo due squadre completamente diverse.
5: Sì.
4: Sono stati tantissimi, vi spesero in casa quegli ultimi due gol. Sono veramente tanti e sono sicuro che mi dimentico qualcosa.
5: Sì, quindi, sì, ma è bello dimenticarsi quando sono i momenti belli che ci dimentichiamo. Sarebbe peggio il contrario. E anzi, volevo dirle a questo proposito, parlando di momenti clou della stagione, c'è stato forse un attimo quando l'Ascoli ha cominciato a rendersi conto, questa è una mia impressione, soprattutto dopo il derby vinto a San Benedetto, che nessuna piazza era impossibile per questa squadra, perché vincere in quelle condizioni climatiche una partita del genere all'ultimo minuto, zittendo un intero stadio, voleva dire che potevi andare a giocare come è stato fatto a Catania, a Brescia, a Salerno, ma non contava niente perché l'Ascoli giocava, giusto?
4: Esatto, assolutamente. Ma infatti è stata la nostra forza morale, no? Tante volte ci ripetevamo spesso, diciamo, ragazzi, abbiamo vinto a San Benedetto, abbiamo vinto ad Arezzo, abbiamo vinto qua, abbiamo vinto quasi dappertutto, quindi noi siamo anche abituati ormai a giocare queste partite, quindi playoff succederà qualcosa di bello, ce lo ripetevamo sempre. E quindi alla fine è successo veramente così.
5: E poi ci sono stati due momenti di partite che proprio alla fine ci hanno voltato le spalle, e parlo del pareggio mancato con la Juventus Next Gen per una decisione che ci è rimasta un po' sul groppone, e anche della sconfitta a Ravenna dopo una partita che dovevamo vincere. Quei due momenti al 90esimo ci hanno un attimo fiaccato, diciamo così, ma non vi hanno spezzato.
4: Sì, ma assolutamente, ma ce ne sono anche altri, ma comunque fa parte del percorso, fa parte di un percorso dove tu sei partito diciamo con un pizzico di ritardo, in maniera onesta, quindi ci sta che può succedere questo. Poi è normale che quando arriva all'ultimo minuto per una decisione arbitrale che può essere anche dubbia, è normale il rammarico, c'è ed è tanto, però alla fine io credo che le cose vadano sempre come devono andare rispetto al lavoro e l'impegno che metti, quindi alla fine è andata bene e siamo felicissimi così.
5: Bene, la lascio con Edoardo Ciriaci per l'ultima domanda.
6: Più che altro un'altra curiosità, nel senso che il risultato è arrivato, siamo tutti contenti, diciamo che le cose belle cancellano quelle brutte, ma in questo anno di esperienza in cui è arrivato anche il successo, c'è stato qualcosa che avete imparato e che vi fortifica per poi ripartire in questo secondo anno? Qual è stata?
4: Sicuramente quello di continuare a lavorare con meritocrazia, con criterio, con voglia di fare, con entusiasmo, con umiltà. Questa è una cosa che ci porteremo sempre dietro e che sicuramente si fortificherà in noi, perché abbiamo visto che ci ha portato a un risultato importante. Quindi se dobbiamo parlare di errori, adesso Non saprei veramente con grande umiltà lo dico, non perché sembra che non ne sono stati commessi, ma non mi viene in mente se non cose positive da fortificare, migliorare e da crescere, e magari andare alla ricerca di anche qualcosa di nuovo da poter integrare.
5: Bene, noi la ringraziamo per questa partecipazione, la lasciamo ai suoi prossimi impegni che adesso sono molto mediatici, visto che siamo in conclusione e tutti chiederanno di tirare dei bilanci che non potranno che essere estremamente positivi, no?
4: Bene, dai, ma è bello anche così, fa parte del gioco e va bene così.
5: Grazie al direttore Matteo Patti, arrivederci.
6: Grazie,
5: e
6: direttore.
5: Complimenti buona ancora, serata, complimenti e grazie. Allora Edoardo, a te il compito di aprire questa trasmissione spiegandoci cosa avevi da piangere ieri.

0: prove generali e poi vedere il sipario che si apre e capisci che sei in scena e che è tutta realtà e non si finge più. Poi ci sono anche altre motivazioni che vanno al di là del campo, persone da ricordare. Tu lo hai fatto, io ho detto più volte di mia nonna che purtroppo mi ha lasciato nel corso di questa stagione, con la quale avrei chiaramente voluto condividere questo risultato e l'ho fatto in un altro modo, diciamo, pensando a lei in quel momento, però ho pensato anche alle tante persone che magari volevano essere allo stadio e non hanno potuto, non per forza perché impossibilitate dal trovare il biglietto, ma anche perché sappiamo che il nostro servizio arriva anche a chi è meno fortunato, a chi magari si trova in condizioni spiacevoli e quindi pensare di poter far vivere anche solo con la voce un'esperienza del genere ti riempie il cuore di orgoglio. E comunque riflettevo su una cosa, Albi, che mi ha fatto anche molto sorridere. Effettivamente né io né tu siamo nati ad Ascoli, ma entrambi ci siamo commossi. E penso che questa sia la migliore definizione di quello che l'Ascoli è, lascia e il segno che poi regala a chi sceglie di sposare questa causa con tutto se stesso.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, ma noi abbiamo qualcuno che è nato ad Ascoli e che si collega finalmente con noi, Serafino Galli.
2: Ciao Alberto, buonasera, ciao Edoardo.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: Serafino.
0: sera,
1: Allora,
0: che piacere.
1: ieri finalmente una bella gioia, un ritorno a quelle feste che tu hai vissuto fin dagli anni 70, quindi dacci la tua esperienza, per favore.
2: Vabbè, la festa di ieri devo dire che è stata particolarmente emozionante perché se in altre occasioni l'Ascoli possiamo dire che aveva vinto i campionati, io credo che in questa occasione l'Ascoli lo ha stravinto, lo ha vinto due volte, perché secondo me la regular season per i bianconeri meritava un destino diverso, soprattutto per i numeri e per il tipo di gioco che l'aveva contraddistinta. Poi è arrivata nell'altro mini campionato che praticamente è durato un mese e qualche giorno, perché ricordiamoci che il campionato regolare è finito alla fine di aprile. E anche in questa occasione l'Ascoli ha dimostrato doppiamente il suo valore travolgendo gli avversari, devo dire. Quindi lo ha stravinto questo campionato, è stata sicuramente una grande emozione per il popolo bianconero che dopo 2 anni di CIO, credo che soprattutto anche dopo lo scorso campionato, nessuno si aspettava una stagione così meravigliosa da parte dell'Ascoli.
1: Serafino, intanto ti porto gli auguri anche di Walter Scipioni che ha mandato un messaggio adesso. Grande Serafino, un abbraccio grande. Quindi ci
2: Grazie.
1: sono molti
2: Saluto,
1: radioascoltatori
2: contraccambio, Walter.
1: che ci chiedono tante volte di riascoltarti e aspettano di farlo volentieri. Come ben sai, c'è un grande affetto nei confronti di tutta la redazione, ma tu manchi in maniera particolare. E quindi adesso ti voglio chiedere anche una domanda un po' particolare. Tu chiaramente sei partito dagli anni 70, no?
2: Sono nato nel 70, poi
1: Appunto, sei partito da lì, però già quando uno ha 8-9 anni comincia, no?
2: sì, forse
1: Il calcio
2: anche prima, diciamo, vabbè.
1: ti comincia a ravanare dentro. Però ecco, siamo passati da stagioni che finivano comunque alla 30esima, 34esima, 38esima giornata ai playoff. Quindi quest'anno abbiamo dovuto ingoiare l'amaro calice dell'ultima giornata, ma abbiamo avuto una seconda
2: Abbiamo
1: chance.
2: sfatato la maledizione dei
1: Oh,
2: playoff
1: e lì volevo
2: dell'Ascoli.
1: arrivare, visto che ne
2: Sì.
1: abbiamo passati sempre in negativo.
2: Perché le abbiamo passate negative, ma soprattutto cambiavano i regolamenti e noi ci adattavamo negativamente al regolamento nuovo. E perché per un motivo o per un altro, anche in condizioni dove avevamo delle ottime possibilità di poterle vincere, purtroppo non ci siamo riusciti.
1: Sì, con
2: Questa
1: Castel
2: volta
1: di Sangro fuori ai rigori, se ci fosse stato invece il risultato della classifica, passavamo. Con
2: esatto.
1: quelli su del nord invece il contrario. La classifica ha premiato
2: Esattamente.
1: loro, ma non siamo andati ai rigori, anche se in quella partita l'abbiamo un po' buttata noi nel cesso. Però, insomma, è tutta un'evoluzione che ci ha
2: Diciamo che
1: fatto.
2: questa volta abbiamo evitato ogni tipo di inconveniente, di discussione, perché l'Ascoli sul campo praticamente non ha mai messo in bilico e

0: risultato durante i playoff.
1: Sì, sì, non ha mai permesso agli altri di impensierirci. No. Addirittura dobbiamo fare i complimenti al Potenza come unica squadra che ci ha veramente impegnato di più. Il Potenza è l'unica squadra, possiamo dire, a parte il Catania al ritorno, che è stata una partita molto particolare a casa,
0: sì,
1: loro.
0: Diciamo che con il Potenza, vabbè, soprattutto nella partita di andata, poi lì c'era anche, tra virgolette, la macchia, tra virgolette, del rigore sbagliato da Goli, che poteva già indirizzarla diversamente. Però la partita di ritorno ad Ascoli, insomma, ha avuto quasi un senso unico, al di là di quella che è stato la questione del risultato, cioè solo 1-0. Però, come dici tu, da questo punto di vista, almeno è stata comunque l'avversario, diciamo che forse ci ha anche rispettato di più, ma è stato quello che è riuscito comunque a tenerla in gioco fino alla fine.
1: Sì, ed è stata infatti, diciamo, abbiamo fatto i complimenti anche noi alla squadra, all'allenatore e ai tifosi avversari, anche per la sportività che hanno sempre dimostrato.
0: Decisamente.
1: A differenza di qualcun altro, ecco, diciamo così. Di questa stagione, regalami le due clip che non dimenticherai mai.
0: Ma guarda, più che una clip, io vorrei soffermarmi su un fatto, perché è una stagione dove, abbiamo detto, questa è stata una squadra meravigliosa, condotta egregiamente da un signore in panchina, da Pietro Tomei, che davvero anche ieri, nel momento di maggiore esaltazione, lui non si è scomposto, è rimasto mentre tutti saltavano, tiravano l'acqua, gioivano, lui è rimasto in piedi lì davanti all'area tecnica, forse a rivedersi il film del campionato, probabilmente. E cominciava ad avere coscienza di quello che era riuscito a costruire e a fare con questo Ascoli. Ma dicevo, al di là di questo, un gruppo meraviglioso, tanti bravissimi giocatori, però io vorrei soffermarmi forse su uno in particolare che magari non è stato menzionato dai numeri, dagli score dei gol, Milanese, Rizzo, Pinna, Gori, e chiunque sia, su Manuel Alagna. Perché è stato un giocatore che secondo me ha fatto una crescita incredibile, un campionato strepitoso.
1: E probabilmente inatteso.
0: Inatteso, esatto, soprattutto per questo, perché inatteso, perché ci ricordiamo lo scorso anno,
1: infatti,
0: come erano i giudizi su Alagna e soprattutto anche il clima intorno alla squadra, ma anche intorno specificatamente ad alcuni giocatori, ad alcuni singoli, tra cui c'era lui. Quest'anno davvero è un giocatore trasformato, incredibilmente cresciuto e soprattutto davvero un giocatore che dalla prima all'ultima giornata non ha avuto mai momenti di crisi o di appannamento, è stato sempre sul pezzo.
1: Ebbene, e naturalmente è inutile ti dica dei derby, perché...
0: quelli fanno parte.
1: Questo lo diamo per scontato per chiunque.
0: Ecco. Sono una parte del campionato, ma la parte più bella è quella che è arrivata ieri.
1: Bene. Edoardo, vuoi salutare anche tu Serafino facendogli una domanda?
2: Ma sera. Intanto vorrei chiedere se ha visto il documentario, perché. No, scherzi a parte.
0: Sì, sì, li ho visti tutti.
2: Grazie.
0: Mi sono piaciuti particolarmente per la... adesso ci facciamo i complimenti a Vicenza, magari a chi ascolta pensa che fanno parte della relazione. No, però sono stati montati in una maniera davvero bella, è un'idea direi bellissima, e racconta molto di sfaccettature di quella che magari è stata la storia dell'Ascoli, che non è la solita. Cioè i protagonisti, i giocatori, i calciatori, i presidenti o chi per loro. Sono angoli di storia dell'Ascoli Calcio che secondo me vanno regalati anche alla tifoseria, all'ambiente, a chi apprezza i colori bianconeri.
1: E come direbbe qualcuno, è quella che ha da venì.
2: No, scherzi a parte, pongo una domanda seria a Serafino, che in parte ho fatto anche al direttore, e cioè con quale spirito secondo te l'Ascoli deve approcciarsi a questa Serie B, perché è chiaro che l'entusiasmo, l'idea di una squadra che ai nostri occhi e forse anche ai numeri sembra invincibile, ci fa pensare che nulla debba essere temuto, però temo che i rischi possano essere alti quando tu vai con tanta consapevolezza, ma magari cercando di non guardare quali possono essere le insidie.
0: I rischi sono tantissimi, perché entriamo comunque in una categoria sicuramente diversa, dove i valori sono alti e soprattutto entrano in gioco moltissime altre situazioni legate a quello che è un campionato di Serie B, dove arrivano squadre, ci sono squadre che arrivano anche dalla Serie A retrocesse, ma non per questo sono squadre che, seppur retrocesse, hanno dei valori inferiori. Anzi, l'Ascoli dalla sua, come dicevi tu, cosa? All'entusiasmo, un entusiasmo che bisogna valorizzare, ma non soprattutto cercare di farsi trascinare pensando che appunto siamo invincibili, il gioco nostro non ce l'ha nessuno, eccetera eccetera. Non è così, perché poi si ricomincia tutto da capo quando si ricomincerà a fine agosto il campionato. È una squadra che però a me mi piacerebbe mantenere in quella che è la sua identità, la sua ossatura, a partire dall'allenatore, a partire da tanti elementi di questa squadra, va sicuramente completata per affrontare un campionato comunque sicuramente di livello superiore, per riuscire a cercare di recitare un ruolo, non dico da protagonista assoluta, perché sarebbe davvero difficile, anche se nel passato, non anche recentissimo, ci sono esempi di squadre che hanno fatto il doppio salto, o comunque hanno recitato un ruolo da assoluta protagonista. L'ultima che mi viene in mente, per esempio, è il Catanzaro, che ha fatto CB, quest'anno ha sfiorato la Serie A e playoff, davvero gli è sfuggita per pochissimo. Mi piacerebbe poter rifare anche lo stesso percorso, per esempio, però ecco, questa è una cosa che va ponderata, va costruita, e non bisogna esaltarsi più del dovuto.
1: Per concludere, il saluto te lo faccio fare da un nostro caro amico radioascoltatore. Buonasera. Chi è in linea?
3: Basilio.
1: Basilio, fai un saluto a Serafino, che hai chiamato per salutarlo.
3: Un grande abbraccio, è bravissimo.
0: Grazie Basilio, grazie a te.
3: E di cosa? Alberto, io ti volevo fare i miei complimenti per la Radio Cronica, a te e a Edo, che mio figlio me l'ha fatto sentire poco fa, verso le 6, ha smesso di lavorare, mi ha fatto sentire le tue esclamazioni di gioia immensa, e poi ti volevo, però mi devi dare una gratificazione, che tanto tu ti ricordi quello che ti avevo detto la prima giornata di campionato, mettendoci la faccia. Che ti aveva detto Basilio?
1: Aveva detto Basilio che non saremmo retrocessi.
3: No, non è vero. Ti avevo detto, se prendiamo una punta, noi vinciamo il campionato. Non l'abbiamo vinto, perché va bene, il campionato regolare non l'abbiamo vinto.
1: No, l'abbiamo vinto, lascia perdere, l'abbiamo vinto. Non stiamo a sottilizzare, per favore. Anzi, ne abbiamo vinti tre di campionati, perché abbiamo battuto la seconda del girone A e la seconda del girone C. Quindi.
3: Senti Alberto, una contentezza senza che ci tocchi niente, no?
1: Esatto, va bene.
3: Comprensibile.
1: Siamo tutti d'accordo.
3: Io ho messo la bandiera in terrazzo.
1: Ci mancherebbe. Va bene, verremo a vederla io, Edoardo, e se vuole Serafino si aggrega. Salutiamo quindi, grazie Basilio per averci chiamato anche questa volta. Noi intanto salutiamo Serafino per questa bellissima partecipazione finale. Ci sentiremo per la nuova stagione, speriamo di averti più spesso con noi.
0: Grazie
1: ancora. Per tutti l'appunto.
2: Ciao Sera.
0: Saluto anche Edoardo, ciao Edo.
1: Anche Eugenio va, che è qui.
2: Ciao Sera.
0: Ciao Eugenio, saluto tutti quanti.
1: Esatto, ciao, grazie ancora Serafino. Intanto noi diciamo a tutti che ci sentiamo fra 5 minuti, c'è la pubblicità.
4: Sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
6: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
7: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
8: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
9: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
8: Io sono ancora qua.
10: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incide.

0: B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti

0: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
1: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te.
2: Latte Miele.
3: Allora, eccoci di nuovo in onda con Radio Gol, la prima trasmissione dalla Serie B 2026-2027. Alberto Crementi, Edoardo Ciriaci, ma prima le telefonate che sono arrivate nel frangente pubblicitario. Cominciamo, buonasera, chi parla?
4: Buonasera, sono Luca Centurelli di Ascoli.
3: Ciao Luca.
4: Ciao Alberto, ciao Edoardo, ciao Eugenio. Io devo fare soltanto un applauso alla dirigente dell'Ascoli Calcio, al nostro presidente Passeri, per il modo di comunicare, perché è stato anche questo che ci ha reso importanti e ci ha reso partecipi di questa grandissima festa, perché il modo di comunicare che ha saputo esprimere il nostro presidente a confronto di altri è stato efficace e soprattutto è stato aggregante per altre situazioni che adesso non voglio spiegare perché potrei mettere in zizzania, però comunque sia anche il modo di comunicare pacato, una società che ha fatto e si è subentrata, e ricordiamolo anche ai telespettatori, ai radioascoltatori, che si è subentrata alla metà di giugno, inizio di luglio, è stata capace di fare un'organizzazione sia per quanto riguarda il territorio, per quanto riguarda anche la coesione tra stampa, tra amministrazione comunale e tramite anche altre cose che ci sono intorno ad un risultato del genere, ha fatto un modo di stringere un territorio e far importare una cosa importante che è la scolarità e soprattutto l'importanza di un territorio. Quindi un applauso va sicuramente anche a tutte le varie società sportive che voi sapete che io sono social, no? Che hanno dimostrato affetto, ammirazione. Ci hanno dato anche i loro complimenti per quanto riguarda la nostra stagione, per quanto riguardano questi playoff che abbiamo dominato in largo e in lungo. Però l'unica cosa che mi dispiace è che se una persona e soprattutto non voglio fare riferimenti del caso, ha stretto la mano un'altra persona, quest'altra persona non ha fatto nessun modo da poter porgere, diciamo, i migliori auspici per il nostro campionato che ci vedrà partecipi nella Serie B. Io non voglio dire il peccato, non voglio dire il peccatore.
3: Il comunque, peccato, chi il peccato capisce, l'hai detto,
4: capisce,
3: il peccatore.
4: Ecco, chi capisce, capisce. Sì. Però l'unica cosa che mi fa più specie è che la comunicazione, anche in questo caso, tramite voi giornalisti del settore, tramite un'amministrazione comunale, tramite tante situazioni che si sono strette all'Ascoli, e soprattutto tramite il tifo che si è ricompattato, che ha dato questo senso di partecipazione, ha fatto modo che la storia dell'Ascoli da due anni potesse risorgere. Questa è la cosa più bella. La cosa più bella non è il fatto sportivo, il gioco che abbiamo espresso in largo e in lungo, i risultati, la voglia di esprimersi, ogni giocatore che entrava dava il 100% e le cose erano sempre più belle, il gioco era sempre più una cosa armoniosa. Sì, Mister sì. Tomei ha fatto un miracolo.
3: Sì, ce la siamo goduta proprio questa stagione, dai, questo diciamo.
4: Ecco, quello esatto. Quello. L'abbiamo goduta in fondo. Quindi la nostra cosa che non ci deve mai essere preclusa dagli altri è che noi nel momento del bisogno ci siamo stati e ci saremo sempre. perché l'Ascoli è Ascoli e soprattutto Ascoli è quella cosa che fa parte di noi e fa parte di tante situazioni che fanno bene soprattutto a un territorio, soprattutto ad una regione che ha bisogno di questa situazione. Ecco, questa è Ascoli che mi ha intervenuto sul telefono, okay. Che ha bisogno anche di questo per rigenerarsi e per rigenerare oltre al lavoro, oltre ai posti di lavoro, oltre all'importanza di un territorio, ma è l'importanza che può dare Ascoli a livello nazionale e soprattutto a livello di importanza per un territorio che gli ultimi anni anche calcisticamente parlando ho avuto delle grandi sofferenze. Comunque
3: grazie Luca,
4: credo fermamente che un messaggio da un'altra parte l'avrei gradito, ma molto l'avrei gradito, perché c'erano buoni auspici per quanto riguarda le aperture dei settori nelle partite in cui erano concentrate determinate cose, ma comunque se questo non avviene io auguro il meglio a loro e soprattutto ci rivediamo fra 40 anni, dai, ok?
3: Grazie, ciao, così alla fine hai detto tutto. Ciao Luca, grazie per averci seguito, arrivederci, abbiamo subito un'altra telefonata in coda, scusate per l'attesa, buonasera. Pronto?
5: Pronto?
3: Sì, ciao.
5: Sì, ciao Fulvio Ferretti.
3: Bentornato.
5: Allora, è inutile fare i complimenti al mister, al presidente, al direttore sportivo, alla squadra, perché è tutto lì. Volevo fare i complimenti a Luca che ha chiamato. Mi piace molto il discorso che ha fatto nella prima parte. Meno la rivalità, ma se la rivalità non è una questione. Io sono abituato sempre a guardare, portando l'Ascoli, mi sono sempre abituato a guardare davanti, non dietro, e quindi la rivalità è una cosa che non ho mai sentito troppo, perché noi
3: hai detto una cosa bellissima, comunque sono abituato a guardare avanti, non dietro, esatto. Detta in questo contesto è fantastica.
5: Non per un fatto di snobismo, ma semplicemente
3: la realtà dei fatti.
5: Perché l'Ascoli, calcisticamente parlando, infatti, perlomeno negli ultimi 50 anni, grazie a Rozzi, Mazzone e tutti quanti, ha fatto un percorso diverso da quello della Sammettese, quindi è inutile fare sfottò affronti, no, loro forse devono prendere esempio, questo sì, non dalla loro attaccamento che hanno per la maglia, tutti i tifosi alla Samba, ma dovrebbero prendere a modello sistema Ascoli, ecco, sistema Ascoli che per 30 anni, 20 anni non ha funzionato più, e quest'anno invece sembra di rivedere, non è blasfemia dire, un presidente che parla in un certo modo diverso ma attaccato forse come lo era il primo e unico, un allenatore che giocava nello stesso ruolo dell'altro grande allenatore, e sono delle similitudini che possono riaprire un percorso. Mi piace molto nel discorso del presidente dire è un punto di partenza.
3: Sì.
5: Il prossimo anno avremo difficoltà nelle prime giornate, sì, probabilmente troveremo fisicità, una maggiore velocità, perderemo le prime partite, sì, ma poi se credi in quello che fai vai avanti e sfondi. A voi volevo solo ringraziare per la parte finale della telecronaca, non solo per questo, è stata incredibile da parte di entrambi, e a Edoardo di chiedere se può fare tipo buffa a Sky un paio, oltre a quello che sta facendo, un paio d'ore sulla storia dell'Ascoli.
3: Ah, un paio
5: perché,
3: d'ore?
5: Sì, tipo quello che Buffa ha fatto per i vari giocatori a livello di squadre nazionali.
3: Sì, capisco.
5: Perché Buffa la storia dell'Ascoli è unica nel calcio italiano, e quindi sarebbe ora che dopo i cantori del passato che hanno scritto libri, hanno scritto tante cose, visivamente in televisione possiamo vedere due ore di trasmissione fatte in maniera approfondita di ripercorrere gli ultimi 50-60 anni, visto che la favola è ripresa e che la storia è rincominciata, e il bello arriva adesso. L'ultima cosa, con Serafino Galli condivido Alagna, perché purtroppo il mio limite, lo ammetto, è stato quello di vedere il calcio di una volta, e quindi avevo difficoltà a vedere quello di all'inizio di Tomei. Sì. E anche Serafino, involontariamente, che viene dalla mia generazione, siamo abituati ai Torricelli, non ai Maradona o ai grandi giocatori. E piano piano però il mister ci sta facendo cambiare mentalità anche a noi vecchi. Forza Ascoli.
3: Grazie Fulvio. Ciao, Edoardo Fulvio. Ti ha conferito un incarico non da poco. Vai un po' a ritrovare tutte le immagini, i diritti, eccetera, eccetera. Tu dici che potresti fare un film? Vedremo. Tu puoi tutto. Tanto sei giovane, di tempo ne hai per trovare tutto. Abbiamo un'altra telefonata, mi dice il nostro grande regista. Buonasera, chi parla?
6: Pronto, Alberto, sono Bruno, buonasera.
3: Ciao Bruno.
6: Mi sentite?
3: Come no, vai.
6: No, ecco, perché siete molto euforici tutti e due, forse io lo sono ancora di più. Perché
3: ecco.
6: Seguo l'Ascoli da quando arrivò il primo giorno il grande Costantino. E no, prima una piccola nota dolente, poi passiamo a tutta la bellezza della promozione. Siccome quando stavo a Radio Azienda di Cera mi sono fatto tanti amici radioascoltatori che erano tifosi dell'Ascoli e mi hanno telefonato oppure mi hanno fermato per strada dicendomi: ma come? A te è andata bene perché avendo l'abbonamento quando hai fatto il biglietto per vedere la finale tutto ok, ma non che pagavamo il biglietto per vedere l'Ascoli al Del Duca, non abbiamo potuto fare niente perché alle 4, perché era stato detto alle 4 potete prendere i biglietti per le ricevitorie di Ascoli, giusto? Tutti quanti sono andati alle 4 a prendere questi biglietti, qualsiasi ricevitoria diceva no, finiti, ma come sono le 4? Diceva che arrivava alle 4, finiti, tante persone che sono arrabbiate, ma come?
3: Ascoltami, stoppo subito una polemica che non ha motivo di esistere, perdonami, perché sai che c'erano 3.000 biglietti in vendita, sì, ok, non sono pochi.
6: No, sono stati presi prima, Alberto, sono stati presi prima online.
3: No. Ma certo, online anche le biglietterie, se vai all'Osi a fare il biglietto è online, è lo stesso identico circuito, soprattutto adesso nei playoff che erano gestiti dalla Lega, non c'era la possibilità di metterli da parte. E ti faccio presente che alle 4 c'erano 15.000 collegamenti attivi per comprare il biglietto. 15.000 e i biglietti erano 3.000. Quindi
6: a me hanno detto che persone anziane che non hanno possibilità di andare online hanno preso una grande delusione. Fammelo dire perché è una verità.
3: Sì, ho capito, ma loro dove vanno a fare il biglietto? All'Osi, no? Nelle biglietterie. E le biglietterie, la biglietteria che si collega online è uguale a me che sto al computer a casa e mi connetto online, è uguale. C'erano 15.000 domande. E i biglietti erano 3.000, sono state fuori 12.000 persone. Io ho sentito 12.000 lamenti, ma è normale. È normale, lo stadio purtroppo è a metà.
6: No, perché sono stati presi prima delle 4 e la persona.
3: No, non è stato preso niente prima delle 4. Te lo garantisco. Vai a... No, ma chi te l'ha confermato? Non è vero.
6: Chi è che doveva dare i biglietti dalle 4 in poi? Ma l'ha confermato, che erano stati presi prima.
3: Ma non è vero, non è vero. C'era gente in fila dalle 2 a aspettare che il collegamento si aprisse.
7: Possiamo chiudere.
3: Sì, dai, è un discorso. Cambiamo argomento, primo perché non riguarda noi.
7: Stiamo a discutere dei biglietti, ma ragazzi, ma veramente.
3: Purtroppo il discorso con lo stadio così, gli abbonati sono stati premiati giustamente e gli altri che io ho saltato 3 trasferte perché non ho trovato i biglietti, ma non è che vado a dirlo in continuazione, basta.
6: Le lamentele che ho ricevuto io è nient'altro, volevo dire solo questo.
3: Va bene.
6: Le cose belle, ecco. Volevo dire, quando prima hai fatto l'intervista hai dimenticato di dire una cosa importantissima, anche se è prestissimo. Bisogna, la Serie B non è la Serie C, bisogna puntellare assolutamente con magari un forte difensore, un forte centrocampista, un forte attaccante.
3: Ma glielo dobbiamo...
7: Bruno, scusami Bruno, scusami. Ma secondo te serve che lo dica Alberto ad un direttore sportivo?
6: No, perché magari ti diceva, siccome siete stati perfetti l'intervista.
3: Oggi non era una giornata per parlare di questo, era per fare complimenti e chiudere la stagione. Avremo modo di parlare di mercato quando loro si confronteranno. Ancora non hanno parlato con l'allenatore, è inutile che diciamo noi le cose.
6: Sì, ha visto Rai 2 ieri, mi ha confermato che l'ha detto anche un cronista, una cosa del genere.
3: Che cosa?
6: Per dire, no.
3: Che cosa ha detto un cronista? Non ho capito che cosa ha detto un cronista.
6: Ha detto che l'Ascoli per la Serie B dovrà fare come ho detto io poc'anzi.
3: Sì, vabbè, ma quello lo vedranno loro, cioè anche noi possiamo dire quello che vogliamo, la squadra la fa il direttore.
6: Mi hanno detto perché stavo allo stadio, mi hanno riferito perché c'è stata una bella telecronaca. Niente, poi volevo dire che ai tempi miei tanti ragazzi invadevano lo stadio appena finita la partita, magari per le promozioni. E invece ho visto che la compostezza che c'è stata di tutto lo stadio, questo mi ha fatto piacere perché non c'è più quella caccia alla maglietta che...
3: No vabbè, considera, a parte che adesso le maglie si vendono e sono quelle originali, quindi è anche più facile, ma il discorso è stato anche perorato dalla Lega di Serie C, da Sky e dall'Ascoli, che hanno detto al pubblico più volte di non entrare in campo perché avrebbero rovinato il momento della premiazione e tutti volevamo godercelo allo stesso modo, quindi non sarebbero mai entrati in campo, c'è una certa maturità in questo.
6: No, dico che sono cambiati i tempi, questo volevo dire.
3: Sì, sì. Ma una volta non si faceva la promozione, la premiazione in campo, capito? Se ci fosse stata questo, magari sì. Magari sarebbero stati tutti al loro posto. Comunque grazie, ci risentiamo
6: di fuori, ho visto.
3: Sì, questo lo sappiamo, qui ad Ascoli sempre siamo un circondario. Grazie mille Bruno, ci risentiamo.
6: Sì, grazie a voi.
3: Arrivederci. Edoardo, è il momento tanto atteso, 500 messaggi da leggere, però prima c'è un'altra telefonata. Buonasera, chi parla?
8: Buonasera a voi, sono Davide, Morro Valle.
3: Ciao Davide.
8: Ciao a tutti. Io volevo fargli una domanda. L'ultimo campionato che abbiamo vinto, i giocatori, quel gruppo lì è stato... ve lo ricordiamo tutti con il nome di Diabolici, cioè, questi come chiamiamo?
3: I magnifici.
8: I magnifici o gli imbattibili, gli invincibili. Magari Edoardo farà un sondaggio. No, scherzi a parte, è stato bellissimo tutto il percorso, ieri l'apoteosi, il delirio totale. Era una squadra che meritava, la società che lo meritava, la piazza lo meritava, la difesa che lo meritava, e quindi si è concluso tutto bene. Io dissi ai miei amici del gruppo, eravamo a Perugia, la terza giornata di campionato, mi pare che era, a fine partita gli dissi, questa squadra non ce la ricorderemo, perché già si vedeva che comunque c'era l'idea di gioco. Si vedeva l'unità del gruppo, si vedeva tante cose, cioè quest'anno le stelle si sono allineate tutte, vince due derby, vince Arezzo, recuperi 12 punti, cioè era un delitto non andare in Serie B quest'anno, sarebbe stato veramente troppo, una croce troppo grossa addosso. Fortunatamente è andata bene, meritatamente è andata bene. Adesso la speranza, quella che copiamo tutti, è quella che magari la squadra non venga naturata e si manda il allenatore, però io ho fiducia nel DS, in questa società, perché hanno saputo operare con intelligenza, con criterio, con progettazione, quindi dobbiamo essere comunque godercela fino a quando si ricomincia e poi assumeremo un altro anno una categoria che finalmente ci compete.
3: Esattamente, noi ce la stiamo godendo in continuazione, come te, del resto siamo sicuri. E diamo fiducia a chi questa fiducia se l'è meritata, giusto?
8: Assolutamente. Io volevo ringraziare anche voi perché
3: grazie.
8: Avete dato magari voce a noi tifosi, lo fate da sempre. Però
3: sì,
8: anche per chi non può assistere alle partite, volevo scrivere le cronache, quindi vi faccio veramente i complimenti e ci risentiamo ad agosto e sempre forse più.
3: Ripartiremo e grazie per esserci stato sempre. Grazie Davide, ciao.
7: Ciao da.
3: Arrivederci. Allora, cominciamo con i messaggi. No, c'è una telefonata, Edoardo. Pronto, buonasera, chi parla?
9: Pronto.
3: Pronto.
9: Sono Massimiliano.
3: Ciao Massimiliano, buonasera. Oh, ciao Massi.
9: Ciao, avevo promesso a Luca, non avevo più chiamato per una questione di scaramanzia, adesso abbiamo chiuso i giochi, possiamo parlare. ma io volevo rimarcare, essendo tanta gente che già parla di i giocatori in ogni reparto, cioè oggi è il tempo della festa, poi lo fanno loro quello che dovranno fare, ci sarà il discorso dell'allenatore,
3: sì, esatto.
9: Oggi è il giorno della festa, oggi per me c'è da rimarcare che siamo partiti dalle macerie sotto tutti i punti di vista, una squadra che aveva perso con Legnago Salus all'ultima giornata dell'anno scorso, una società che si faceva beffe della tifoseria e della città, una tifoseria disintegrata da polemiche create da tutte e da tutti, siamo ripartiti da zero con una nuova società e dopo 11 mesi siamo andati meritatamente in Serie B giocando un calcio fantastico, con una squadra fantastica, un allenatore fantastico e uno stadio da brividi. Quindi questo è un merito dove ognuno si prende la società, allenatori, giocatori e la tifoseria. Abbiamo creato qualcosa di, in così poco tempo, di fantastico, sarà doveroso mantenere questa cosa qui. E una cosa che mi sento di dire è un grazie a chi nei momenti a gennaio di difficoltà, più di risultati che di gioco, per infortuni, per arbitraggi scandalosi, ha tenuto la barra dritta, non ha chiesto la testa dell'allenatore e ha rasserenato il clima. Voi siete tra questi, io sono tra questi, perché se avessimo dato retta a tanta gente che chiedeva la testa dell'allenatore a gennaio, oggi stavamo già al mare da tanto tempo, mm-hmm, e non c'avevamo la Serie B in tasca.
3: Assolutamente. Quindi, d'accordo.
9: Questa è la mia disamina della stagione, il tempo della festa, e di godersi la meraviglia che è stata ricreata.
3: Benissimo.
9: Al resto ci penseremo.
3: Parole sante.
9: Con calma.
3: Grazie Massimiliano.
9: Un saluto a voi.
10: Ciao Max.
3: Ci risentiamo, Max. Ciao. Il messaggio di Pietro, che oggi abbiamo fatto aspettare particolarmente. Pietro è un altro dei nostri fedelissimi che ci segue praticamente da anni ed è sempre il primo o quasi a mandarci i messaggi, quindi ti dobbiamo questo messaggio finale. Giustizia è fatta, dice, e condividiamo in pieno. È passata la migliore delle seconde, si potevano anche non effettuare i playoff, ma i soldi comandano. Mi sarebbe come i soldi. No, ma è stato bello vincerli i playoff. Dai Pietro, una volta tanto che vinciamo qualcosa soffrendo, godiamocela. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con Vicenza e Benevento al posto dell'Arezzo in Coppa Regionale C, ma ci vedremo nel prossimo campionato e faremo giustizia anche lì. Avanti per una B ai vertici, per puntare alla doppia promozione. Per questo occorrerà mantenere tutto lo staff tecnico e tutta l'ossatura della squadra con qualche rinforzo di categoria, naturalmente nei vari reparti. Purtroppo non si può fare un contratto a vita a Tomei, ma bisogna fare di tutto perché rimanga con noi in B. Costantino e Bernardino nelle ultime sillabe sono una garanzia. Forza Ascoli, Pietro. Grazie Pietro. Un sincero saluto a tutti viene da Natale, da Dallas in Texas. Dopo la grande festa di promozione, la più logica domanda da fare è se la società potrà tenere Tomei, tenere i nostri migliori giocatori. Speriamo che gli imprenditori ascolani aiutino la società per essere sempre più competitivi e fare il campionato di Serie B che meritiamo. Chi ha sentito la trasmissione ha già la risposta. Poi è un messaggio piuttosto lungo, questo di Alessandro, naturalmente. È dalle 8:05 di ieri sera che ho i brividi alla pelle d'oca. Il Picchio ha dato spettacolo durante i 90 minuti, i più importanti della sua storia recente. La prestazione con l'Union Brescia è l'ennesima dimostrazione che abbiamo compiuto un'impresa dal gustoso sapore di miracolo. A fine agosto tutto questo era oggettivamente impensabile. I primi due gol sono di pregevole fattura. Terzo da giocatore navigato nonostante la giovane età di milanese. Dopo il gol Silipo, il povero Emanuele Scipione avrà tremato pensando: non è che la Lega Pro mi ritira il premio per il gol più bello della stagione? Ieri mi sono goduto ogni attimo, compreso il tiro ammazza coronarie di Mallamo. Comunque l'immagine che ho fissa nella testa può sembrare strano, è l'abbraccio finale fra Corradini e Damiani, significativo. Due meravigliosi atleti che cercavano il pronto riscatto dopo la finale col Pescara dell'anno prima e l'hanno trovato con il Picchio. Questa stagione è stata il docufilm più bello di sempre, me lo sono gustato ampiamente dal primo secondo ai fantastici titoli di coda. O galuppata, una meravigliosa cavalcata o galuppata, dice anche, e ringrazia tutti coloro che l'hanno resa possibile. Poi ringraziamento a tutti noi, ma come sempre ci diciamo grazie reciprocamente, Alessandro, anche a nome di Edoardo.
7: Certo, grazie Ale.
3: La promozione in B, dice Emiro, che è sempre da ringraziare per tutto quello che fa, è il frutto della sinergia creatasi da tutte le componenti societarie, squadra, tifosi, stampa, fin dall'inizio. La società senza proclami aveva promesso serietà e impegno. La tifoseria aveva chiesto dignità e promesso sostegno incondizionato. Questo patto di ferro è quello che ci ha portato a questo grande traguardo. Grazie ragazzi, il campionato più entusiasmante degli ultimi 20 anni. Tomei, grandissimo artefice. Saluti tutti, a tutti da Emiro. Walter ci ha scritto, era il 23 di agosto, qualche mugugno a fine partita con la Pianese. Io tornando verso Porto San Giorgio riflettevo su quei mugugni e di getto, appena a casa, scrissi un post su Facebook che diceva così. Parlava di Pescara, 4 novembre 2001, perdiamo 2-0, ma l'Ascoli gioca bene, uscito dallo stadio ero convinto che avremmo fatto un campionato di protagonisti e come andò a finire nel 2001 lo sappiamo tutti. E così il 23 agosto 2025 ha ripetuto la stessa cosa Walter. Vado un po' a riassumere il suo messaggio, che è complicato da rendere se non si ha il post sotto mano, insomma. E comunque un abbraccio a tutti voi da stamattina che sto ascoltando in loop la vostra radio cronaca e il discorso finale. Poi che c'è un messaggio, l'Unione Sportiva, il regista Edoardo Ciriaci, scusa, il regista Eugenio Gaspari, c'ha un messaggio.
10: Perché i conti si fanno alla fine.
3: Questi sono i messaggi dei tifosi della San Benedettese prima dell'inizio dei playoff. Ci teneva Eugenio a farli sentire perché i conti si fanno alla fine, visto che loro si erano salvati all'ultima giornata. Ma non ne abbiamo mai parlato per tutto l'anno, proprio adesso dovevi tirar fuori questa cosa che non ci riguarda. L'ha detto prima proprio benissimo Fulvio, che è abituato a guardare avanti. E guardiamo sopra, no? Non sotto. Comunque, andiamo avanti con i messaggi. Dopo che ho sentito Edoardo Ciriaci piangere in diretta su Latte Miele Ascoli, sono scoppiato a piangere come un bambino anch'io, a 1000 chilometri di distanza. Eugenio dalla Valletta, Malta.
7: Grande Eugenio.
3: Finalmente ci siamo ripresi quello che è nostro. Sì, molto gomorriano questo messaggio, va bene. Val vibrata bianconera, finalmente è finita e come speravamo noi. Ma è possibile che a 60 anni non si forma e ci si agiti per una partita di calcio? Eppure succede. Mentre esultavo ripensavo a 2 anni fa, quando rimasi mezz'ora seduto in silenzio alla retrocessione avvenuta. Ho visto partite del Brescia e ieri ha giocato come ha sempre fatto, tanti cross esclusivamente dalla fascia sinistra per il novello Cagnotto, ovvero Crespi, e lanci lunghi. I nostri esterni sono risultati immarcabili e col palleggio li abbiamo annichiliti. Speriamo che il progetto vada avanti, perché sarebbe un peccato se si rompesse il giocattolo. Quest'anno non vedeva l'ora che arrivasse il giorno della partita, perché è stato veramente un piacere veder giocare l'Ascoli e ora, passata la sbornia, rilassiamoci, aspettiamo il prossimo campionato con tanti club importanti. Vi auguro buona estate, magari un amichevole con qualche club amico per inaugurare la curva non guasterebbe. Val vibrata bianconera, ne parleremo, vedremo quello che ci comunicheranno. Eugenio Gaspari mi manda un'altra raffica di messaggi dopo che siamo appena sotto la metà. Saluti e complimenti da una scolana di Ravenna, dice Cristina. Faber, forza Picchio. Massi Patrizio, fila bianconera solo e sempre Ascoli Calcio. Massimo, quando c'è unità di intenti fra società, allenatore, squadre e tifosi, nessun risultato è precluso. 5 gol fatti al Catania e 4 al Brescia tra semifinale e finale. Fabio Testa, buonasera a tutti. Tra la miriade di post che arrivavano stamattina a raffica, ero impaziente, come sempre del resto, di ascoltare la vostra voce che fa rivivere i nostri gol con tanto di brividi che personalmente provo ogni volta. Ma oggi, continuando alla fine a sentire il tuo editoriale che aspettavo, sei riuscito ad andare oltre la pelle d'oca. Sono scese le lacrime. Lacrime vere di gioia e di nostalgia come le tue, Alberto, quelle di Edoardo e di tutti i cuori bianconeri che non sono riusciti a contenerle. Grazie di cuore, Castelfidardo Bianconera. Io ammiro chi vive in terra nemica, quindi il ringraziamento è a voi. Luca Ferretti, parole sante Alberto, abbiamo raggiunto una rara e preziosa armonia fatta di rispetto, fiducia, umanità fra tutte le parti, società, squadra e tifosi. Walter, che ha salutato Serafino, l'abbiamo letto prima. Marco Castori, buona serata Edoardo, adesso vogliamo la Serie A. Edoardo, puoi rispondere.
7: Sì, sì, grande Marco.
3: Ah, beh, lo conosce bene.
7: Sì, sì, sì, è il mio edicolante di fiducia.
3: Ah, Luca Rozzi scrive: e quando gli passa quelli giù, il loro destino è rosicare. Stefano Barlocci: questa squadra con alcuni ritocchi farà bene anche in B. Poi, ieri è stata una giornata perfetta per Ale TB 9378, mi sembra la famosa canzone di Checco Zalone. Diego Vallasciani 1281, grazie al cavolo che dovranno fare qualcosa sul mercato in risposta a chi voleva dare suggerimenti al DS. Umberto Celani: la Temiele Ascoli, redazione sportiva, siete semplicemente fantastici, mi avete fatto commuovere fino alle lacrime, grazie mille volte grazie a voi di Latte Miele e in particolare a voi due. Umberto da Modena, veterani del Nord. Edoardo, incassa, passa all'incasso, Edoardo.
7: No. l'ho detto, cioè non c'ho parole, ma anche per l'affetto, cioè oggi sono arrivati tantissimi messaggi e grazie semplicemente del supporto.
3: C'è un altro radioascoltatore che ci manda una foto con la sua sciarpa imbacuccato, non fa assolutamente dove si è tutta la settimana ad aspettare. Un saluto da Dublino, prima Dallas, adesso Dublino. Siamo poi naturalmente abbiamo il famoso Francoforte che ci segue sempre, questo lo sappiamo. Poi altro messaggio di Roberto: ciao, questo è un anno fantastico che entrerà a far parte della nostra gloriosa storia. Dopo i diabolici, ora la superba, emozioni infinite. Grazie società, ho sentito voci che il prossimo anno dovrebbe iniziare il rifacimento della curva nord, sapete dirmi qualcosa in più a riguardo? Sì, non è vero. Sinceramente io la
7: terrei... Aspetta. Diciamo che c'è un aggiornamento che dalla regione Marche arriverà un finanziamento, sì, per la curva nord,
3: forse,
7: però, esatto, forse. Che però viene fatta, no?
3: È un interessamento per un finanziamento, non diamo false notizie, è un interessamento per un finanziamento e poi partirà l'idea della progettazione. Quindi sappiamo di cosa stiamo parlando, non è l'anno prossimo, togliamocelo dalla testa.
7: No,
3: è l'anno prossimo, perché la domanda era che il prossimo anno inizia il rifacimento, addirittura non c'è nemmeno il progetto.
7: Sì, magari.
3: Con molta calma.
7: Magari.
3: Sinceramente io la terrei così. Dai, fa schifo lo stadio così, dai, un mezzo rettangolo, un mezzo ovale.
7: No, ma non
3: ovale.
7: Puoi, cioè, non, è, non dico non sia a norma, ma...
3: Quasi.
7: Va sicuramente sistemata.
3: Poi tu la terresti così, dicevi, perché già quest'anno non abbiamo potuto portare tanta gente allo stadio, figuriamoci il prossimo anno in B con questo entusiasmo. Ma stai tranquillo che l'anno prossimo la curva nord, secondo me, rimane così. Quindi se si riesce ad aprire subito la curva sud, ci sono i collaudi ancora da finire, tutte le infrastrutture intorno. Appena sarà pronta avremo più posti, ovviamente. Penso che sia un male non portare allo stadio più di 10.000 spettatori, anzi la capienza si ridurrà a 9.000, ma stai mettendo le mani troppo avanti, vedremo. Poi volevo ringraziare tutti per la trasmissione, Edoardo, Eugenio e poi Alberto, oggi ho ascoltato alla radio cronaca, ci avete fatto emozionare tutti, complimenti, perché voi prima siete tifosi, avete l'Ascoli nel cuore e poi giornalisti e telecronisti. In teoria deontologicamente Edoardo dovrebbe essere il contrario, eh?
7: sì, però vabbè,
3: ma noi lo dichiariamo, almeno abbiamo questa attenuante, lo dichiariamo, cerchiamo di essere dei tifosi obiettivi, dei giornalisti puntuali, però cerchiamo di essere obiettivi, non è che siamo stati sempre fanatici. Poche volte ci sentirei andare contro l'arbitro a prescindere, ecco, questo te lo posso garantire, come invece sentiamo tante volte da altre parti, anche da Brescia adesso abbiamo letto qualcuno che parlava di un primo gol falsato, non ho ben capito da cosa.
7: Sì, dallo stesso che non ha avuto l'accredito.
3: Ecco, capito, no? Questi sono i giornalisti che vorrebbero fare cronaca. Andiamo avanti, responsabile dei veterani Nord Italia, Fabrizio da Chioggia, che salutiamo sempre sull'attenti. Voglio iniziare con ringraziare tutti voi di Latte Miele, Alberto, Edoardo, Eugenio, tutto lo staff e Armando Falcioni, grazie per aver raccontato le gesta con grande maestria del nostro amato Ascoli, grazie a tutta la nuova dirigenza bianconera per la stagione meravigliosa che ci ha portato poi a questa meritata promozione in Serie B. Che dire, aspetto ora le trasferte qui in Veneto e nelle città vicine, grazie sempre Forza Ascoli. Vai Fabrizio, tieni alta la nostra bandiera, dove ci saranno i divieti per i residenti ad Ascoli, ci sarai tu. Questo è sicuro. Sta storia della tessera del tifoso poi che diventa un divieto, ne parleremo l'anno prossimo. Poi, parafrasando Aldo, Giovanni e Giacomo, Alessandro Raffermo ci dice chiedimi se sono felice. La risposta è che viaggio 3 metri sopra il cielo. Per Edoardo, hai visto che per andare in Serie B non dovevi intervistarmi, che non portavo bene? Post scritto, un grazie ragazzi per il lavoro che fate, ci vediamo la prossima stagione al Del Duca. Hai facoltà grande. Di parola, Edo.
7: No, no, grande, però è vero, in effetti sì. Beh, ci siamo attaccati anche a queste piccole cose tra noi dei social, no? A chi addirittura ha detto che da quando ho cambiato montatura l'Ascoli è rinato completamente.
3: Ah, è vero. Ma questo l'ho notato anch'io, non te l'ho mai detto.
7: Da quando ho cambiato gli occhiali
3: è cambiato tutto. Sì, bastava così poco, bastava saperlo, non è cambiato l'anno scorso.
7: Sì.
3: No, 2 anni fa così non retrocedevamo, è tutta colpa tua. Allora, altro messaggio. Cesare, buonasera, vi voglio ringraziare per la stupenda radiocronaca e per le belle parole dette ieri dopo la radiocronaca, mi hanno commosso fino alle lacrime. Un piacere immenso vedere questo nostro magico picchio. In un momento sono tornato a quei bei vecchi tempi quando Costantino Rozzi si faceva le corse sulla pista sotto la curva. Un saluto a tutti, Cesare, amministratore di prima di tutto l'Ascoli. Grazie a te Cesare, anche perché comunque anche tu fai tantissimo per tenere unito l'ambiente e i tifosi, vero Edo?
7: Sì, grandissimo gruppo, io ne faccio parte, condivido tantissime cose, i gruppi sono fondamentali quando usati bene come in questo caso.
3: Soprattutto per chi li sa usare, no? Infatti,
7: ah beh, certo.
3: Perché c'è chi non riesce neanche a iscriversi certe volte. Danilo da San Benedetto, voglio solo dire che ho lottato con tutte le mie forze per difendere la nostra amata squadra e il nostro grande condottiero. Ne abbiamo viste tante, vero Alberto? Ma posso dire che mai e poi mai, sarà per l'età, non lo so, non credo di aver mai vissuto quello che ho vissuto in tutto quest'anno. E chi dimenticherà i 2 derby, il gol all'ultimo secondo ad Arezzo, i 2 gol in 3 minuti con la Vispesero, i 2 gol da strapazzo a Ravenna, i 4 al Catania, i 3 in finale ieri. Io ero uno di quei pazzi che dicevo meno male che faremo altre 6 partite per continuare a goderci il grande spettacolo bianconero. Vi rileggo un mio messaggio del 3 novembre. Dopo ieri sono convinto che o direttamente ai playoff noi andremo in B. Chi non ci crede venerdì si stesse sul divano a vedere tali e quali su Rai 1. Grande Ascoli, la miglior squadra degli ultimi 20 anni. Ricordate questo messaggio? Dopo che ho risentito la vostra radiocronaca di ieri sera mi sono incoraggiato perché ho capito che non sono solo io il pazzo. Uniti con voi, con le vostre lacrime. Scusate la lungaggine ma non mi riprenderò presto. Saluti affettuosi e ricordi ad entrambi. Danilo da San Benedetto, muta e triste. gli ultimi 2 aggettivi.
7: Muta e triste.
3: Detto da uno che vive lì, ovviamente. Comunque grazie e un abbraccio forte a Danilo e tanti auguri a te. Poi, dai che siamo quasi alla fine, stai per andare a cena, caro regista Eugenio, che non sente il triplice fischio. Se non sente il triplice fischio, io vado avanti, no, vero Edoardo? Noi siamo abituati.
7: Certo.
3: E dopo il triplice fischio, anzi, prima deve indicarci i minuti di recupero, poi dopo ne parliamo. Giovanni, posso dire che in più di 40 anni di curva ne ho viste davvero tante, ma un'emozione così grande sinceramente non l'ho mai ricordata. 2 derby vinti, una squadra meravigliosa con un calcio spettacolare, un dominio assoluto non premiato per puro caso. Tutto ciò non mi faceva essere positivo proprio perché nella cabala non siamo mai stati così fortunati e poi perché doveva filare tutto perfettamente. Sfortunati come siamo, io la temevo maledettamente questa finale. Invece siamo andati oltre tutto, un capolavoro nel capolavoro, una missione straordinaria che credo non dimenticherò mai. Abbiamo sfatato anche un'altra cabala, la vittoria dei playoff che per 6 volte su 6 avevamo fallito. Cosa volere di più? Cosa chiedere di più da questa meraviglia? Nulla. Ora godiamoci follemente questi momenti perché ce li meritiamo tutti. Complimenti per la radiocronaca di ieri, stupenda. Un caro saluto alla redazione. Giovanni, tutto ad un fiato. Avete sentito il triplice fischio, quindi ci tocca leggere solamente gli ultimi 5 e non di più. 5 minuti di recupero, Eugenio, si è alzato il cartello. Saluti da Federico da Osimo. Ha ragione Basilio, ieri siete stati commoventi, ma sempre, per tutto l'anno, siete stati nello stesso tempo caldi e appassionati tifosi, comunque sempre educati, senza volgarità e soprattutto persone schiette, sincere, limpide, qualità rara di questi tempi. Grazie ancora e arrivederci dopo la Madonna Assunta. Questo il commento di Federico, che ringraziamo, segna di mandare a Natale la bottiglia di champagne che avevi promesso a Federico per i complimenti che fa Edoardo, segna.
7: Va bene.
3: I radioascoltatori che ci lodano di più vinceranno la bottiglia, giusto? Jacopo da Colonnella, buonasera a tutti. Oltre alla speranza di non rivivere mai più nella mia vita l'ansia che ho vissuto durante questa settimana, che abbiamo condiviso tutti ampiamente, volevo dire ad Alberto che oggi, durante la pausa pranzo al lavoro, mi sono sentito il tuo commento post partita, quello pubblicato su Instagram, per intenderci. Ti dico grazie, ma anche che ti voglio male, scherzo, perché volevo piangere, però sarei passato per un matto al lavoro. Grazie per le radiocronache che avete fatto quest'anno. Ultimissima cosa per Edoardo, il baretto quando?
7: arriva presto.
3: Marco da Montegiorgio, da ieri sera siamo tutti nuovamente in Serie B, grazie per questo nuovo incredibile sogno, a partire dal presidente Passeri, Tomei, direttore sportivo, giocatori, staff, tifosi, grazie a tutti. Questo è Marco, è un mio personale saluto a Palma e a Conti, anche loro avranno gioito di questa grandissima emozione. Sai che mi è bruciato il saluto finale, che volevo salutare Palma e Sandro Conti. Comunque condividiamo con te, grazie Marco da Montegiorgio, che continua, godiamoci il momento. Siamo in ottime mani, finalmente abbiamo sfatato la maledizione dei playoff. Per quanto riguarda il Del Duca, la priorità è completare la curva sud entro fine agosto per iniziare il campionato, per quanto mi riguarda. A seguire la priorità alla tribuna ovest, è troppo piccola, vecchia, inadeguata sia per le squadre che per la stampa e per il pubblico. A seguire la curva nord. Ciao a tutti, arrivederci al prossimo 28esimo campionato di Serie B, sempre solo forza Ascoli. Marco da Monte Giorgio, un carissimo saluto. E poi una domanda per il DS, non gliela possiamo più fare. Sì, dopo sentiamo il vocale. Anche mi segnala Eugenio che è arrivato anche un vocale da sentire. Riscatteremo Rizzo Pinna, 500.000 euro se può fa. Poi vale almeno 4 volte di più. Grazie a tutta la società, Altidona Bianconera vi ringrazia. E sempre forza Ascoli.

0: Düsseldorf bianconera, forza Ascoli sempre. Siamo in Serie B e vorrei aggiungere una cosa.
1: Vai.
0: Noi già tre quarti di squadra per la Serie B ce l'avevamo. Forza Ascoli sempre.
1: Grazie a Igor, altro fedelissimo che manda messaggi fin dalla prima giornata e sempre molto propositivo, grazie veramente. Romano che salutiamo con tanta simpatia e con tanto affetto. Cari, è stata una stagione esaltante che voi con la vostra professionalità avete esaltato. Ieri poi Albert and Edward, insuperabili. Scrive in inglese, tu lo conosci, sai chi è Romano?
2: Romano, sì, lo conosco. Carissimo,
1: scrive in inglese: I can't wait for the next season. Poi traduce anche, però, non vedo l'ora della prossima stagione. Un particolare saluto al giovane, che mi auguro sia tu, che spero di conoscere personalmente quanto prima, Romano di Ascoli.
2: Organizziamo.
1: Caro professore, certo che organizzeremo. Allora, il vocale l'abbiamo sentito. Per finire, grazie per le radiocronache da Fabio, un malato di Ascoli da Londra. Oh, quanta gente!
2: Ammazza, quanta gente. Il G8 abbiamo
1: Siamo fatto. Passati dalla valvibrata e dal comprensorio del Fermano. Oggi abbiamo fatto veramente, come hai detto tu, il giro del mondo, neanche d'Europa. E per finire, Roberto, è stata un'annata fantastica, compresi questi playoff stravinti. Ormai è stato detto di tutto. Voglio aggiungere soltanto che aver perso la rincorsa all'Arezzo all'ultima giornata ci ha regalato altro spettacolo e la convinzione che veramente eravamo i più forti. Se i playoff fossero toccati all'Arezzo, certamente non li avrebbe vinti. Buona Serie B a tutti i magnifici protagonisti di questa annata, Roberto. E a me dispiace che oggi non ci sia il messaggio di Riccardo da Arezzo. Ma come?
2: Ma dai!
1: Ma come? Siamo qui all'ultima giornata a aspettare i complimenti, ce li hai fatti sempre, non ce li fai quando ce li devi fare? Allora, oie nufazze, come si dice ad Ascoli. Eh? Comunque, Edoardo, puoi sempre salutarlo. Secondo me ci ascolta. Non lo saluti. Edoardo muto, va bene. Allora, concludiamo qui. Un'annata strepitosa, grandiosa, fantastica, meravigliosa. Per come è finita, naturalmente. Poi dopo ci sono stati gli alti e i bassi, Edoardo, che abbiamo attraversato con tante stati d'animo diversi. Però ci siamo fatti qualche trasferta insieme in macchina, siamo andati in curva, siamo andati in tribuna stampa, siamo andati negli spogliatoi, siamo andati alle conferenze stampa, alle feste. Chiudi gli occhi e dimmi il primo momento che ti viene in mente.
2: Oddio.
1: Uno. Subito.
2: No, il derby.
1: Il derby quale?
2: Quello
1: del fuorigioco?
2: No, il fuorigioco. Il fuorigioco perché... Oddio, no, guarda. Sì, vabbè, il derby era scontato perché il primo, poi comunque ero lì, ho fatto la radiocronaca io, quindi vabbè. Però se devo pensare a una partita, quella col Pesaro al ritorno...
1: Sono scoppiate le coronarie lì.
2: Sì, cioè lì abbiamo proprio raggiunto forse proprio l'apice del tifo. Cioè lo stadio così non l'avevo visto neanche al derby.
1: Ma due gol nel recupero, ragazzi, in piena rincorsa, rischiavamo di vanificare tutto, poi non è successo, va bene, ma in quel momento è stato veramente una botta di adrenalina. Ma la finale, ragazzi.
2: Vabbè, certo.
1: La finale. Sì. Poi un altro messaggio, altri due che dobbiamo leggere, più chiacchieriamo per salutare, più ci scrivono, non salutiamo più, eh. Marco da Montegiorgio, l'abbiamo già letto. Riccardo d'Arezzo dice, cioè Marco da Montegiorgio aggiunge: Riccardo d'Arezzo è di sicuro un pesciaro rosicante sotto false vesti.
2: No,
1: è proprio di Arezzo, vero Edo? Tu ci hai parlato anche direttamente?
2: Sì, no, ma poi tra l'altro dovrebbe essere un giornalista.
3: È il sindaco.
1: Pensa a te.
3: Il sindaco,
1: ma qual è il sindaco? Ma per favore, o Pop Cavallino, la lascia aperta.
2: Ma come il sindaco?
1: L'ultimo messaggio, poi non ne leggiamo più, quindi ci rivediamo ad agosto. Senapazio da Cirene,
2: bello,
1: bellissimo proprio. Tutte le volte che il picchio è stato visibile in TV in chiaro, la telecronaca in sottofondo era sempre e comunque la vostra radiocronaca. E ieri sera la chiosa della telecronaca di Alberto con il sottofondo Le lacrime di Edo è stato un momento toccante. Da Trieste un abbraccio a tutti voi, Eugenio compreso. Abbiamo concluso con l'est, profondo est italiano, Edo.

0: grazie a tutti per averci fatto compagnia quest'anno, grazie all'Ascoli per averci regalato questa meravigliosa avventura, grazie a Tomei perché fin dal primo momento personalmente mi è piaciuto veramente, veramente tanto, sia come persona sia come si è posto. Io il ringraziamento più grande lo faccio a lui, era Luca Valle mio quest'anno, quando tutti sceglievano un giocatore io ho scelto Tomei e quindi non posso che ringraziarlo in maniera particolare. Grazie a Edoardo Ciriaci per avermi fatto compagnia e anche sopportato tante volte e soprattutto aiutato in un mondo, quello social che lui bazzica, dove lui nuota bene visto che è un mare dove si naviga e ogni tanto mi dice cosa devo fare, cosa non devo fare. Grazie, grazie per questi insegnamenti.
1: Grazie a te.
0: E poi salutiamo Eugenio Gaspari, dai, tutte le volte che è andato a letto alle 10 di sera per colpa nostra, lui che va a letto con le galline. Dove sei? Non ti si vede, dai, oh, entra nello schermo così chi è su Facebook ti vede. E ha fatto anche lui la radio cronaca quest'anno, non è uno che non ama apparire, però anche Eugenio ha gridato i suoi rete, gol, così come ha fatto Edoardo e come abbiamo fatto noi. Grazie a tutti, è stato bellissimo, speriamo di poterci ripetere al più presto. Edoardo, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: E forza Picchio.
1: Sempre.
0: Arrivederci a tutti da Alberto Crementi, Edoardo Ciriaci, Eugenio Gaspari, Serafino Galli, Armando Falcioni e il saluto finale che volevo dedicare prima era per Sandro Conti e per Palma che quest'anno abbiamo sentito pochissimo ma sappiamo quanto ci voglia bene. Ciao a tutti.
2: Radio Gol, risultati, classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
3: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
3: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
5: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
6: Solo qua.
7: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
8: Io sono ancora qua.
9: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi.

0: B2B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di H Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. H Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te.
4: Latte Miele.
5: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 21 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con il loro ultimo singolo che si intitola Superstar ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora ben trovati a tutti quanti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia, seconda ora insieme. Tra poco scopriremo l'album che ci accompagnerà questa settimana, album molto importante nella carriera di Ornella Vanoni, 2301 parole, stasera cominciamo a raccontarvelo, a riscoprirlo insieme a voi. Dentro ci sono davvero delle bellissime canzoni, avremo modo di ascoltarne qualcuna da oggi in poi, anche nelle prossime sere. Facciamo un viaggio tematico molto particolare questa sera, saremo guidati dalla parola cappello e che si trova in tante canzoni, anche forse meno note della storia della musica italiana, ma davvero molto molto belle. E poi, come sempre, al Centro della Musica ci sono anche le nostre novità, rimanete con noi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope, se sono arrivati Merck & Cremont vuol dire che è arrivata anche l'estate, perché quando arrivano loro si apre, no, il fiume dei tormentoni o comunque dei singoli estivi. Tra questi poi ci sarà anche il tormentone del 2026. Partenope mischia tante cose, insomma l'elettronica dei due DJ, il funk pop tipico dei The Colors e la vocalità di Serena Brancale. Tutto insieme unito a questa figura mitologica che comunque Partenope appunto è anche in qualche modo legata alla città di Napoli. Ma noi adesso siamo pronti per entrare nel racconto dell'album che ci accompagna questa settimana, 2301 parole di Ornella Vanoni, album che arriva in un momento importante della carriera di Ornella Vanoni. Ha già fatto tantissimo, è già una numero uno nella musica italiana, ha già 47 anni Ornella Vanoni, è una delle dive in realtà della nostra musica italiana, e nell'ottobre del 1981 esce questo album, album che è stato arrangiato e diretto da Maurizio Fabrizio, testi che sono stati scritti per la maggior parte dalla stessa Ornella Vanoni in collaborazione con Sergio Bardotti. E proprio quel titolo, quelle 2301 parole, fa riferimento alle parole che la stessa Ornella Vanoni ha messo nell'album, in quei 10 pezzi che fanno parte di questo album, pezzi davvero molto molto particolari, in cui soprattutto Ornella Vanoni dimostra di essere una raffinatissima cantautrice. L'album si apre con un grande successo, Musica Musica, e poi la tracklist continua con questo che è diventato uno dei brani anche simbolo della carriera di Ornella Vanoni, Vai Valentina.

Ornella Vanoni con Vai Valentina dall'album 2301 parole che da stasera riscopriremo insieme a voi per tutta la settimana. Dicevo prima, Ornella Vanoni che non ha nulla da dimostrare a nessuno nel 1981, però dimostra, si mette ancora in gioco di nuovo come cantautrice e dimostra di avere un grande talento oltre che una grande raffinatezza da cantautrice. Questa canzone in modo particolare è una sorta di dialogo tra due donne in cui una donna più matura dà consigli a una donna più giovane, esplorando proprio la crescita di questa Valentina. Molto accurata la scelta delle parole che sono state messe in questo brano, in questo racconto, in modo particolare la scelta dei verbi. Sono tutti verbi di movimento, dal vai che ricorre spesso nella canzone al correre, anche questo ripetuto più volte. C'è una bellissima frase: corri come una gazzella che non vuol finire in mezzo ai trofei. È una strofa molto forte, elegantemente femminista, che vuole appunto rompere quell'equazione tra donna e trofeo e che volutamente Ornella Vanoni mette dentro la sua canzone. Però è anche una canzone molto matura e questo appunto si sente dal fatto che c'è una storia e una carriera già pregressa importante da parte di Ornella Vanoni. La musica è appunto incalzante, quindi anche il ritmo segue proprio questo continuo movimento che è anche quello del racconto, e l'interpretazione di Ornella Vanoni come sempre straordinaria. Domani sera torneremo su questo album, ascolteremo un'altra canzone. Adesso invece torniamo al 2026 con le nostre novità. Dopo il Festival di Sanremo è tornata anche lei, Malika Ayane, con il suo pezzo per il 2026, per l'estate del 2026, pezzo che lei stessa ha detto è nato da giornate molto piacevoli passate in studio insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta e all'onnipresente importantissimo nella carriera di Malika Ayane, Pacifico. La canzone si intitola Una possibilità e adesso noi la ascoltiamo insieme qui al Centro della Musica, il nuovo singolo di Malika Ayane.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, €16,20 al chilo. Polpo tagliato cotto, €23,90 al chilo.
6: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
7: Secondo viaggio questa sera al centro della musica, a guidarci la parola cappello, quanti significati sotto il cappello, quante anche bellissime metafore nelle canzoni italiane. Si comincia con Riccardo Cocciante, Il cappello.
8: Tanto un po' di vento in più e se lo porta su,

Riccardo Cocciante, Il Cappello, dal 1979 dall'album Io Canto, canzone che ha scritto insieme a Marco Luberti e Paolo Cassella, canzone sicuramente non tra le più famose nel repertorio di Riccardo Cocciante, ma davvero molto molto bella, molto affascinante. Qui Il Cappello è proprio il protagonista, volando via diventa quasi una proiezione dei desideri del cantautore, che viaggia con la mente verso orizzonti lontani, ignoti. Ecco, quindi un colpo di vento gli porta via il cappello e lui, anziché disperarsi, lo immagina come un uccello che si libra nel cielo, che vola lontano dalla realtà, dai problemi quotidiani. Quindi in qualche modo questo cappello rappresenta i desideri, i pensieri, diventa il custode di tutti i suoi sogni, e soprattutto lui lo immagina viaggiare per il mondo, immagina quante albe, quante terre, quanti mari sarà capace di vedere il suo cappello al posto suo, facendo questo viaggio in un altrove affascinante ed inesplorato, in qualche modo simbolo di evasione, ma simbolo anche quasi di realizzazione di tutti quei sogni e di quei grandi desideri. Anche nella prossima canzone ci sono sogni e desideri.

Lucio Dalla con Attenti al Lupo del 1990, canzone scritta da Ron e trasformata in qualcosa di diverso da Lucio Dalla, soprattutto in un grande grande successo per una canzone che mi dà sempre da pensare, era rimasta dentro ad un cassetto. C'è un cappello anche qui, c'è un omino piccolo così che torna sempre tardi da lavorare, ha un cappello piccolo così con dentro un sogno da realizzare. Ecco, appunto, ci fa vedere questo omino che fatica, che torna dal lavoro tutte le sere e che però c'ha un sogno e lo tiene lì dentro il suo cappello, simboleggia proprio l'ispirazione a qualcosa di più grande, ma anche proprio quei sogni che ci danno la forza di sopportare anche le difficoltà della vita, i sacrifici che dobbiamo fare ogni giorno. Quindi il cappello qui è una bellissima metafora, non è solo un indumento, è uno scrigno magico quasi in cui l'omino racchiude tutti i suoi desideri, quelli che lui vuole realizzare, quelli più intimi, e dice a un certo punto che non ha più voglia di aspettare, quindi li custodisce lì dentro il suo cappello, ma forse tra poco arriverà quel momento per realizzarli. Molto bello perché anche visivamente il cappello ci fa pensare a Lucio Dalla, che di cappelli ne usava tanti, tantissimi, di tutti i tipi, e nell'immaginario collettivo lo facevano apparire anche come un grande sognatore, e sicuramente lo era Lucio Dalla. Prossima canzone, Viaggio, che ci porta addirittura questa volta in Irlanda. Anche qui c'è il cappello protagonista, ma ci sono vari indumenti a raccontare questa Irlanda e a raccontare soprattutto il suo cielo, che può cambiare in un momento e che può cambiare anche la giornata a tutti quelli che stanno sotto questo cielo. Bellissima canzone cantata da Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

0: originario irlandese, e non è affatto una cosa negativa la pioggia in quel mondo, in quell'universo. È un'immagine che descrive un clima tipicamente perfettamente nordico, dove la pioggia appunto è un elemento fondante, e però usa all'interno della canzone tanti altri indumenti. Parla di una gonna che gira nel sole, cioè proprio per identificare quanti cambiamenti ci sono nel bellissimo cielo d'Irlanda, oltre poi a farci fare un giro, no? Di tutti i posti più belli dell'Irlanda che vengono nominati in questa canzone. E la natura diventa un elemento vivace, vivo, come se fosse un personaggio, no? Con i suoi indumenti appunto, che si veste e che si sveste insieme a chi osserva questo bellissimo cielo. Tra poco il nostro viaggio dedicato al cappello si conclude con un grande classico di Roberto Vecchioni.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Spot.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Per chi va.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
8: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

Roberto Vecchioni è il bandolero stanco, grande successo per lui, e anche qui il cappello ha un significato fondamentale. Sarà forse il vento che non la carezza più, sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su. Immaginatevi il classico fuorilegge, no? Anche nel cinema western il cappello è un elemento fondante che definisce proprio la fierezza del personaggio, quindi ben dritto, saldo sulla testa, sembra anche, no, proteggerlo da tutto quello che può accadere. E il fatto che invece questo bandolero sia stanco si capisce proprio dal cappello che da un po' non gli sta su, e quindi insomma questo bandito ha perso il suo vigore, la sua fierezza, è stanco, è una fase della vita in cui evidentemente sta invecchiando, lo dicono tante cose della sua postura, una fase di resa imminente. E non solo il dettaglio del cappello, poi nella canzone ce lo presenta quasi come un uomo comune, no? Ci parla di una ruga di ridente nostalgia e della confusione tra la vita e la poesia. Bellissima immagine, ovviamente, quella che ci descrive il professor Vecchioni nel bandolero stanco. E con quest'ultima canzone si chiude il nostro viaggio dedicato al cappello. Quanti viaggi ci ha fatto fare questo cappello, quante storie ci ha fatto conoscere, quanti significati diversi. Siamo pronti per tornare al 2026, lo facciamo sempre con le nostre novità. Dopo il Festival di Sanremo sono tornati anche loro, Maria Antonietta e Colombre, ancora insieme con un nuovo singolo, il singolo estivo, che parla un po' di tutte quelle cose che ci feriscono, che ci fanno male, di quanto il mondo può essere difficile, ma se c'è qualcuno che ci ama, le cose possono cambiare. Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata del lunedì, di questo 8 di giugno. Grazie per essere stati insieme a noi. Rimanete qui, dopo di noi come sempre partono i viaggi di Rewind che vi terranno compagnia nelle prossime ore. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia, grazie a tutti voi. Noi torniamo domani ovviamente dalle 20 alle 22. Ci salutiamo con questa canzone. Abbiamo scelto stasera Gianni Morandi, un Gianni Morandi piuttosto fresco, dall'album Evviva del 2023, che si chiudeva proprio con questa canzone con cui noi stasera vi salutiamo e vi auguriamo buonanotte. Stasera gioco in casa.
2: La strada di casa, il giro dei viali, i figli senza le chiavi sono svegli a quest'ora, parlano di canzoni, le cose da fare, tra quanto mi chiami, i ragazzi si amano in fretta, devono fare i dottori. Così.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e miele, sempre con te.

0: cucina.
1: Latte e miele.
2: L'impronta di una testa sul cuscino.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana. Latte e Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Latte Miele Re Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 9 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna tocca il tuo segno, c'è una grande spinta. Attenzione che non diventi impeto irragionevole. Il recupero psicofisico è in corso. Ricordo tra l'altro che dal 13 Venere tornerà favorevole, quindi sarà più facile ritrovare equilibrio nelle storie che hanno avuto problemi. Il Toro, con Marte nel segno, qualche fastidio l'ho avuto di recente, magari quell'acciacco stagionale che non passa, quella tensione che bisogna cercare di amministrare con saggezza. Comunque arrivano segnali molto incoraggianti, le tensioni sono minori e sul lavoro hai delle buone occasioni per sviluppare un progetto. Gemelli, non si può restare fermi in questo periodo, però devo ricordare che la giornata di ieri è stata un pochino faticosa, quindi questo è un martedì che in qualche modo deve essere fonte di recupero. Nei rapporti interpersonali emerge un desiderio più forte di condividere progetti in vista del futuro. Cancro, giugno è un mese molto importante. Ricordo tra l'altro che proprio negli ultimi 10 giorni avremo tanti pianeti a favore, quindi è come se dovessi decidere per un impegno, per una questione di lavoro. Persino l'amore può tornare ad essere molto importante nella tua vita. Con una maggiore disponibilità al dialogo, anche i single possono vivere emozioni importanti. Il Leone deve cercare di ritrovare un po' di serenità, non tanto perché le cose funzionino male nel lavoro o a livello personale, ricordo che abbiamo sempre un ottimo cielo e che da luglio Giove sarà nel segno, però metto l'accento su Marte dissonante e sulla stanchezza fisica, che è il vero blocco del periodo, è come se dovessi riposare un po' di più. Vergine, occasione alle porte, poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una prima risposta, in particolare se hai fatto delle richieste. Si intravedono aperture in amore. Questo è un periodo in cui chi può permetterselo andrà in vacanza, farà uno stop, insomma il fisico ha bisogno di relax e dovresti cercare di sfruttare tutte le occasioni per ritrovare serenità interiore. La Bilancia deve superare qualche ostacolo, ma perché? Perché sta pensando ad un grande progetto, che sia di tipo scolastico, lavorativo, che sia di tipo professionale, non importa. Ricordo che da luglio Giove non sarà più contrario. Allora questo stress, paradossalmente, anziché diminuire le tue capacità, le aumenta. Novità: in amore ci vuole ancora un po' di attenzione ai dettagli. Scorpione, con Venere favorevole, questa settimana aiuta, però vorrei mettere in guardia tutti quelli che vivono una storia poco chiara, perché da domenica ci sarà meno disponibilità al colloquio, insomma o con te o contro di te. Sagittario, questa fase è importante, da luglio lo sarà di più con Giove amico, insomma sia sul piano pratico che lavorativo si sente una maggiore determinazione, sta per arrivare un periodo di grande forza. Capricorno, ecco le giornate della verità. Se una persona ti ha infastidito la allontanerai. Giornate impegnative perché già da tempo stai facendo pulizie di primavera, è una fase di osservazione e di valutazione, un po' per tutto. Acquario, alcune situazioni che da tempo non funzionano più saranno interrotte nella seconda parte del mese, questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro, insomma sei tanto buono e caro, ma evidentemente sta per arrivare una fase di rifiuto. Pesci, conta sempre su questo buon periodo che oltretutto negli ultimi 10 giorni di giugno porterà soddisfazioni. Con Venere e Mercurio favorevoli puoi ottenere molto e vale la pena di chiedere, anche se c'è una questione legale, contrattuale, personale che ti impensierisce. Novità, intuizioni molto favorite. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Latte miele, Rewind.
7: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
9: Rewind, la musica che non si dimentica.

Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Latte e Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: che noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: ti sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari la basta.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.